0: Lasco, la famiglia Poggi esclude la possibilità di costituirsi come parte civile nel processo contro Andrea Sempio dopo le risultanze emerse nella nuova inchiesta. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, hanno detto, ma invece precisano di essere pronti a costituirsi in caso di revisione del processo ad Alberto Stasi. Intanto l'ex generale dei RIS Garofano rigetta quella che è stata la ricostruzione sui test nulli del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, vogliono demolire me e il RIS, ha detto. Insulti omofobi e razzisti nei confronti di un ragazzo di 20 anni che era per strada con amici in centro a Bologna, terza aggressione di questo tipo negli ultimi giorni, proprio lì. Virginia Novellini.
1: L'aggressione è avvenuta in pieno giorno mentre stavamo camminando in via Mascarella. Io insieme ad altri due amici, uno di questi amici di origini medio orientali, è stato approcciato insieme a me da un uomo in evidente stato alterato che senza motivo apparente prima lo ha provocato e poi ha tirato un ceffone spaccandogli gli occhiali. Al mio tentativo di placarlo si è rivolto con minacce di morte, con insulti omofobi.
2: Così Giorgio Maria Cornelio, poeta e scrittore, racconta l'aggressione omofoba subita da un amico mentre stavano passeggiando in centro a Bologna. È il terzo episodio in due settimane. Nei casi precedenti a colpire era stato un gruppo di persone, qui un giovane da solo e in stato confusionale. È un italiano di 24 anni con precedenti. La vittima, uno studente ventenne, ha presentato denuncia. Non lo farà invece Giorgio Maria, convinto che quanto accaduto sia il frutto di una crescente ostilità verso le minoranze che si fa largo anche tra chi è in condizioni di marginalità.
1: È un sintomo di un generale clima d'odio e di violenza che è frutto di una politica che fomenta questa inimicizia, questa lotta, questo accanimento di tutto contro tutti.
0: Indosso anche io il nastro rosa in questa giornata 2 ottobre, giornata nazionale contro il tumore al seno. Lo facciamo insieme, tutte le reti, i telegiornali della RAI, promuoviamo la campagna nazionale Nastro Rosa, appunto, che ci ricorda di sostenere la necessità di sostenere le donne, la ricerca e la prevenzione. Dunque, il calcio dopo la sconfitta del Belgio, la vittoria contro la Turchia, stasera in attesa di giocare contro la Francia di Zidane. Alessandra D'Angio.
3: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
4: Mi sembra che sono molto più avanti di noi. Però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani.
3: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
5: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
3: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia, che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
6: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
0: E dunque torniamo con Marina Lalovic, che è in diretta da Gerusalemme, su quella che è l'inchiesta che intanto va avanti sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai, stavolta rispetto a quello che ci siamo raccontati ieri. Marina, buongiorno. Netanyahu,
7: buongiorno Adele.
0: Ha detto che si tratterebbe di un estremista, mentre Trump, lo abbiamo sentito anche nel corso del giornale, ha tracciato un filo con l'Iran, che però in questo momento è da escludersi, no?
7: È proprio così, perché è davvero troppo presto per, insomma, trarre ogni tipo di conclusione definitiva. Lo ha detto d'altronde, dicevi Adele, lo stesso Netanyahu ieri in un'intervista a Fox News, ma un'importante notizia che arriva in queste ore è che

0: copilota omanita, dunque l'aggressore, è stato trasferito dall'Arabia Saudita negli Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi. Perché è importante? Perché con questo paese Israele tiene i rapporti diplomatici e dunque presto una squadra degli investigatori israeliani verrà proprio in questo paese per partecipare alle indagini. Un altro elemento, come dicevi, è quello di Netanyahu che dice che le prime investigazioni fanno intanto sottolineare come questa persona è stata sottoposta a indottrinamento radicale islamista, e i media qui israeliani parlano dei suoi profili social sui quali lui avrebbe chiesto l'uccisione degli ebrei. Allora le domande, diciamo, fondamentali che rimangono e soprattutto sono queste falle nella sicurezza. Innanzitutto, perché un pilota originario dell'Oman, ricordiamo un paese con il quale Israele non tiene i rapporti diplomatici, come abbia potuto portare un aereo verso Tel Aviv? E poi che tipo di arma, dicevamo anche ieri, insomma, perché non ci sono stati tutti i tipi di controlli necessari quando appunto a bordo erano la maggior parte dei passeggeri israeliani? Sappiamo di quali controlli, insomma, sottopongono le compagnie aeree israeliane i passeggeri per viaggiare. Intanto qui in Israele si sono fatte sentire soprattutto le frange più estremiste. Ben Gvir ieri ha parlato, ricordiamo, il ministro per la sicurezza, chiedendo la estradizione per questo copilota, e ha aggiunto: in Israele lo aspetterà un inferno. Però, diciamo, Adele, questa è una frase che un po' echeggia la campagna elettorale che aspetta questo paese fra pochissime settimane, perché davvero l'incidente si inserisce a un contesto che potremmo aggiungere noi giova al premier Netanyahu, perché solo poche ore prima aveva anticipato che Israele potrebbe essere attaccato in vista alle elezioni, non però menzionando gli attacchi aerei. Però tutto, ovviamente, vedremo in che maniera inciderà sulla tornata elettorale e sul suo di futuro politico.
1: Allora Marina, intanto grazie, ti ritroviamo alle 8 nella prossima edizione con Paolo Cappelli. Invece mi sposto in Calabria, torniamo ancora una volta lì. Stamattina vogliamo tenere l'obiettivo acceso soprattutto su questa regione che probabilmente più di ogni altra sta soffrendo le condizioni drammatiche che sta imponendo questa crisi economica. Siamo stati poco fa in provincia di Reggio Calabria, qui siamo, eccolo, Vittorio Procopio, invece in provincia di Catanzaro, a Davoli. Siete sulle barricate praticamente giorno e notte da almeno un paio di giorni. State sostanzialmente dormendo lì, trascorrendo la notte lì, una protesta.
2: È proprio così, siamo stremati, però pensiamo che la causa sia giusta, dobbiamo andare avanti, siamo determinati, la popolazione ci dimostra

0: i costi sono altissimi. Non vogliamo, io sono le solite passerelle dei politici che peraltro sono assenti, tranne qualche piccola vista che hanno fatto, i sindacati, le associazioni degli agricoltori, tutti quanti, ci hanno abbandonato. Adesso la gente è scesa in strada e siamo determinati per il momento a continuare ad oltranza e poi ad alzare i livelli della protesta se è necessario.
1: Lei ci ha detto una cosa importante all'inizio, ci ha detto la popolazione ci sostiene. Al di là del disagio che naturalmente state procurando, è proprio questo poi il senso di questa manifestazione, però sentite che i cittadini sono dalla vostra parte, sì, e probabilmente perché tutti quanti stiamo condividendo un po' una situazione sicuramente non felice sul piano economico, però c'è anche questo dettaglio, ecco, che fa la differenza. Com'è peggiorata la situazione?
0: Così. Adesso le faccio vedere le condizioni che ci troviamo stamattina. Sì, è come dice lei, ci sono molte persone che si fermano all'alto, scendono, stanno insieme a noi, addirittura ci portano un po' d'acqua, qualche cosa da mangiare. È una cosa, c'è sempre quello che non capisce il senso della protesta, perché non lo so, perché sta bene o perché non ha bisogno, perché vuole far finto, perché è esasperato, non ci crede più in queste istituzioni, non crede più in niente. Però noi questa volta, ripeto, siamo molto determinati. Le faccio vedere stamattina qui sulla strada statale 106, questa è la situazione. Ci sono già file direzione Catanzaro di oltre 2 chilometri, la stessa cosa è dall'altra parte direzione Reggio Calabria. Tra un pochino abbiamo avuto la notizia che verranno insieme a noi qui a manifestare, a fare il presidio, i bambini delle scuole superiori e delle scuole medie del tutto il comprensorio.
1: Cioè ci saranno gli studenti? Ci saranno gli studenti accanto a voi. Mi scusi se a volte la interrompo bellissima. E sottolineo questi passaggi, ma io credo che siano determinanti.
0: È una cosa importantissima, non è mai successo. Stamattina ci saranno gli studenti anche con noi. Ci saranno oltre 400-500 studenti del comprensorio e ci sarà forse anche una delegazione di 20 sindaci che sono molto attenti e si vogliono fare portavoce del disagio del nostro popolo. Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine perché veramente stanno facendo un lavoro. Chiediamo scusa anche a loro, però penso che questa piccola battaglia la stiamo facendo anche per loro. Sono sempre presenti e cercano di mitigare quando, perché ce ne sono parecchi episodi di insofferenza, però non ci devono fermare questo episodio, dobbiamo andare avanti.
1: Senta, è vero che siete... Da quanti giorni state manifestando? Io ho detto in apertura sono almeno 2 giorni. Basta speculazioni, vogliamo soluzioni. Leggo intanto i cartelli che ci sta mostrando in questa ennesima giornata di protesta. Ma le dicevo, appunto, da quanto tempo siete per strada?
0: Questo è il terzo giorno. Iniziamo a fare presidio alle 6 la mattina fino a mezzanotte. E poi ricominciamo alle 6 della mattina dopo. E per il momento siamo qui autorizzati a fare il presidio fino a domenica, ma abbiamo già fatto richieste per farlo per un'altra settimana. Se le istituzioni, se chi di dovere non darà risposte. Sono venuti qui a fare le solite passerelle, con le solite parole di circostanza, ma queste cose ormai non lasciano il tempo che trovano. Ci siamo abituati e non le vogliamo sentire. Adesso bisogna che si facciano portavoce del disagio che abbiamo, dove devono andare, a Roma, parlare con i ministri adatti e dare risposte, perché altrimenti questa volta la protesta, ripetiamo, è molto pacifica, ma siamo disposti, se è necessario, ad alzare anche i toni.
1: Vittorio, noi prima dalla provincia di Reggio Calabria abbiamo sentito il disagio degli imprenditori agricoli, invece per strada adesso ci sono gli autotrasportatori, altre figure professionali.
0: Assolutamente, qui c'è tutto il settore, ci sono dei trattori per quanto riguarda gli imprenditori agricoli, ci sono ditte di trasporti, ci sono ditte di impianti di calcestruzzo, ci sono una tipologia di imprenditori che è varia, sono tutti qua solidali, hanno fermato le loro attività e stanno avvalorando quello che noi diciamo, sono vicini a noi e ci dicono di andare avanti e di non mollare.
1: E voi andrete avanti, immagino, resterete su quella strada finché, lei lo diceva, quelle passerelle non finiranno e in Calabria non ce ne sono state neanche tante e finché non ci saranno misure concrete.
0: Assolutamente.
1: Noi continueremo a documentarla quella situazione, aspetteremo insieme a voi quelle risposte. Vittorio, intanto grazie per questa testimonianza.
0: Vi prego anche a voi di starci vicini

0: perché i media sono stati un pochino birichini in questi giorni. Hanno
1: Noi
0: cercato
1: lo faremo,
0: di censurare
1: lo faremo
0: un
1: come
0: tutto.
1: Lo abbiamo fatto stamattina. Allora, devo salutare gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia. Andiamo avanti sul canale 48, noi su Rai News 24.
2: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili, con tecnologia pulito profondo. È pulito profondo, è Dixan.
3: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
4: Lei chi?
3: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
4: e... Non la cambiamo mai.
5: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
6: Dopo pranzo mi sento gonfia.
7: Lancia pallone, Elgasin è la soluzione. Mai più gonfiore, Elgasin per la digestione.
8: Elgasin, più digestione, meno gonfiore.
9: Con la mamma, a Melinda, facciamo le magie insieme.
10: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile,
11: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Aia presenta la ricetta della gioia.
14: Volete fare colpo sugli amici con qualcosa di veramente buono? Sparate le vostre cartucce migliori, le alette di pollo Durango.
15: Con il loro gusto delicatamente piccante, li conquisterete tutti.
16: Ora, giù le posate. Qui si combatte a mani nude, fino all'ultima aletta.
17: Con Durango, il gusto vince sempre.
18: Che gioia! Aia!
19: Prova i nuovi gusti erbe aromatiche ed extra hot.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Tronchi sandwich.
2: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
1: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.

0: Due vittime sul lavoro a Faenza, una gru perde il carico che schiaccia un operaio. A Pistoia un uomo è caduto dal tetto di un capannone. Prosegue la protesta degli agricoltori in Calabria contro il caro carburante. Dopo il blocco sulla statale ionica, tentano di raggiungere l'autostrada. Scoperta una setta nel torinese dove tra yoga e meditazione avvenivano violenze, arrestato il guru per abusi sessuali e truffa allo Stato. Parte la campagna di vaccinazione contro l'influenza. A Milano domani Open Day allo Stadio San Siro, particolare attenzione alle persone fragili. Prove di maturità per la nazionale che stasera gioca a Parigi contro la Francia, imbattuta da 6 gare, ma senza Mbappé. Mancini dice in campo per vincere. Buongiorno, bentrovati, ben svegliati, è venerdì 2 ottobre, oggi è la giornata dedicata ai nonni, auguri a tutti loro. Buongiorno Italia da Napoli e da Milano con Vicky Sorci.
1: Bentrovato Pierpaolo, buongiorno anche da Milano, una giornata calda, lo abbiamo sentito anche dai nostri titoli sul fronte della cronaca, vediamo se lo sarà anche riguardo al meteo, un primo sguardo alle previsioni del tempo con Sabina Angeloni.

0: Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Come possiamo osservare, avremo una giornata per lo più soleggiata, questo grazie all'alta pressione. È giornata soleggiata anche quella di domani, qualche nube in più per domenica, ma vedremo meglio tutti i dettagli più tardi. Per ora la linea torna allo studio.
1: E noi andiamo in Emilia Romagna adesso, dove in un cantiere una gru ha perso il carico, un operaio di 43 anni è morto, è caduto a Faenza dalla sede di Bologna, ci riferisce Giovanni Stinco.
2: Era fuggito dalla guerra in Ucraina, Alexander Horobets, 43 anni, arrivato in Emilia-Romagna, aveva trovato lavoro come muratore. La tragedia in provincia di Ravenna, in un cantiere a Faenza, a cedere il cavo di una gru e parte del carico sospeso è crollato, colpendo i due operai che lavoravano lì sotto. Horobets è morto sul colpo, inutili i soccorsi del 112. Ferito il collega che stava accanto a lui, un 55enne di Faenza, che è stato portato in ospedale a Ravenna in condizioni di media gravità. Il cantiere è stato posto sotto sequestro dalla procura per consentire i rilievi dei carabinieri e della medicina del lavoro. Dopo questo ennesimo incidente, i sindacati confederali hanno proclamato 2 ore di sciopero.
1: Apriamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del Corriere della Sera. Conti, le mosse del governo, questo è il titolo di apertura, la richiesta del via libera all'Unione Europea, lo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Vedete in alto la rivolta degli studenti che incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche, e poi il caso Garlasco, i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro esempio la decisione della famiglia di Chiara Poggi, appunto, in un eventuale processo a carico del nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica, che fa un passo avanti. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggior deficit per la difesa. Torna a salire lo spread. E poi Schlein-Conte, già duello, si decide alle primarie. Anche qui spazio con una fotonotizia alle proteste, alla rivolta degli studenti in Francia, con un preside che è stato cosparso di benzina. Ci trasferiamo adesso sulla prima pagina del Sole 24 Ore, lo leggevamo, dello spread. Allora, dagli USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119 e Piazza Affari a Milano cede il 2,2%, a picco i titoli bancari per l'esposizione sui bond. Vi dico tra l'altro che anche sono in gran parte negative le principali borse asiatiche. Andiamo a vedere però anche a questo punto il petrolio, andiamo a vedere il Brent crude. Il prezzo di riferimento del greggio in Europa è a $102.43 al barile. E poi andiamo sull'home page della TGR Veneto. Morto l'operaio di 27 anni ustionato in un'azienda di Borso del Grappa, era ricoverato in terapia intensiva, l'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Veneto. Noi continuiamo a parlare di incidenti sul lavoro mortali, perché un altro operaio ha perso la vita a Pistoia, è caduto dal tetto di un capannone, un volo di circa 8 metri. Dalla sede di Firenze ci riferisce Federica Sevi.
3: Era arrivato a Pistoia da alcuni giorni assieme ad alcuni colleghi, dipendenti di un'azienda dell'Astigiano. Dovevano costruire un capannone all'interno della zona di una grande officina nella zona industriale. L'operaio di 43 anni della Moldavia stava lavorando al montaggio di alcuni pannelli. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che sia scivolato tra un pannello e l'altro. Un volo di 8 metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo, è stato inutile anche l'intervento dei sanitari e del Pegaso. Naturalmente bisognerà effettuare degli accertamenti, bisognerà verificare soprattutto se l'operaio fosse attaccato con le imbragature di sicurezza. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono più controlli, più sicurezza e più prevenzione.
1: Voltiamo pagina, andiamo al centro-sud per la protesta degli agricoltori in Calabria. Torniamo da te, Pierpaolo.
4: Sì, prosegue la mobilitazione degli agricoltori contro il caro carburante, che ha aggravato una crisi del settore già molto forte. Blocchi stradali, sit-in. Per saperne di più andiamo a Cosenza da Francesco Straticò.
5: E nella notte sono continuati i presidi. Oggi i blocchi sono annunciati sui principali svincoli autostradali da Pizzo a Lamezia. Proteste anche a Cosenza. Ieri sera un mucchio di letame è stato depositato davanti alla sede della prefettura. E lunedì tutti i trattori confluiranno davanti alla piazzale della cittadella regionale per un'unica grande manifestazione. In tutta la regione, da Rosario.

0: Arno a Davoli, a Spezzano Albanese fino a Crotone. Agricoltori, imprenditori edili e trasportatori stanno manifestando insieme per chiedere iniziative e sostegni contro l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio che mette a rischio la tenuta delle imprese, soprattutto quelle agricole, già in crisi per la calda estate che ha danneggiato molte colture.
1: La nostra rassegna stampa inizia dal Giornale di Sicilia e ci ricolleghiamo al tema che abbiamo affrontato nel collegamento di prima, rivolta. Pure a Lampedusa si allarga la protesta contro il caro gasolio, si ferma per protesta anche la marineria alle Pelagie. E parla di Carovita, il centro quotidiano dell'Abruzzo. Nell'apertura, il Carovita svuota i carrelli, il costo dell'energia aumenta e trascina l'inflazione, record per gli ortaggi a frutto, gli scampi addirittura 80 euro al chilo. Una notizia nel taglio basso di Repubblica Palermo, la rivolta al liceo Da Vinci di Niscemi, dateci il cellulare per la ricreazione, una protesta degli studenti. E noi andiamo in un altro liceo, ma stavolta a Roma, al liceo Amaldi. Un messaggio in una chat di studenti ha fatto scattare l'allarme, sono partiti i controlli con il metadetector all'ingresso. Cleto Romantini si trova proprio davanti alla scuola. Cleto, siamo da te.
2: Sì, sono stati più messaggi del genere: preparatevi, il terrorismo diventerà una materia di studio, giovedì ci sarà una sparatoria e moriranno 89 persone, volete sapere cosa c'è dopo la morte? Lo scoprirete presto. Quindi insomma questi messaggi sono girati su una chat, su una pagina che si chiama Spotted Amaldi, su un popolare social network, che hanno creato allarme tra gli stessi studenti, tra gli genitori che hanno fatto partire una denuncia. È arrivato alla questura naturalmente tutto questo che ha avvertito la scuola, e dunque si è deciso tra forze dell'ordine, ufficio regionale scolastico e la dirigente scolastica di far partire dei controlli col metal detector che sono stati fatti ieri. C'è stata anche sorpresa ma anche collaborazione da parte dei ragazzi che appunto hanno perfettamente compreso la situazione. La polizia postale indaga per risalire agli autori. È tutto.
1: E noi torniamo al nord ancora per la cronaca.
3: Andiamo in Piemonte, dove è finito in carcere il capo di una setta. Dietro i corsi di meditazione e di arti marziali si nascondeva una struttura di assoggettamento psicologico nella quale avvenivano anche violenze sessuali. I particolari da Torino con Marco Procopio.
4: Le vittime indossavano tuniche arancioni, si rasavano la testa e dovevano rinunciare a tutti i beni. Il capo della presunta setta, stando alle indagini della procura, le avvicinava, come dicevi, durante corsi di yoga, autodifesa, approfittando della loro fragilità e in qualche caso promettendo cure miracolose. Poi le invitava a vivere ad Almese, in Bassa Valsusa, una comunità all'apparenza normale ma fondata, secondo gli investigatori, su punizioni corporali, violenze fisiche, psicologiche e sessuali, spacciate per terapie purificatorie. Il capo, autoproclamatosi il prescelto, è finito in carcere e la comunità sequestrata. Ma l'indagine potrebbe allargarsi, l'appello dei carabinieri alle vittime è di farsi avanti. Alcune ospiti della struttura nel frattempo sono state portate in luoghi protetti.
3: E vi propongo un titolo dalla Nazione di Firenze: truffe rituali, maga arrestata e l'apertura. La donna di 58 anni incastrata a Pisa avrebbe prescritto farmaci con un ricettario messo a disposizione da un oculista e dalla sua assistente, entrambi fiorentini, stimati affari per oltre 230.000 euro. Andiamo sulla prima pagina del Gazzettino. In coma dopo le botte, presi e subito liberati. Il giovane trevigiano pestato a Barcellona, Nicola Maggiotto, 6 fermati, 2 minorenni, 4 dei sospettati però sono stati rimessi in libertà perché non sussisterebbe il rischio di fuga. Andiamo sulla prima pagina della Tribuna, una fotonotizia di una tragedia: cade dal sentiero e vola per 200 metri, muore escursionista di Conegliano, lo vedete appunto nella foto. E noi andiamo in Valle d'Aosta adesso, perché sospeso nel vuoto a 4.000 metri di altezza sul Dente del Gigante è rimasto un alpinista polacco per oltre 11 ore insieme alla compagna. Dettagli ad Aosta con Andrea Sansovini.
5: Sì, sono stati salvati e stanno bene i due alpinisti, una coppia di polacchi rimasti bloccati per una lunga notte a 4.000 metri in cima al Monte Bianco, con l'uomo appeso a una corda, sospeso nel vuoto a una quarantina di metri dalla vetta e in condizioni meteo così avverse da impedire l'arrivo dell'elicottero. Mentre si muoveva a piedi una squadra con tecnici del soccorso alpino valdostano e di quello della Guardia di Finanza, una breve schiarita ha consentito a un elicottero di soccorritori francesi di decollare da e raggiungere l'uomo, mentre la compagna è stata poi soccorsa via terra.

0: Altra cronaca dal centro sud, torniamo a Napoli.
1: A Roma una donna è stata investita e uccisa da uno scuolabus. Si sta cercando di capire esattamente cosa sia successo. Ci colleghiamo con Roma, dove c'è Davide Fiorani.
2: Sì, la donna stava attraversando le strisce pedonali a Casal Palocco, quartiere residenziale nel quadrante sud di Roma, quando è stata investita e uccisa appunto da uno scuolabus. La vittima, 74 anni, è stata colpita dal mezzo guidato da un uomo di 36 anni che si è subito fermato. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali per la donna. Non c'è stato nulla da fare. Il conducente è stato accompagnato ad una struttura sanitaria per gli accertamenti di rito, mentre lo scolabus è stato posto sotto sequestro.
1: La prima pagina di Repubblica Roma con le parole del sindaco Gualtieri, che dice: acceleriamo anche sul Flaminio, si muove la situazione anche per il nuovo stadio della Lazio. Il Corriere del Mezzogiorno, le pagine dedicate alla Campania, aprono invece sul rapporto ecomafie di Legambiente, 15 reati al giorno, in Campania oltre 5.000 persone denunciate. Ed è dedicato anche allo stesso tema l'apertura del Nuovo Quotidiano di Puglia, Bari. I predatori dell'ambiente, abusivismo sulla costa, incendi e rifiuti. La Puglia tra le regioni peggiori, Bari, Lecce e Foggia, nei primi 10 posti. In Roma, il Quotidiano di Napoli, invece, con una notizia di cronaca in prima pagina: raid nel sangue, raffica difendenti, è stato pugnalato un 24enne ed è gravissimo, e caccia alla gang di Secondigliano. Vi raccontiamo adesso l'ennesima storia di sfruttamento sul lavoro. Arriva dalle province di Napoli e di Caserta, turni massacranti, spesso senza contratto. Sono stati sequestrati due opifici dalla nostra redazione. Daniele Meloni.
3: Sì, si sono chiuse in Campania due operazioni anticaporalato, una ad Angri, dove i carabinieri hanno scoperto un opificio tessile che ospitava 49 operai in nero, 7 privi di permesso di soggiorno. Le macchine da cucire non avevano i dispositivi salvavita, numerose le violazioni delle norme sulla sicurezza. Un contesto degradante, con il dormitorio con 13 posti letto allestiti abusivamente negli stessi locali. Successivamente, in un altro stabilimento a San Giuseppe Vesuviano, in un'altra operazione sono stati scoperti 24 dei lavoratori che erano prima ad Angri. La procura di Nocera Inferiore ha individuato e denunciato il titolare delle due attività, un cittadino bengalese che si era affidato a due prestanomi, sequestrato anche il capitale sociale della società.
1: In provincia di Lecce una ragazza è indagata per istigazione all'odio razziale. Sui social, nelle chat, diffondeva contenuti di matrice neofascista e neonazista. A Bari per noi c'è Monica Arcadio.
4: Ed è proprio nel mondo del web che si annidava l'esaltazione alla violenza e all'odio razziale. Lì, tra i profili social e le chat che i carabinieri del ROS hanno scoperto i contenuti di matrice neofascista e neonazista di una ventenne della provincia di Lecce. È scattata ieri la perquisizione nella sua casa e sono stati posti sotto sequestro tutti i dispositivi informatici. Gli approfondimenti che hanno scavato in particolare nella galassia virtuale accelerazionista si concentrano ora soprattutto sull'istigazione a gesti violenti, come gli attacchi armati compiuti nelle scuole. Ed è proprio su questo che sono stati trovati diversi messaggi ritenuti interessanti ai fini investigativi.
1: La nostra rassegna stampa prosegue con Avvenire, che nel taglio centrale fa il punto sulla situazione nelle carceri italiane: allo stremo, 20.000 detenuti in più della capienza. Adesso torniamo al nord.
0: A Milano uno studente universitario di 20 anni è stato aggredito fuori dal liceo Einstein mentre stava staccando dei manifesti di blocco studentesco. A picchiarlo un gruppo di ragazzi, una dozzina, attivisti dell'organizzazione giovanile di Casa Pound. Il ragazzo, colpito anche con una bottiglia, è stato operato alla testa, ha denunciato quanto accaduto. I collettivi delle scuole superiori milanesi stanno organizzando una mobilitazione antifascista di solidarietà al ventenne. E noi adesso torniamo alla nostra rassegna stampa. Il resto del Carlino, la prima pagina, Bologna, voglio giustizia per il mio Vincent, il 23enne Plicchi si uccise in diretta social alla disperazione del padre, e poi di spalla la morte di Fakir, il ruolo della cocaina, scontro tra legali e il caso del 42enne morto durante un'azione di contenimento della polizia. Andiamo sull'home page della TGR Toscana, Pisa rivolta in carcere, 4 arresti dopo una notte di tensione, ce ne siamo occupati ieri in diretta, la rivolta è durata tutta la notte al carcere Don Bosco, 4 arresti dopo ore di tensione e una lunga mediazione. E poi andiamo su L'Adige, precipita nel bosco e muore, la tragedia, a trovare la salma sono stati i familiari allarmati dal mancato rientro a casa di questo anziano, una caduta di 30 metri in una zona molto impervia. E adesso noi andiamo in Veneto, in provincia di Vicenza, per un vasto incendio divampato nel capannone di un'azienda, una colonna di fumo nero è rimasta visibile a chilometri di distanza, oggi scuole chiuse. Allora sentiamo dalla sede Nicola Cardo.
5: Sì, hanno lavorato tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco provenienti da tutto il Veneto per domare l'incendio divampato nello stabilimento della De Roma, azienda che produce laterizi a Malo, nel Vicentino. Le fiamme hanno divorato il magazzino e il reparto spedizioni della vasta area industriale che dà lavoro a 160 persone. Il rogo sarebbe partito da un pallet di plastica per poi estendersi al capannone. Le fiamme si sono alzate fino a 100 metri. La nube di fumo è stata visibile per chilometri. L'Agenzia regionale per l'ambiente sta analizzando gli elementi chimici presenti nel fumo che potrebbero essere pericolosi in via precauzionale. A Malo il sindaco ha disposto la chiusura di 3 scuole per oggi.
0: Adesso parliamo di vaccinazione antinfluenzale, è partita ieri in Lombardia per le categorie più fragili. Sabato allo stadio San Siro di Milano ci sarà un open day. In studio qui a Milano c'è Arianna Garavaglia.
6: Sono oltre 51.000 i lombardi a casa per infezioni respiratorie, in aumento rispetto alla settimana precedente. Per quasi la metà dei contagi si tratta di rinovirus, poi ci sono i virus parainfluenzali. E ieri in regione sono iniziate le vaccinazioni gratuite per le categorie più fragili, donne in gravidanza, bambini e ragazzi, over 60, operatori sanitari, insegnanti e forze dell'ordine. Dal 12 ottobre la vaccinazione sarà aperta e gratuita per tutti. In prima linea i centri vaccinali, medici di famiglia e farmacie. Per chi è fragile, dicono i sanitari, il vaccino fa parte del percorso di cura. Domani open day in tutta la regione, lo dicevi a Milano, sarà nello stadio di San Siro, aperto a tutta la popolazione sopra i 12 anni.
0: E siamo arrivati alla prima cosa bella di oggi che arriva da Vimercate, siamo in Monza Brianza, un teatro inclusivo e accessibile per persone con autismo e neurodivergenze, è il primo in Italia progettato con una stanza di decompressione. La compagnia Artevox Teatro lavora sul tema dell'accessibilità del teatro e sta proprio per far cominciare la prima stagione del teatro civico di Vimercate. Ci sono cartelli che aiutano l'orientamento, c'è una responsabile dell'accessibilità che apre il teatro al pubblico anche prima degli spettacoli per visite, per incontrare gli attori. Tutto questo aiuta a vivere meglio lo spettacolo. E noi adesso parliamo del Pri Italia e dunque torniamo a Napoli da te Pierpaolo.
1: Sì, vi portiamo proprio nel cuore dell'Aquila, dove oggi si concluderà il Pri Italia, il concorso organizzato dalla RAI dedicato alle produzioni radio, TV, multimediali. In collegamento per noi c'è Lucia Loffredo.
7: Ecco, ci siamo nel cuore della città, come hai detto tu, a Piazza Duomo, una città che è ancora più fervente grazie proprio al Pri Italia. Ieri è stata la giornata di Cory Becker, pluripremiato regista e coreografo, presidente del Pri Italia e vincitore del Pri 2021. Alle 15.20 prosegue lo speciale della TGR su questa rete, come anche domani. Oggi invece cerimonia di chiusura del Pri alle 17.30, condotta da Marco Ardemagni e Filippo Solibello. I premi per le migliori produzioni internazionali nelle categorie televisione, radio, podcast e digital. Naturalmente la cerimonia si potrà seguire in diretta su Rai Play.
1: La Gazzetta del Sud online dà conto della protesta dei tirocinanti calabresi in piazza Catanzaro, hanno bloccato il Ponte Morandi, in 1000 attendono ancora la stabilizzazione. Andiamo in Sardegna adesso perché c'è grandissima attesa ad Alghero tra gli appassionati di motori, si assegna infatti il titolo mondiale di rally e per noi c'è Paolo Mastino. Paolo, a te.
8: Sì, buongiorno Dalghero. Le auto, i bolidi da corsa stanno già lasciando qui il parco chiuso sul lungomare di Alghero per raggiungere le prove speciali di giornata, quelle che sono considerate da team e piloti tra le più dure di tutto il mondiale. Qui in Sardegna quest'anno si assegnerà il titolo di campione del mondo rally, perché questa, la tappa italiana del campionato del mondo, è l'ultima, è quella che chiude il mondiale e assegnerà tutti i titoli che sono a disposizione in quella che sarà una sfida molto dura e che si concluderà domenica con tutta una lunga serie di prove speciali, come detto, prove speciali che saranno raccontate anche in diretta dalla RAI, in particolare sabato e domenica, con 4 dirette televisive che consentiranno alla Sardegna anche di ottenere una bella vetrina mondiale con le dirette TV trasmesse in oltre 90 paesi in tutto il mondo. Dalghero è tutto, linea a voi.
1: Una finestra di cronaca con il Corriere del Mezzogiorno, la Puglia. Foggia, nuove ombre sul comune, comprava per sé iPhone e PC, ma pagava lente in procura il caso del capo di gabinetto. Mentre le cronache di Napoli raccontano l'ombra dell'alleanza su Forcella, l'arresto del reggente indebolisce i Mazzarelli, il cartello ne può approfittare, nuovi equilibri all'interno della Camorra. Torniamo a Milano per lo sport.
0: Sì, per il calcio, per la National League, stasera di scena Francia-Italia, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, noi su questo sentiamo il servizio di Alessandra D'Angio.
9: Esame di francese per l'Italia che, dopo aver ritrovato in Turchia vittoria e nuove certezze, affronterà il test più impegnativo in casa della Francia galattica di Dembélé e compagni, campioni che solo con il raffreddore potrebbero giocare male, scherza Mancini alla vigilia.
10: Mi sembra che sono molto più avanti di noi. Però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani.
9: Squadra che vince non si stravolge, vedi Tonali che potrebbe giocare la terza di fila, mentre il casting per l'attacco è apertissimo tra l'esperto Ken, il più in forma Pio, e uno Scamacca scalpitante.
11: Non penso che una singola partita possa definire quello che è il nostro valore. Come ho detto all'inizio, siamo all'interno di un percorso, siamo all'inizio di un percorso nuovo, quindi ogni partita servirà ad aggiungere un tassello importante.
9: Emozionante sarà anche per Zidane, la sua prima da CT allo Stade de France, proprio contro l'Italia che ha affrontato da giocatore per l'ultima volta nel 2006. La testata Materazzi, ricordo di cui non va fiero, con il quale convive senza rimorsi, racconta Zizou, che oggi dalla panchina proverà a costruirne di nuovi.
12: Abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose, ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
0: Notizia tutta pagina, naturalmente sulla Gazzetta dello Sport. Zizou ancora tu, nuova Italia all'esame della Francia. La nazionale ritrova Zidane a 20 anni dalla testata. Mancini sono i migliori, ma ce la giochiamo. E poi vedete Malagò martedì il voto convocata alla giunta sul futuro della FIGC. Naturalmente anche tutto sport dedica la pagina a questa partita. Zizou non ho rimorsi, Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini, rievocando la storica testata a Materazzi. E adesso per noi è il momento di tornare a parlare di previsioni del tempo. Allora torniamo da Sabina Angeloni.
13: Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Come anticipato anche prima, l'anticiclone continua ad insistere sul nostro paese a garantire condizioni di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, ma vediamo il dettaglio delle previsioni per la giornata.

0: Stagionale rovescio o pioggia che andrà ad interessare per lo più l'arco alpino occidentale. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale nei valori massimi risulteranno ancora piuttosto miti, anche in lieve aumento rispetto a ieri sulle regioni di nord-ovest, mentre non subiranno variazioni di rilievo sul resto del paese. Temperature che si manterranno pressoché stazionarie anche nel fine settimana, salvo un lieve calo che andrà ad interessare i settori di nord-ovest. Ma vediamo appunto il dettaglio delle previsioni proprio per la giornata di domani. Giornata di domani, quindi primo giorno del fine settimana che inizierà ancora, come possiamo vedere, con il bel tempo, tempo per lo più stabile, qualche occasionale pioggia tra Sardegna e nord-ovest, situazione analoga per la giornata di domenica, anche se domenica avremo un lieve calo della pressione atmosferica, anche con conseguente aumento della nuvolosità e aumento delle piogge che andranno ad interessare soprattutto il nord-ovest. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata. A voi in studio.
1: E noi siamo in chiusura e vi diciamo che le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Comen Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi, lo vedete, indossiamo il ribbon rosa di Comen Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice e un messaggio importante: la prevenzione può salvare la vita. Ed è davvero tutto per oggi, grazie per la vostra attenzione, Buongiorno Italia torna lunedì un minuto prima delle 7.
2: Grazie per averci seguito, restate per ora con noi, c'è Buongiorno Regione.

0: kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Con gli animali della fattoria, ogni giorno è una nuova avventura. Gioca, leggi e scopri tante curiosità sul mondo degli animali. Prima uscita a 1,99€ in edicola e su deagostini.com.
0: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
5: Insieme ai compiti, anche i virus intestinali arrivano a casa. In caso di diarrea e disturbi intestinali puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata. E da oggi anche nel nuovo formato da 30 flaconcini.

sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione Arbre Magique Pop a 1,79€. Arbre Magique, il profumo dei tuoi viaggi. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Completa la tua igiene orale con gli spazzolini a 1,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Da acqua e sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai la carta? Inquadra il QR code e scaricala subito. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Italo is Magic. Vai su italotreno.com.
1: Facciamo un pieno di convenienze e di novità da Acqua e Sapone. Scopriamo le offerte del momento. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale. Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre.

0: Buongiorno, bentrovati e ben svegliati. Ultimo appuntamento della settimana con Buongiorno Regione. Sono le 7:30 del mattino e noi apriamo come sempre con una finestra sul meteo con il nostro Vincenzo Capozzi. Com'è la situazione? Ancora caldo?
1: Sì, esatto, Pierpaolo, buongiorno. Anche questa mattina registriamo in Campania una condizione di bel tempo, preludio di una giornata che sarà contraddistinta da aria particolarmente mite e ancora una volta da assenza di precipitazioni. Ci trasferiamo per qualche istante, almeno virtualmente, in costiera amalfitana attraverso queste immagini riprese da una webcam operativa nei pressi di Amalfi, immagini che ci mostrano, lo vediamo, una condizione di bel tempo, il sole splende indisturbato, la temperatura in questo momento in costiera è già leggermente al di sopra dei 20 gradi e anche lo stato del mare è senza ombra di dubbio in buone condizioni. E dunque queste condizioni di stabilità atmosferica, di bel tempo, ci terranno compagnia anche quest'oggi e anche per tutto il fine settimana. Ne riparleremo più tardi nel dettaglio. Pierpaolo.
0: Grazie Vincenzo, faremo una finestra finale sul meteo, puntata di oggi davvero ricchissima di argomenti, andremo a Scampia per vedere come prosegue il progetto Restart che prevede la riedificazione di alcune case e una riqualificazione di tutta l'area, ma parleremo anche di musica con il ritorno attesissimo dei 24 Grana e poi vi racconteremo anche le storie difficili di due fratelli senza tetto. Prima però la rassegna stampa, tutte le news con Daniele Meloni. Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno Pierpaolo e buongiorno ai nostri telespettatori. Ultimo giorno di news e di rassegna stampa della settimana che apriamo con l'ambiente, con la delicata questione legata al fiume Sarno. E allora andiamo a vedere subito il nostro sito, il sito della TGR Campania. Fiume Sarno, seduta monotematica del Consiglio regionale, approvata risoluzione bipartisan all'unanimità per la tutela e risanamento del corso d'acqua. Sul nostro sito potete trovare anche il servizio del nostro Massimo Calenda. Ora il mattino. Dorso di Napoli, Sarno patto bipartisan per risanare il fiume, fico pulito in 5 anni, approvata risoluzione in regione, ora pene severe per chi inquina. San Giuliano dona al governatore una bottiglia con un campione d'acqua. Possiamo vedere nella fotonotizia centrale Gennaro San Giuliano, il capo dell'opposizione di centrodestra al Consiglio regionale. E poi Metropolis, di taglio centrale, inquinamento del fiume Sarno, fico pulito del tutto in 5 anni. Il vicepresidente della regione Casillo, prossimi alla svolta definitiva. E poi la città di Salerno, un altro argomento. Porto, i fumi fanno meno paura. Salerno, i dati dell'ARPAC dopo le verifiche sugli inquinanti, nessun limite è stato superato, ma il dossier fa emergere l'impatto delle navi da crociera. La soluzione, l'elettrificazione. E un altro dei problemi legati all'ambiente e alla criminalità ambientale nella nostra regione è quello legato alla Terra dei Fuochi. Ieri, importante accordo sulle telecamere di videosorveglianza. Vediamo il servizio di Federico Marconi.
3: Chi almeno una volta ha percorso le strade statali che attraversano la Terra dei Fuochi è rimasto colpito dalla quantità di rifiuti ai lati delle carreggiate, immondizie e sversamenti illeciti che deturpano il territorio, oltre a poter creare danni per la salute. Per questo è stato firmato a Roma un accordo per installare sistemi di videosorveglianza ambientale. Il piano predisposto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano, insieme alla responsabile di ANAS Campania Barbara Di Franco, prevede un maggior controllo sulle arterie più colpite dall'abbandono di rifiuti tra le province di Napoli e Caserta. Le strade coinvolte saranno l'asse mediano, la statale del centro direzionale, quella della terra di lavoro, la domiziana, la statale di Quarto e quella del Vesuvio. Oltre al monitoraggio con un sistema di videosorveglianza, l'accordo prevede anche iniziative di sensibilizzazione sui temi della legalità e della tutela ambientale, rivolte soprattutto ai più piccoli.
2: Il caro vita e la sanità, due argomenti che sicuramente interessano i cittadini. Allora andiamo su Repubblica, Dorso di Napoli, prezzi in salita, famiglia in crisi. Il rincaro annuo è di 897 euro. Le stime dell'Istat piazzano Napoli al quinto posto tra le città più colpite. Aumentano i beni alimentari, trasporti, biglietti di Trenitalia e benzina, le bollette dell'energia. Domani protesta a Piazza del Gesù. E un altro tema, come dicevo, è quello legato alla sanità. Andiamo a vedere dalle pagine del mattino, sanità più esenzioni e screening. Campania alla prova sull'assistenza. Definita la griglia dei nuovi LEA, le prestazioni essenziali garantite dalle regioni. Più spazio a test pre e neonatali, prevenzione oncologica, radioterapia e follow-up. Ma naturalmente non ci sono solo le preoccupazioni, perché sono in corso nella regione delle importanti opere di rigenerazione urbana, come a Napoli nel quartiere di Scampia. Pierpaolo.
0: Sì, Daniele, ve l'abbiamo anticipato nella nostra finestra iniziale. Vi portiamo stamattina in diretta a Scampia per vedere come procede il progetto Restart. La demolizione delle vele prevedeva una riqualificazione di tutta l'area, nuovi alloggi. Allora, per sapere come sta andando, andiamo in diretta da Enzo Perone. Enzo, a te la linea, dove ti trovi?
4: Sì, ecco, ci siamo a Scampia, lo vedete alle mie spalle, il vecchio, le vele, una delle vele, quella non abbattuta, e il nuovo, questi alloggi che verranno consegnati nel gennaio prossimo, fanno parte di un progetto veramente monumentale, potremmo dire, del Comune di Napoli per la rigenerazione urbana che cancella il degrado edilizio di Scampia e fa nascere un ecoquartiere sostenibile e moderno. 188 milioni di euro il finanziamento attraverso i fondi della coesione sociale, un'architettura nuova che vuole sanare non soltanto diciamo la bellezza, con la bellezza, quella che poteva essere la bruttezza delle vele, ma anche il tessuto sociale. Sono 22 edifici con oltre 500 abitazioni e poi un quartiere che verrà dotato di tutto: asili nido, scuole, aree commerciali, un centro civico, aree verdi, un boschetto urbano. Nicola Nardella è il presidente della municipalità. Insomma, finalmente Scampia sta cambiando e cambierà totalmente il suo volto.
5: Scampia sta vivendo un momento di grande trasformazione che a me piace definire un balzo in avanti. Si passa da una condizione abitativa mortificante invece ad un'architettura di alta qualità conforme agli standard normativi europei che garantiscono un buon rapporto, diciamo, tra chi abita le case e, diciamo, i servizi sociali, e i servizi al territorio e gli spazi verdi. Quindi questo è quello che è mancato e quello, insomma, su cui l'amministrazione si sta focalizzando: immaginare una condizione abitativa che sia protetta da tante tutele sociali.
4: Grazie Presidente, Omero Benfenati è lo storico, no, rappresentante dei comitati delle vele. Le vele, 6 abbattute, una, quella rossa, che rimarrà con uffici, alloggi studenti e servizi. Insomma, è un po', come dire, un vecchio nuovo, ma diciamo proprio il tessuto architettonico e quello sociale di quest'area cambierà. Ma voi come rappresentanti, tu come rappresentante delle vele, voi come cittadini di questo quartiere, siete soddisfatti di quello che si sta facendo? Avete avuto un'interlocuzione importante con il comune o vorreste di più?
6: Innanzitutto oggi è una giornata straordinaria, storica, vediamo finalmente nascere la dignità sopra le macerie, diciamo, dei mostri di cemento. Ovviamente questo è frutto della lotta di centinaia di donne e uomini che non hanno chinato la testa, frutto di chi non si è arreso, frutto per chi per troppi anni ha atteso. Oggi stiamo portando i primi alloggi che si terranno a Scampia, ma la lotta non finisce qui. Siamo ancora in attesa di che tutte le famiglie di Scampia che stanno nei paesi limiti devono ritornare a Scampia nelle case nuove che comunque si devono costruire. Quindi possiamo dire che è un risultato importante, scritto dal popolo delle vele a mani nude e fatto recepire dalle istituzioni. Quindi bisogna continuare su questo, diciamo, su questo verso, e continuare, diciamo, a far sì che la voce di questi abitanti oggi possono solo avere, diciamo, la restituzione della dignità. Perché? Perché Scampia è sempre stata raccontata male, perché Scampia non è solo Gomorra, perché Scampia oggi può dire che hanno vinto le famiglie, ha vinto la lotta, ha vinto la dignità.
4: Grazie, Benfenati, l'avete anche emozionato, no? Ti vedo emozionato dicendo queste parole. Oggi è un giorno importante, più tardi ci sarà un'inaugurazione, proprio brevissimo. Presidente, chi ci sarà?
5: Beh, ci sarà il sindaco, ci sarà la regione con l'assessora Pecoraro, ci sarà l'assessora Laura Lieto. Devo dire che queste figure sono figure importanti perché si è immaginato una coprogettazione, cioè un'idea di costruire dialogando sempre con la comunità.
4: La comunità. E questo non è l'esempio, con Omero Benfenati. E allora dal vecchio la vela e il nuovo, le case che verranno consegnate nel gennaio prossimo agli abitanti di Scampia, è tutto a voi, Linea Studio.
0: Grazie Enzo Perone e ai suoi ospiti. Daniele, noi torniamo a parlare di rigenerazione urbana, di riqualificazione. C'è un progetto importante che riguarda Napoli.
2: Sì, un progetto importante che riguarda il nuovo Palasport al centro direzionale. Per i dettagli e i particolari lo vediamo nel servizio di Carlo Solimene.
7: La zona sarà quella dell'ex mercato ortofrutticolo a Poggioreale, a un passo dai grattacieli del centro direzionale. La prima pietra, se non ci saranno intoppi, potrebbe essere posata tra la primavera e l'estate 2027. Area Napoli, il palazzetto multifunzionale in grado di ospitare eventi sportivi e musicali, con una capienza massima di quasi 15.000 spettatori, fa un ulteriore passo verso la realizzazione. La giunta comunale ha infatti approvato la deliberazione di valutazione positiva per il project financing da 84 milioni di euro proposto dalla società partecipata al 70% da Italstage e al 30% dalla Graded della famiglia Grassi, e ne ha anche rinnovato la dichiarazione di pubblico interesse. Per il definitivo via libera manca l'ok della conferenza dei servizi, che potrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno, e l'approvazione della variante urbanistica, che terrà conto delle varie opere accessorie, aree commerciali, parcheggi, ristoranti e circa 30.000 metri quadri di parco urbano a uso pubblico, tutto con fondi privati in cambio della gestione del terreno per 63 anni. Ottimismo filtra da comune e proponenti. Per Napoli significherebbe riqualificare una zona in parte degradata e colmare la lacuna di un grande impianto sportivo al coperto, proprio quella che si era denunciata circa un mese fa, quando a causa delle previsioni inclementi si era ipotizzato di spostare la gara inaugurale dell'Eurovolley da Piazza Plebiscito al Palasele di Eboli.
2: E uno degli argomenti che abbiamo toccato maggiormente negli ultimi tempi è quello relativo alle targhe polacche. Abbiamo fatto innumerevoli servizi, ora con il nuovo codice della strada le cose cambieranno. Il servizio è di Gianluca De Martino.
8: Un freno al fenomeno delle targhe polacche potrebbe arrivare col nuovo codice della strada. Si è conclusa la consultazione con le associazioni di settore sul testo base elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La bozza finale sarà discussa entro il 14 ottobre in Consiglio dei Ministri, e tra le novità c'è proprio la lotta alla cosiddetta esterovestizione, fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Le auto con targa estera circolanti in Italia dovranno avere una copertura assicurativa di una compagnia italiana o riconosciuta nel nostro paese. Una mossa per evitare l'elusione.
9: Il caro assicurazione certamente non può essere una scusa. Queste sono delle vere e proprie truffe, vorrei dire, perché queste targhe estere sono applicabili se veritiere.
8: L'obbligo di copertura assicurativa italiana funzionerà?
9: Potrebbe essere una strada significativamente importante per il futuro, ma anche un flop. Dal punto di vista tecnicamente assicurativo, nessuna compagnia estera è condizionata, obbligata a introdurre in Italia una tariffa specifica. Ricordiamoci che sono veicoli che appartengono ad una noleggio, a una società di noleggio estera, e quindi la compagnia straniera applica la tariffa che più ritiene conveniente.
0: Daniele, sono ripartite le mobilitazioni degli studenti universitari. Stavolta la protesta ha un focus ben preciso riguardo il caro affitti.
2: Sì, il caro affitti. Allora andiamo a sentire le voci degli studenti che hanno protestato ieri fuori dalla Federico II in questo servizio.
10: Il tabellone del Monopoli racconta la realtà dei fuorisede: affitti alle stelle, sfratti, lavoretti a nero con paghe insufficienti. Nel cortile di Porta di Massa tornano le tende. Anche a Napoli la protesta degli studenti contro il caro affitti che colpisce migliaia di giovani. Un'odissea trovare casa.
11: Affitto a nero, senza contratto, quindi diciamo senza delle vere e proprie tutele, quando la proprietaria da un giorno all'altro ci ha comunicato lo sfratto. Quindi di punto in bianco abbiamo dovuto lasciare la casa.
10: Al centro della protesta dei collettivi universitari anche gli studentati privati privati che hanno usufruito di fondi PNRR. Soldi vincolati alla costruzione degli edifici, ma solo il 30% dei posti letto realizzati è destinato a studenti beneficiari di diritto allo studio. E i vincoli d'uso sono di soli 12 anni.
12: Se proprio i privati devono avere soldi pubblici per costruire studentati, allora il 30% di posti a prezzo calmierato non ci basta. Noi vogliamo il 100% di posti a prezzo calmierato e a gestione pubblica. Vogliamo che il vincolo d'uso sparisca, perché se queste strutture vengono finanziate con soldi pubblici affinché gli studenti possano trovare casa, queste strutture che nascono come studentati devono rimanere studentati.
2: Siamo giunti alla prima cosa bella di oggi. La prima cosa bella che potete vedere a sinistra sulla mia giacca è il simbolo della campagna La Prevenzione, il nostro capolavoro di Core in Italia, a cui aderiscono le giornaliste e i giornalisti della RAI in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori al seno. Oggi indossiamo il ribbon rosa, il nastro rosa di Comen, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice e un messaggio importante: la prevenzione può salvare la vita. E ora voltiamo pagina, cambiamo argomento e parliamo di sport, di calcio. Questa sera la partita della nazionale a Saint-Denis di Parigi contro la Francia per la Nations League. Allora vediamo come la tratta il dorso di Sport del Mattino. Arriva l'ora di Vergara. Il jolly del Napoli è pronto a fare l'esordio in nazionale. Mancini, l'esordio dal primo minuto si intende, Mancini gli affida il compito di accendere l'attacco. E allora noi, per introdurre la partita e l'eventuale presenza di Vergara, vediamo il servizio di Giuseppe De Caro, poi torneremo in studio con Pierpaolo Velonà. Buona giornata.
13: L'esordio con l'Italia stasera in Nations League a Parigi contro la Francia è il sogno che sta cullando Vergara. Spera il talento del Napoli che stavolta il commissario tecnico Mancini gli conceda almeno uno spezzone di gara. Contro la Turchia Antonio è andato vicinissimo all'ingresso in campo, poi il CT ci ha ripensato. Con Vergara in terra francese c'è anche il suo capitano Di Lorenzo, che con Kayode in grande forma dovrebbe partire dalla panchina. Sta seguendo loro e tutti gli altri azzurri impegnati con le nazionali Max Allegri. La sfida del Maradona con la rivelazione Frosinone del 10 ottobre si avvicina e si tenta di recuperare gli infortunati. Giovane è l'unico che si è allenato parzialmente in gruppo, mentre Meret, Marianucci, Spinazzola, McTominay, Anguissa e Alisson Santos hanno svolto lavoro personalizzato fra campo e palestra. Per verificare la condizione generale, oggi testa a Castelvolturno con l'Avellino.
0: Vi raccontiamo adesso la storia di due fratelli che sono diventati senza tetto per ragioni di difficoltà di fronte alle quali la vita li ha portati. Abbiamo raccolto le loro storie e la loro testimonianza con Giorgio Saracino.
14: Va male, stiamo in strada. Come deve andare?
15: Lei vive in strada? E il signore?
14: Lo stesso, è mio fratello.
15: Ah, siete fratelli voi?
14: Sì.
15: Come vi chiamate? Come si chiama lei?
14: Giacomo Luigi.
15: Luigi?
14: Sì.
16: Mentre camminiamo in zona Piazza Cavour a Napoli, a fianco al Museo Nazionale, conosciamo Luigi e Giuseppe. Sono le 6 di un sabato pomeriggio.
15: Come si chiama lei?
14: Io gli ho preso Giacomo e Giuseppe.
15: E quanti anni ha?
14: Io 67.
15: E da quant'è che vive in strada?
14: Su 2-3 mesi. Poco.
16: Giuseppe e Luigi, che ha 64 anni, si fermano qui perché all'angolo della strada c'è una fontanella. Ci si avvicina chi vuole bere dell'acqua. Luigi anche prende la sua borraccia e la riempie, ma poco prima ha appoggiato lo shampoo sul muretto.
15: Vi avvicinate qui anche per lavarvi, come fa il signore?
14: Dove capita, là bisogna adattarsi in tutte le cose.
16: Ci raccontano che fino a pochi mesi fa abitavano in una casa, ma che poi, perse le entrate che gli garantivano di vivere, non sono più riusciti a pagare l'affitto e hanno iniziato a dormire in strada.
14: 3 mesi che non...
15: Questa notte dove dormirete?
14: Dove capi?
15: Dove?
14: Qua, là, dove capita?
15: Le ha chiesto aiuto?

0: in qualche modo?
1: L'ho chiesto.
2: Tiene problemi a cuore, sono poco accecato, tiene pochi problemi, però purtroppo...
0: La stampella questa è sua?
2: No, non è sua.
0: È sua? Ha difficoltà a camminare?
1: Sì, ha avuto una trombosi alla circolazione e una trombosi nella gamba.
3: E ora Luigi e Giuseppe sperano che presto le cose andranno meglio.
2: Noi dobbiamo solo aspettare che ci arrivino qualcosa di soldi per prenderci una cosa e sistemare di nuovo.
4: Come amico? Altri parenti?
2: Sì, una sola parente, sua, Samarano. Marano.
4: Marano, Caguzzano.
0: Una sorella, cosa?
2: No, un cugino di mio padre. Ma ognuno tiene le cose sue. Ognuno ha i problemi suoi. E allora è difficile.
0: La scorsa notte dove ha dormito lei?
2: Abbiamo dormito più avanti qua.
4: In piazza Cavour?
2: Sì. Dopo la fontana. Dopo capito, là ci mettiamo e ci riposiamo.
0: Tutte le vostre cose dove sono?
2: No, le mie cose sono qua. Tutto.
0: Tutto lì dentro?
2: Tutto nello zaino, sì.
0: Tutta la sua vita in quello zaino. Che però rimane ottimista lei, da questo sorriso...
2: Deve essere per forza ottimista sulle cose, non bisogna. Come va, come viene la giornata così ce la prendiamo, che dobbiamo fare? La vita è così. Io me la prendo come via, col sorriso, la vedete te stesso voi.
4: Come
2: fa? Non dobbiamo battere. Perché se uno si abbatte è perduto dopo.
5: Situazione complicata quella dei senza tetto a Napoli, ma non solo. Proprio a Napoli c'è stato un intervento di sanificazione del porticato della Galleria Principe di Napoli nell'area tra Piazza Museo e Via Costantinopoli. Vedremo adesso le immagini alle mie spalle. Il nostro Giorgio Saracino aveva fatto un servizio proprio su questo qualche giorno fa. Vedete una ferma immagine, la situazione è quella che si vede in questa foto. Sul posto sono intervenuti però gli assistenti sociali del comune, gli agenti dell'unità operativa investigativa, la polizia locale. 5 persone senza fissa dimora sono andate via, si sono allontanate spontaneamente, hanno deciso di lasciare l'area e il personale di Napoli Servizi ha effettuato lo sgombero e ha sanificato tutta l'area. Questo è un intervento che nasce appunto da una vostra segnalazione. Continuate a segnalarci quello che ritenete importante, fate un video con il cellulare tenendolo in orizzontale, commentate le immagini che vedete. Il numero a cui mandare tutto questo è 336-5938-55. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di musica con il grande, attesissimo ritorno di una band underground, i 24 Grane. Il servizio è di Vittorio Marotta.
6: Forse ha ragione chi dice che quando senti una canzone dei 24 Grana sembrano passati pochi giorni e allo stesso tempo mille vite. Gli anni scorrono, ma le sonorità le riconosci subito. La chitarra di Peppe Fontanella ricama trame, in cuffia ti entra la sezione ritmica di Armando Cotugno e Renato Minale. E poi la voce di Francesco Di Bella, che ti guida in storie di città e di abitanti. L'ultima parte da Via Stadera, periferia orientale di Napoli.
7: Per raccontare una Napoli autentica, fuori dalle rotte turistiche, una Napoli che ha ancora tanto da interrogarsi sul proprio futuro.
6: Piccole storie che raccontano le vite e un quartiere, che diventano un modo per accendere una luce sulle periferie del mondo.
7: Si parla di una parte della città, di un quartiere che racconta tanto di sé attraverso proprio le singole persone.
8: Siamo ragazzi di periferia, ma del resto anche Napoli per alcune cose è periferia dell'impero. Con grande fatica si riescono ad organizzare cose ed in periferia in particolare, dove noi spesso abbiamo lavorato, abbiamo suonato, si recupera spazio con grandissima difficoltà.
9: Quantità c'è cercata, non c'è stile.
6: Stadera anticipa Bidonville, 11 brani che raccontano il presente e le sue contraddizioni, e un tour invernale con una data in Campania.
8: Bidonville in qualche modo è il resoconto, il racconto di 30 anni di storia e di quello che ancora noi vogliamo rappresentare e dire sul mondo, ma anche nel piccolo, sul nostro piccolo mondo personale, guardando

0: po' la testa guardando a quello che sta succedendo.
1: 12 date in tutta Italia, e a questo punto annunciamo anche la data napoletana, che è il 30 dicembre alla Casa della Musica, e sarà l'unica data in Campania.
2: Non è un appuntamento come gli altri, 30 anni di carriera, 30 anni di musica e storie. Prendendo in prestito un loro brano, i 24 Grana vestono sempre uguale, ma sono cresciuti, e con loro gli ascoltatori.
1: Di un percorso molto molto bello, fatto di tante cose, di amicizia soprattutto, di amore per la musica, e quindi siamo noi con 30 anni di esperienza sulle spalle.
3: Vuol dire avere canzoni mature che in qualche modo sono rimaste nel cuore della gente, delle persone, e avere la prospettiva di guardare avanti con un passato importante.
4: Facciamo il punto sulla viabilità con Chiara Biggi di ANAS.
5: Sì, bentrovati a voi e ai telespettatori. Primo venerdì di ottobre, nonostante la stagione autunnale, gli spostamenti di questa mattina, già intensi come di consueto in questa fascia oraria, sono agevolati dalle condizioni meteorologiche sostanzialmente favorevoli. Il meteo è stato invece particolarmente avverso lo scorso venerdì 25 settembre, quando un'enorme colata di materiale fangoso e di detriti provenienti da un costone franato nel territorio comunale di Castellammare di Stabia ha coinvolto la galleria di Santa Maria di Pozzano sulla SS 145 VAR, provocandone la chiusura parziale. Grazie al lavoro in loco di ANAS, la circolazione è stata comunque ripristinata nell'immediato, grazie all'attivazione del bypass con deviazione della circolazione sulla viabilità parallela. Il materiale fangoso ha però danneggiato sia i locali tecnici che alcune componenti dell'impianto antincendio del tunnel. ANAS è al lavoro naturalmente per il necessario ripristino di tale impianto e per la apertura completa della galleria, che è prevista entro la metà di questo mese. Infine segnaliamo che lungo la strada statale 163 Amalfitana, nella località Castiglione di Ravello, in provincia di Salerno, è attivo il senso unico alternato. Il provvedimento è stato disposto nelle more dell'esecuzione di alcune verifiche geotecniche, in corrispondenza di una piazzola a Belvedere situata appunto nel comune di Ravello, non di competenza di ANAS, già interdetta in precedenza. Ricordiamo che per tutte le informazioni attivo il numero unico pronto ANAS all'800 841 148, o anche il sito internet all'indirizzo stradeanas.it. Per ora è tutto, ANAS raccomanda prudenza nella guida ed augura buon viaggio.
4: Domani il TG itinerante, un'anticipazione con Rino Genovese.
6: Oggi siamo su un treno perché domani il TG sarà letteralmente itinerante, attraverserà per 119 km l'Irpinia per arrivare in Puglia con il treno Irpino del Paesaggio. L'Irpinia Express, una tratta ferroviaria storica che è una vera opera d'arte di ingegneria ferroviaria, divenuta uno dei simboli del turismo campano delle aree interne. Un'immersione in una bellezza paesaggistica a mozzafiato, tre regioni che si uniscono, Campania, Puglia e Basilicata, all'insegna di un turismo lento, sostenibile, capace di promuovere lo sviluppo locale. Voluta nell'Ottocento da Francesco De Sanctis per unire l'Irpinia con le province di Potenza e Foggia, attraversando vigneti e centri storici, vali ponti e viadotti, è oggi il treno della mobilità dolce, il treno del paesaggio. Insomma, una puntata da non perdere, domani il TG itinerante sul treno Irpino del paesaggio.
4: E ora le previsioni meteo con Vincenzo Capozzi, ricercatore dell'Università Partenope.
7: Grazie per Paolo e ben ritrovati. Entriamo subito insieme nei dettagli di quanto ci attende. La giornata di oggi sarà contraddistinta da bel tempo. Segnaliamo solo il passaggio di sottili ed innocue velature. I venti soffieranno a regime di brezza con debole intensità. Sulla fascia costiera saranno invece nord-orientali nelle zone interne. Il moto ondoso sarà in condizioni ottimali. Anche oggi l'escursione termica giornaliera sarà molto significativa. significativa, soprattutto nell'entroterra. Segnaliamo i soli 10 gradi misurati all'alba ad Avellino e a Benevento. Nelle ore centrali del giorno sono previste temperature fino a 28-29 gradi nei settori pianeggianti. Il sole splenderà pressoché indisturbato anche nella giornata di domani, intervallato solo da qualche innocua nube pomeridiana nelle zone interne. I venti saranno anche domani di debole intensità, da levante nelle zone interne a regime di brezza lungo le coste. Il mare si presenterà calmo o poco mosso. In merito alle temperature segnaliamo solo un leggero e poco apprezzabile aumento dei valori minimi nelle zone interne. Concludiamo con un rapido sguardo inerente alla giornata di domenica, che sarà anch'essa caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, al netto di qualche nube pomeridiana che si formerà nei settori interni. I venti soffieranno con debole intensità, il moto ondoso sarà in condizioni ottimali, le temperature domenica subiranno un leggero calo nei valori minimi, saranno pressoché stazionarie e ancora dal sapore tardo estivo in quelli massimi. È tutto, Pierpaolo, a te.
4: Noi torniamo lunedì, buona giornata.

Le proteste degli studenti infiammano la Francia, oltre 1900 fermi, gettata benzina su un insegnante. Noi cercheremo di capire perché e vi faremo vedere le immagini. E poi, egregia Presidente, cara Ursula, questa è la lettera che la Premier Giorgia Meloni manda alla von der Leyen e ne chiede più flessibilità. Non siamo i soli, dice. L'Europa risponde, ve l'abbiamo già data. E poi oggi un Consiglio dei Ministri importante, l'ultima manovra del governo Meloni. Sarà una manovra coraggiosa o prudente? Agora!

0: colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
1: Lei chi?
0: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
1: e... Non la cambiamo mai.
2: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
4: Con ING puoi. Puoi far fiorire le tue passioni. E senza burocrazia. Puoi far crescere il tuo business. Puoi parlare con un nostro consulente dei tuoi investimenti dove vuoi. O di persona, anche per la casa e i tuoi progetti. Con una banca così, il futuro puoi viverlo come piace a te.

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
2: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
3: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
0: Contro il bullismo e il cyberbullismo, applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 Emergenza Infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
4: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Enilive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Enilive, la mobilità viva.
5: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a ottobre, retta da €1.550.
6: Questi sono i nostri ampli mini.
7: Non si vedono.
8: Mi devo toccare, non ci credo.
9: Microscopico proprio.
6: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
10: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
9: Questa è una magia.
11: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.
12: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per lana, detergere, rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
13: Ma voi come fate a farla così buona?
14: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
12: È Kinder Brioche.
14: Doppia farcitura, due volte buona.
12: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
14: Proprio come la carezza di una mamma.
12: E con le righe di cioccolato.
14: E come un piccolo righello.
12: Per un inzuppo perfetto.
15: Questo programma è presentato da
16: Mercante in Fiera, Parma dal 3 all'11 ottobre.

0: stiamo indagando sull'accaduto, quindi non posso ancora trarre conclusioni, ma sembra davvero che l'attentatore fosse stato radicalizzato.
1: Le condizioni sono inaccettabili. Ci sono scarafaggi e topi, fa un caldo infernale.

0: Buongiorno, benvenuti a Agorà. Le proteste degli studenti infiammano la Francia. Noi partiamo da qua, lo facciamo con Corradino Mineo. Ciao direttore, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Direttore Caracciolo, benvenuto anche a lei, direttore di Limes.
2: Grazie, buongiorno.
0: E poi credo sia buono anche il collegamento, sì, Massimo De Manzoni. Ciao Massimo, con direttore della Verità.
3: Buongiorno, grazie.
0: Corradino, non posso cominciare da te, voglio dire, tu sei più francese che italiano ultimamente. Che sta succedendo? I ragazzi si sono ribellati, la rivolta dei ragazzi, abbiamo visto queste immagini incredibili. Mm.
1: Quello che è sempre successo, ad un certo punto i ragazzi dicono basta e allora sono guai per la Francia, non è una cosa nuova questa. E sono partiti dalle banlieue, Parigi, ma anche tutto il resto della Francia, dicendo i nostri licei non sono come trattati come la Ricatre, come quelli di lusso, diciamo così, dove si studia e dove la borghesia cerca disperatamente di mandare i figli. E gli insegnanti sono mal pagati e sono pochi, e le condizioni igieniche non sono buone, le classi di 35 sono veramente un po' dure. Dopodiché la cosa si è estesa a tutta la Francia. C'è oggi un'intervista su Repubblica di un filosofo un po' più anziano di me, che ho avuto Bruckner, che ho avuto possibilità di conoscere, che si meraviglia, cioè, ma che c'entra il fatto che tirano una molotov alla polizia o qualcosa del genere e la Palestina? E i ragazzi sommano, non diminuiscono. Quindi c'è, per esempio, oltre questo problema della scuola molto serio, il governo ha investito pochissimo, anzi ha disinvestito, c'è il problema del femminismo. Ma ricordiamoci che la Francia è il paese dove un marito ha costretto la moglie, drogandola, a prostituirsi per 20 anni. Queste cose creano nell'anima una ferita. E poi c'è la questione ecologica. Dopo l'estate che abbiamo passato, bisogna essere vecchio e anche un po' rintronato per non capire che esiste un problema ecologico. E poi c'è la Palestina, che è per tutti una ferita gravissima. Cioè, per i tre quarti dell'umanità è una ferita gravissima. Dicevo prima Lucio Caracciolo, che non rivedevo da tanto tempo di persona, come sono angosciato per gli israeliani e per i tanti miei amici ebrei, perché le azioni di Israele hanno creato un rifiuto, un ripudio,
0: il rischio di tornare a
1: tutte queste cose si sommano. Dico solo l'ultima questione: soprattutto crolla la politica che ha fatto Macron e anche parte della sinistra dopo il 2022, quando avevano la maggioranza il Presidente della Repubblica, non l'avevano alla Camera, perché il nuovo Fronte Popolare gliel'aveva tolta. Da allora hanno provato a risolvere la questione isolando Mélenchon, dicendo che è antisemita, dicendo che forse è terrorista.

0: melanchonista. Mélenchon ha un sacco di difetti, non sono per niente melanchonista. Ma è una politica suicida, perché questa politica poi porta a consegnare l'Eliseo a Marine Le Pen, con le conseguenze che vengono, perché sapete, si dice che non dobbiamo chiamarli fascisti, ma insomma Le Pen è l'erede della legione straniera, dei colonialisti in Algeria, di Vichy, esplicita, e forse anche della Terza Repubblica, che fece Dreyfus un capro espiatorio e poi mandò un milione di ragazzi a morire in trincea. Cioè, io capisco che Mélenchon sia un pericolo, ma dimenticare quello mi pare una follia.
1: Allora, prima di andare a sentire gli altri ospiti, ma vediamo un attimo queste immagini, no? Che sono molto forti. Vediamo la regia se manda la clip 3.

0: vrai problème particulièrement.
1: C'è un vero problema. Gli studenti delle banlieue vogliono avere le stesse condizioni dei loro compagni delle scuole più finanziate.
2: Allora, direttore Caracciolo, cioè una miccia che fa scoppiare un incendio ed è una somma di motivazioni, no? Anche le guerre, il cambiamento climatico. Cioè, immagini, i francesi quando decidono di fare queste manifestazioni, molti le hanno paragonate al periodo dei Gilets jaunes, fanno sul serio?
3: Beh, diciamo che c'è una tradizione, come prima diceva Corradino, poi soprattutto c'è un soggetto che qui non c'è, i giovani. Intanto perché sono di più in Francia rispetto a quelli che ci sono in Italia, noi siamo il paese più anziano del mondo, ma soprattutto perché sono di per sé o di per loro un soggetto politico storicamente. E aggiungerei a questo il fatto che in Francia, ma non solo in Francia, non esiste quasi più lo Stato sociale, così come la Francia l'aveva costruito, l'avevamo costruito noi. Lo Stato se ne frega fondamentalmente della società e la società comincia a fregarsene dello Stato. Risultato, ognuno un po' per conto suo.

0: cronaca italiana, la Procura di Palermo ha disposto l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, indagato per corruzione, particolari con Iari Pilati.
1: La Sicilia ha una straordinaria potenzialità per crescere.
2: Curriculum eccezionale, docente universitario, avvocato cassazionista, presidente di fondazioni, per anni assessore e vicepresidente di Regione Sicilia, di cui, scrive lui stesso, ha curato 8 bilanci per un valore complessivo di 200 miliardi di euro. Ora per Gaetano Armao, la Procura di Palermo chiede l'arresto in un'indagine per corruzione condotta dalla squadra mobile. I suoi due studi legali, a Roma e nel capoluogo siciliano, vengono perquisiti in queste ore, così come la sua abitazione. Le accuse riguarderebbero il periodo in cui Armao era presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. L'inchiesta è ampia, tanto che le richieste di misura cautelare sono in totale 8 e riguardano anche un altro avvocato, Pierluigi Matta, e alcuni imprenditori. Armao è arcinoto in Sicilia, mentre a livello nazionale è assai più nota sua moglie, Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, coinvolta nelle indagini sul ritorno a Tripoli del presunto torturatore libico al-Masri. In questo caso lei è estranea alle accuse. Gli arresti sono stati chiesti al giudice per le indagini preliminari, davanti a cui, proprio per effetto della riforma firmata Nordio, si terrà l'interrogatorio preventivo.
0: Non si ferma la protesta degli agricoltori contro il caro carburante. A Spezzano, Albanese, presidio dei trattori. In diretta c'è Ilaria Raffaele.
3: I trattori qui in strada a bloccare il traffico, è un presidio permanente, quello di Spezzano Albanese, siamo in provincia di Cosenza e lì vedete gli agricoltori hanno trascorso questa notte, non si fermeranno, dicono da lunedì tutti i vari presidi della regione, dal Vibonese fino a quello di Davoli nel Catanzarese, si sposteranno davanti alla cittadella regionale con i loro mezzi per far sentire la loro voce, mentre qui questa mattina c'è stata una prima interlocuzione con l'assessore regionale all'agricoltura, che abbiamo chiesto al ministro di sbloccare i fondi in emergenza, così come è stato fatto per l'emergenza Covid, ma dicono qui gli agricoltori questo non basta, oltre al caro carburanti infatti è il complesso rapporto con la grande distribuzione organizzata a preoccuparli, un chilo di prodotto viene pagato loro pochi centesimi e poi nel nostro carrello della spesa arriva fino a diversi euro. E da Spezzano Albanese è tutto, vi restituisco la linea.
0: Andiamo a Padova per il vertice tra i periti incaricati di far luce sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. In diretta c'è Andrea Tornago.
4: Si è iniziato pochi minuti fa l'incontro degli esperti che si occupano del caso di Abderrahim Fakir qui all'Istituto di Medicina Legale di Padova. L'inchiesta è della Procura di Bologna, ma gli esperti sono stati nominati in varie città d'Italia. Tra questi c'è la professoressa Cristina Basso, anatomopatologa dell'Istituto di Medicina Legale di Padova e una delle massime esperte di patologie e morti cardiache. Gli esiti dell'esame autoptico e degli esami tossicologici sono già sul tavolo e in discussione oggi è l'interpretazione per capire quale possa essere stata la causa della morte dell'uomo. Gli esami tossicologici hanno infatti rinvenuto nel sangue di Fakir un quantitativo di stupefacente, cocaina, e verrà discusso oggi se questo stupefacente possa essere causa o concausa della morte dell'uomo, che è stato sottoposto, ricordiamo, ad un fermo di polizia, una manovra contenitiva da parte di due poliziotti durante la quale è deceduto. E per il momento è tutto da Padova, vi restituisco la linea.
0: Il dramma delle migliaia di migranti morti in mare negli ultimi 12 anni si stima siano almeno 35.000, sono i dati diffusi alla vigilia della giornata della memoria d'accoglienza. Alvise Losi.
5: Il più grande cimitero d'Europa e probabilmente del mondo, senza neppure un luogo preciso che dia la possibilità ai parenti di piangere chi scompare, migliaia, decine di migliaia sorpresi ogni anno dalle onde, il Mediterraneo si conferma rotta di migrazione e di morte. Domani la giornata della memoria e dell'accoglienza in occasione dell'anniversario della strage di 368 migranti all'arco di Lampedusa nel naufragio del 3 ottobre 2013. E così Fondazione ISMU ricorda che da quel giorno poco è cambiato. Oltre 35.000 i morti nel Mediterraneo tra il 2014 e la fine di settembre di quest'anno, dati dell'organizzazione.

0: l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che fa capo alle Nazioni Unite, che mostrano come anche in questo 2026 siano già 2.000 i decessi, quasi al livello dell'intero 2025, con dei picchi legati al ciclone Harry, che a inizio anno aveva colpito le regioni del sud Italia, 430 le vittime solo lo scorso gennaio, e agli ingressi nell'enclave spagnolo di Ceuta a luglio, almeno un centinaio i morti in quei giorni. Ma nonostante l'aumento di arrivi e decessi verso le Baleari e la Spagna, la rotta migratoria più pericolosa resta quella centrale nel canale di Sicilia, che collega il Nord Africa all'Italia. Qui, a fronte di un netto calo degli approdi, scesi di oltre la metà, non diminuiscono le vittime, rendendo quindi di fatto doppio il rischio di naufragio e morte rispetto al 2025. 13 anni dopo, in queste stesse acque, sembra non essere cambiato nulla.
1: L'estate che si è appena conclusa è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Ce ne parla Elisa D'Alto.
2: Che l'estate appena conclusa fosse una delle più intense mai vissute è cosa nota. Ora sono i dati dell'osservatorio europeo Copernicus a confermare che quella del 2026 è stata la più calda di sempre. L'Europa, soprattutto quella occidentale, ha vissuto temperature mai viste, superando anche l'estate bollente del 2003. Basta guardare la mappa. L'80% del continente è stato ostaggio di uno stress termico, con temperature fino a 38 gradi in zone inusuali, in Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda. Per metà Europa una stagione addirittura estrema, con punte oltre i 46 gradi, toccate nel nostro paese in alcune aree di Sicilia, Sardegna e Puglia. Caldo soffocante e soprattutto persistente, con le prime ondate registrate già a maggio e le ultime a settembre, condizioni che hanno cambiato, in peggio, anche lo stato di salute del mare, con temperature ai massimi storici, e dei fiumi, che hanno avuto i flussi estivi più bassi degli ultimi 30 anni. La siccità ha favorito gli incendi. Al 2 settembre la superficie andata in fumo in Europa era quasi doppia rispetto alla media del periodo 2006-2025. Una serie di record in contemporanea del clima, con conseguenze ancora da quantificare sulla disponibilità di acqua e risorse, trasporti, ecosistemi e sulla salute umana.
1: Musica ha preso il via da Mantova, il tour di Laura Pausini nei Palasport italiani. Elisabetta Margonari.

0: commuove di fronte all'entusiasmo che l'ha accolta ieri a Mantova, dove replica anche stasera.
1: Allora, sono troppo felice!
2: Bellissimo tornare in Italia, sentire questo amore. Bisogna tornare ogni tanto.
0: Il palco come una grande fortezza, tra tecnologia d'avanguardia, luci ed effetti speciali, un castello simbolico, e a difenderlo con la spada Laura Pausini, che però dice: non sono io la regina.
2: Un concerto dedicato alla musica e alla nostra regina, che è la musica.
0: Prima tappa italiana del tour mondiale, partito la primavera scorsa dall'Argentina, 65 concerti a cavallo di 2 anni, nato dopo la pubblicazione del suo album Io canto numero 2.
2: Ci siamo impegnati tutti tantissimo in questi mesi, in questi ormai anni, a preparare questo disco, questo show.
0: Concerti in cui Laura Pausini porta il suo messaggio e la sua battaglia contro la violenza sulle donne.
3: Nessuno ti sente, io sì.
2: Una volta che si apre la porta sul palcoscenico, non lo sai come sarà la gente. E questa volta mi ha stesa.
4: Calcio, occhi puntati sulla nazionale di Mancini. Stasera a Parigi l'attesa sfida contro la Francia. L'inviata è Tiziana Alla.
5: Qual è la vera Italia o quale potrà diventare con il tempo e con il lavoro? Una risposta eloquente arriverà da Parigi, Stade de France, terzo atto di Nations League, perché tra il brutto KO con il Belgio e la bellissima vittoria in Turchia, la via di mezzo passerà dall'esame di francese di questa sera. Anche i Bleu, finora 2 vittorie di misura, hanno avviato un nuovo ciclo tecnico, ma la ricchezza di risorse a disposizione di Zidane è immensa.
6: Mi sembra che sono molto più avanti di noi. Però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra

0: così forte con insomma, un po' di ragazzi giovani, quelli che riusciranno a fare.
1: Il CT non sembra intenzionato a fare troppi cambi, tornano Calafiori e Barella, davanti Ken recuperato per affiancare più Esposito, ma al di là delle pedine bisognerà sgombrare la mente dalle paure.
2: Sarà un percorso lungo, è ormai diventata una quotidianità per noi, no? Mantenere questo equilibrio che è anche la cosa più difficile, ma sulla quale bisogna assolutamente insistere.
1: L'Italia ritrova il carissimo nemico Zizou, che chiuse la sua meravigliosa carriera nella finale mondiale di Berlino con l'ormai storica testata a Materazzi.
3: Quelle immagini in loop mi ricordano sempre quello che è successo quel giorno, ma fortunatamente ho fatto anche altro e di immagini ce ne sono di più simpatiche.
4: Sono positive.
5: Dopo la sigla fuori TG, l'argomento di oggi con Patrizia Senatore.
6: E avete parlato delle temperature torride di quest'estate, bene, noi vogliamo andare avanti e dire che cosa possiamo fare concretamente nelle nostre città per abbassare le temperature, tra poco fuori TG.
5: Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi lo vedete, indossiamo il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice ed un messaggio importante: la prevenzione può salvare la vita. E noi vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG3, come sempre alle 14:20. Grazie per l'attenzione e una buona giornata.

0: con i suoi 900 ettari, riconosciuta sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale, l'oasi di Alviano è uno scrigno di biodiversità.
1: A misura carapace.
2: Emis orbicularis, ovvero tartaruga palustre europea. La specie è in pericolo di estinzione, ma tra Verona e Mantova, l'oasi palude del Busatello è un ambiente perfetto per loro.
3: Perché è una palude pensile, cosa vuol dire? Che è sollevata rispetto al piano campagna di circa 3 metri. Qui è rimasta una sorta di vasca rispetto al piano campagna, che però deve essere mantenuta tramite un'idrovola.
4: L'oasi WWF di Conza della Campania. Nel 2012 fu definita l'oasi più bella d'Italia.
5: 800 ettari di paradiso naturalistico, lo spettacolo del lago di Conza, dal 1999 oasi protetta del WWF.
6: Oggi abbiamo ancora molte difficoltà nel riuscire a convivere degnamente con la natura, che non dobbiamo dimenticare ci offre una serie di ecoservizi che sono fondamentali per noi umani. Difendere, tutelare, valorizzare la natura significa proteggere soprattutto la specie umana.
7: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo della natura che cura, che ci aiuta, come avete visto nella copertina che abbiamo preparato con Simona Giuliani e Sole Marrama, un assaggio di alcune oasi del WWF in Italia. Bene, noi vogliamo parlare dell'importanza del verde intorno a noi, anche nelle nostre città. Vi presento qui in studio Alessandra Prampolini, direttrice generale del WWF Italia, bentornata, accanto a lei Lara Nicoli.
8: Buongiorno.
7: E a tante riflessioni vostre che ci state scrivendo, perché il tema è caldo letteralmente, e per questo allora vi presento anche il professor Stefano Mancuso, botanico e scrittore.

0: Abbiamo capito tutti finalmente che le temperature continuano a salire e il verde ci può aiutare.
1: Sì, non solo ci può aiutare, è direi l'unica cosa che può aiutarci, nel senso che sicuramente quello che stiamo vivendo è la conseguenza del riscaldamento globale e quindi di quella insensata serie di azioni che noi non vogliamo smettere di compiere. E ora la questione sta cosa fare, come fare per rendere soprattutto le nostre città, che sono il luogo in cui viviamo, meno caldo. Come si fa a raffreddare una città? Beh, guardi, in una sola parola le direi attraverso il verde, attraverso le piante. Gli alberi sono dei veri e propri condizionatori d'aria naturali, cioè utilizzano esattamente lo stesso principio attraverso il quale i condizionatori d'aria raffrescano le nostre stanze, traspirano dell'acqua, la traspirazione è un processo endotermico, quindi assorbe calore e abbassa la temperatura. Quindi se io dovessi dare un consiglio agli amministratori d'Italia che cercano delle soluzioni su come fare a sopravvivere nelle nostre città nelle prossime estati, direi provate a eliminare quante più strade possibili e a mettere al loro posto quanti più alberi potete.
0: Eh già, abbiamo dei condizionatori a disposizione, dovremmo usarli di più. Allora vediamo come funzionano anche le oasi.
2: Il cratere degli Astroni, un vulcano ormai inattivo che risale a 4500 anni fa, gestito e tutelato dal WWF, ha un diametro di 6 km e un dislivello di 250 metri. Con i suoi 3 laghi e 500.000 alberi è un patrimonio di biodiversità ricco di flora e specie animali. Un'oasi verde messa a rischio però dai cambiamenti climatici.
3: Qua si vedono alcuni piccoli segni di smottamenti che abbiamo avuto lungo la strada dovuti alle piogge intense dello scorso inverno e poi anche alla scossa di terremoto. E abbiamo anche gli incendi. Gli incendi hanno, come nel 2017, quagli Astroni, colpito il 60% della superficie della riserva, causando la morte di centinaia di alberi di alto fusto e ovviamente la funzione degli alberi è anche quella di trattenere il versante. Queste parificate servono a mantenere il versante, evitare che si inneschino fenomeni di stress idrogeologico. Sono pari di castagno che formano queste gradonate. Tutti questi interventi servono a mantenere il terreno, a evitare che si inneschino fenomeni di stress idrogeologico, sono interventi completamente sostenibili e integrati in un ambiente naturale come quello degli Astroni.
2: Moltissime le specie di uccelli. Durante il cammino per arrivare alla base del cratere ci imbattiamo in dei resti animali.
4: Ci troviamo qui di fronte ad una traccia di una predazione che è avvenuta, perché questa è una spiumata, cioè un insieme di penne e piume, resti di un uccello, probabilmente causato, come vi dicevo, dalla predazione da parte di un altro animale. È possibile solo osservando il campione biologico che si trova comprendere anche chi è stato il killer. Probabilmente il killer deve essere un rapace, perché la vittima qui presente era di dimensioni abbastanza grosse.
2: Arriviamo al lago più esteso, dove l'acqua in alcuni punti è molto calda.
3: Gas che risale dal profondo, CO2 principalmente, un gas caldo che porta in questa zona l'acqua a arrivare anche a 40-42 gradi. E questa è un'evidenza di un'attività, diciamo, vulcanica, di un'attività geotermale.
2: Poi, camminando nella fitta boscaglia, incontriamo un teatro, costruito riciclando gli alberi secchi, nella consapevolezza che niente muore davvero, ma tutto si trasforma.
4: Possiamo osservare questi tronchi caduti naturalmente che noi abbiamo deciso volontariamente di riutilizzare e lavorandoli renderli delle sedute utili ai visitatori per poter osservare in tutta calma e relax degli spettacoli che qui vengono spesse volte rappresentati.
0: È sicuramente un luogo da visitare, Prampolini, che ce lo consiglia anche poi con questo weekend di eventi del WWF che festeggia 60 anni di attività e di custodia del verde, ma che fa una riflessione proprio nel weekend sul verde necessario nelle città.
5: L'Oasi di Astroni, posto di bellezza incredibile che assolutamente consiglio, come tutti gli spazi verdi e le oasi urbane che noi abbiamo in diverse parti d'Italia, e quello che consiglio è anche di partecipare all'iniziativa appunto di questo fine settimana in cui parliamo proprio per il 10° anno del verde in città, dell'importanza della biodiversità. Urban Nature è un'iniziativa dedicata a tutti i livelli, ci sono oltre 100 eventi in tutta Italia. sull'importanza di conoscere, capire e tutelare il più possibile il verde e la presenza.

0: di tutti gli ecosistemi urbani. Sappiamo che ovviamente le persone sempre più sono consapevoli di questo, purtroppo quest'estate è stata drammaticamente una conferma di questa necessità, però purtroppo a volte le persone si sentono impotenti e quindi quello che noi facciamo è dedicare diversi momenti con passeggiate, escursioni, laboratori per bambini, per adulti, a piedi, in bicicletta, più o meno complesse, più o meno semplici, per consentire a tutti veramente di conoscere innanzitutto e capire quanto è articolata e quanto è bella la biodiversità che tutti in fondo abbiamo sotto casa e quali sono i mezzi e perché è così importante continuare a tutelarla e fare in modo che ce ne sia sempre di più.
1: Professor Mancuso, la gente è sempre più consapevole, tra poco Lara Nicoli ci leggerà i tanti commenti che certo. Ci stanno arrivando, di attivisti, dei nostri telespettatori che sono molto interessati. Il punto è, c'è anche un regolamento europeo, Restoration Law, insomma dovremmo ripristinare anche le aree che abbiamo devastato, ma a che punto siamo?
2: Purtroppo... non siamo dove dovremmo essere, nel senso che c'è stato un forte rallentamento nelle politiche, chiamiamole così, di ristoro della natura, ma anche di sostenibilità europea, più o meno nel momento del Covid. Il Covid è stato un anno che ha bloccato molte di quelle attività che erano iniziate con grande efficienza in Europa, che è uno dei luoghi, l'unico direi luogo del pianeta che sta cercando di fare qualche cosa da questo punto di vista. La verità è che dovremmo fare davvero tanto, tanto di più, ma non soltanto per preservare la bellezza e la meraviglia di questo pianeta che ci ospita, per preservare la qualità della vita di noi stessi e delle prossime generazioni. L'idea anche che fare ciò che dobbiamo fare porti a infelicità o a limitare le nostre possibilità è un'idea falsa, non è vero niente. Noi dovremmo semplicemente cambiare alcuni piccoli stili di vita. Quello che, diciamo, i disagi che ne avremmo sarebbero di una tale minuscola entità rispetto agli enormi benefici che ne ricaveremmo che tutti quanti vivremmo in maniera molto più felice. Quindi anche questo racconto che per evitare l'impatto eccessivo della nostra specie sul pianeta dovremmo diventare tutti quanti come degli eremiti che non consumano più, non è vero. Noi dobbiamo consumare in una maniera seria, migliore, più appropriata.
1: Insomma, si può fare, ce lo mostra anche lei con una fiaba che racconta nel suo libro Fare insieme con la natura, la storia di un bosco che diventa comunità. La nostra Ines Uva è andata a vedere di che cosa si tratta, è andata a Montopoli Valdarno in provincia di Pisa e lì c'è un bosco che sta crescendo, guardate.
3: 10, mani sulle spalle, continua a ruotare avanti.
4: A parte il rumore dei mezzi che passano, cioè qui siamo dove si dovrebbe stare, insomma è un ambiente che ci fa stare bene, ecco.
5: Si suda, ma insomma si sta bene.
6: In questo inizio d'autunno ancora mite, il giovane bosco di Montopoli si offre come palestra a cielo aperto per gli anziani di questo piccolo comune del Valdarno.
7: Mi ricordo perché questo è il posto dove sono cresciuta da bambina. C'erano delle stalle che erano completamente decadute, era un posto veramente da rigenerare e quindi era proprio necessaria una cosa così.
6: Un'aula didattica tutta in legno, intorno il bosco di comunità che sta crescendo a due passi dalla trafficatissima superstrada Firenze-Pisa-Livorno. 6 ettari un tempo occupati da un allevamento intensivo e poi consegnati all'abbandono, dal 2022 ospitano giovani arbusti, oltre 3.000 piantati ex novo. In 10 anni si calcola potranno assorbire 170 tonnellate di CO2.
8: Questo è un sensore che in tempo reale ci dà indicazione della CO2 che viene catturata da queste bellissime piante. Qui c'era cemento, oggi ci sono piante, c'è prato e soprattutto un rifugio climatico che può essere utile anche per la cittadinanza.
6: Il progetto curato da PINAT di Stefano Mancuso, la spin-off dell'Università di Firenze, nasce da una decisione lungimirante di chi qui doveva costruire un polo logistico, ma poi

0: ha scelto un'altra via.
1: Produrre una riparazione in un pezzo del nostro territorio che in qualche modo era stato sfregiato, perché qui, oltre all'allevamento intensivo, poi c'erano anche i residui della strada molto trafficata, quindi pneumatici.
0: I camion sfrecciano a pochi metri, col tempo le piante adulte assorbiranno parte del rumore. Ora il bosco va accudito, a sostenerlo anche un crowdfunding.
1: Ognuno ha dato qualcosa, anche poco, ma ognuno è stato protagonista. Poi abbiamo cercato di portare tutti nel bosco a vederlo, a vedere anche una cosa che è difficile immaginare. Quindi anche questo sforzo di immaginazione, di come le cose possono diventare, ha significato molto la partecipazione popolare, per cui questo bosco è di tutti.
2: Questo rappresenta per noi un grande gioiello, uno spazio bellissimo da vivere, ma soprattutto è un'azione concreta di riqualificazione del nostro territorio.
3: Perché le piante un po' ci vuole per farle crescere, e quindi per almeno una ventina d'anni per chiamarlo bosco davvero. Penso sempre al prossimo, comunque ci saranno altre persone che lo godranno di noi, ce n'ha bisogno tantissimo di altri.
4: E già c'è bisogno di alberi ed è anche un regalo dei nonni che lasciano ai propri nipoti ed è bello ricordarlo nella giornata dei nonni Mancuso. Quindi si può fare, voi l'avete raccontato e continuerete a parlarne anche in un festival a Lucca l'8 e 11 ottobre. Forme di intelligenza, ci vuole più intelligenza vegetale, verrebbe da dire.
5: Sì, ci vuole davvero più intelligenza, nel senso, in un'epoca in cui parliamo soltanto di intelligenza artificiale che ha tutti i problemi dell'intelligenza umana, noi avremmo bisogno di riscoprire davvero le radici della nostra esistenza, il fatto che noi siamo degli esseri che fanno parte della natura e c'è un'intelligenza della natura che ha come obiettivo fondamentale quello della sopravvivenza della specie. Vede, il bosco di Montopoli è ad esempio un bell'esempio di riparazione, non solo di riparazione, ma anche in qualche maniera di regalo per le prossime generazioni. È un po' come un tempo quando costruivamo le cattedrali, ma sapevamo che non le avremmo mai viste finite, non sarebbero state costruite per la nostra generazione, ma per quelle successive. Ecco, costruire oggi un bosco, mettere un bosco dove prima c'era un'enorme distesa di cemento, è proprio esattamente ciò che dobbiamo fare. È un modello di riparazione verso i danni che abbiamo commesso e di regalo, di cura per le generazioni future.
4: Ha ragione il fatto, certo, che un investimento oggi per il futuro. Senta quello che scrivono i nostri telespettatori, Lara.
6: Francesco, la tutela degli alberi è garantita sempre meno. La forestazione, come la intendiamo noi, fatica ad attecchire. Nelle grandi città, dicono i nostri follower, non cementate, non gettate cemento, non tagliate gli alberi. E poi segnaliamo una iniziativa ad Anagni in difesa di un'alberata storica. Guardate che belle le immagini, ricostruiamo le aiuole di questa alberata storica del paese di Anagni.
4: Rampolini, insomma, i nostri telespettatori, c'è sempre più coscienza dell'importanza del verde, ma la politica come si sta muovendo?
7: Molto lentamente come al solito, nel senso che c'è bisogno di un investimento immediato, c'è bisogno di reindirizzare gli sforzi e le risorse che in realtà come paese avremmo in una vista, come diceva anche il professore, di lungo periodo, perché in realtà il risparmio che otteniamo, il benessere collettivo che si ottiene nel momento in cui si decide veramente di dare attenzione alla natura, in particolare in questo momento tanto anche alla natura in città, è enorme, è incommensurabile. Ovviamente non sempre il risultato si vede nell'immediato, ma i risultati sono certi.
4: Mancuso, parlavamo del libro che racconta la favola di Montopoli e insomma lei ricorda anche l'importanza del Nature Restoration Law approvata dall'Unione Europea. Ecco, bisogna spingere di più, ecco, su questo aspetto, questo lascito ai ragazzi.
5: È un modello, vede, qui Montopoli era appunto un luogo distrutto, era impossibile immaginare qualche cosa di peggio, e vedere oggi che lì c'è un bosco che sta crescendo, un nuovo luogo anche di comunione sociale, di comunità. E questo è un modello che si potrebbe facilmente espandere a tanti altri luoghi d'Italia e d'Europa, che andrebbero da una parte a permetterci di rispondere a quella restoration law che lei ha citato e che, alla quale purtroppo ancora stiamo rispondendo con scarsa efficienza, e dall'altra parte di creare, di regalare davvero qualche cosa che è efficace, perché molto spesso a chiunque di noi viene chiesto: ma che cosa possiamo fare? Non c'è nulla da fare. Ma non è vero, si possono fare tantissime cose, le si può fare col sorriso sulle labbra e le si può fare in una maniera semplice, chiara, lasciando alle altre generazioni un lascito di benessere, non di problemi.
4: Allora, Lara Nicoli continua a leggere, sì, tantissimi, sì, sono i commenti.
6: I ragazzi a scuola devono fare, rifare la festa degli alberi e piantare gli alberi in città.
4: Allora, vi voglio solo
6: follower.
4: Dire, avete visto il fiocchetto rosa che abbiamo sulle nostre giacche, sempre per ricordarvi con Come in Italia che ottobre è il mese delle prevenzioni. Quindi attenzione, fate prevenzione contro il tumore al seno. Ci vediamo lunedì 12:25 RAI 3. Buon fine settimana.

0: L'adolescenza muta. Tra poco con Michela Marzano e Stefano Rossi.
1: Mentre le superpotenze spendono sempre di più per i loro arsenali nucleari, in Italia ci sono decine di bombe atomiche americane. Perché? E qual è il rischio?
2: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
3: Siete l'abbraccio che non chiede nulla in cambio, che dà la forza di superare ogni tempesta. Nei vostri sguardi c'è la nostra storia. L'esperienza che diventa sicurezza. Siete casa, radici, memoria. Il posto da cui siamo partiti. Il posto in cui tornare. Siete i nonni. Semplicemente, infinitamente, grazie.

0: Electronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Dyson Vuoto Cyclone, potente e versatile, ideale per pulire tutta la casa, a 249 euro! Electronics, un mondo più avanti!
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Mi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia!
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
2: Tranquilla, dalla ricerca Bio Repair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. Due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo Bio Repair 2 in 1. La forza di due in uno.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca a 1,69 euro. Pantaloni in jeans da lavoro per uomo a 12,99 euro. T-shirt da uomo, 3 pezzi, a 8,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: La cremosità del cioccolato al latte Lindt ti lascerà senza parole. Lindt, gusto classico, cremosità straordinaria.
7: Come ti senti?
8: Well banking, grazie.
9: Well banking, grazie.
10: Questa è Credem, una banca che pensa non solo al tuo benessere finanziario, ma anche di vita. Credem, well banking people.
11: E tu, come ti senti?
12: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a fare...

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Nel lancio che abbiamo fatto pochi minuti fa abbiamo rimandato al titolo della puntata di oggi. L'adolescenza, punto interrogativo, muta, muta nel senso di silenziosa ma anche di mutevole. Come capire gli adolescenti, i loro silenzi, la loro aggressività, il loro incendio? Ne abbiamo parlato di recente con Matteo Lancini e oggi torniamo su questo tema attraverso due saggi preziosi, a nostro avviso. Uno scritto da una filosofa, Michela Marzano, La sofferenza che non parla, adolescenti, adulti e il coraggio dell'ascolto. Michela Marzano è scrittrice, filosofa, insegna in Francia, a Parigi, ed anche preside della Facoltà di Scienze Umane e Sociali a Paris-Cité. Professoressa, bentornata.
1: Grazie.
0: L'altro è uno psicopedagogista che nei suoi incontri con genitori e ragazzi raduna migliaia e migliaia di persone ogni anno in Italia, con centinaia, sentivo poco fa il suo numero, oltre 200 incontri, e Stefano Rossi, che ha scritto Adolescenti esplosivi, disinnesca lo scontro, ritrova tuo figlio. Dottore, benvenuto.
2: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Più che fare discorsi, che peraltro io maneggio relativamente, vorremmo partire dalle immagini, perché c'è una ansia codificata, se non sbaglio, che si chiama FOMO, Fear of Missing Out, e di questo tipo di disturbo, disagio, si occupa anche una docufiction su RaiPlay in 9 episodi, di cui vediamo un frammento e dal quale partiamo.
4: Come inizi le cose influenza come andrà tutto.

0: hai realizzato? No, che è perché... l'ultimo anno.
1: Ah, ma intanto è verde.
0: Vabbè, ho capito, ti stavo parlando.
2: C'è anche la felicità di rivedere i compagni di classe, le persone che non vedi da tanto.
3: C'è anche questo tipo di cambiamento, magari del rapporto, magari taglio di capelli nuovo.
1: No, non è vero, non è vero!
4: Ciao, Fede.
5: Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.
6: Guardando chi cerchi in queste occasioni, capisci anche chi ti accompagna durante tutto l'anno.
7: Poi quest'anno è l'ultimo anno, è l'ultimo primo giorno, quindi sicuramente un po' di emozioni c'è.
8: Molto interessante, perché è un anno di pedinamento di ragazze e ragazzi di una scuola romana. Che cos'è questa FOMO, dottore?
9: Beh, la FOMO è la cosiddetta fear of missing out, no? È la paura di essere esclusi, perché oggi siamo per molti aspetti nella società dei selfie, una società in cui abbiamo visto anche di recente degli influencer si sono sposati davanti a un pubblico pavante. E allora accade nei ragazzi questa coazione alla visibilità, una sorta di mi mostro dunque sono, ma l'angoscia soggiacente è e se non mi mostro? Ora, noi abbiamo studiato la FOMO all'inizio come una sorta di pressione che alcuni ragazzi subivano vedendo che online tutti hanno vite perfette, fantastiche, felici. Ma in realtà oggi c'è un filo invisibile e anche molto preoccupante che lega, dal mio punto di vista, la FOMO col terrorismo, o quantomeno con gli attentati degli adolescenti. Perché? Perché, come ha detto molto bene, secondo me, il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han, oggi l'attentato, anche suicida, rischia di essere il selfie definitivo, il selfie finale. Cioè, in una società ultra competitiva, dove fondamentalmente i ragazzi sono chiamati, un po' anche come noi, ad essere tutti contro tutti, il coltello è già nella mente. E se io mi sento sconfitto, fallito, escluso, ecco la FOMO, allora anche arrivare ad accoltellare un insegnante, registrandolo su Telegram, diventa il tentativo assolutamente disfunzionale ma pericoloso per mostrarsi. Il perdente diventa vincente.
8: Nelle pagine finali del saggio di Michela Marzano si capisce che l'adolescenza e il modo in cui si esprime, anche in cui si esprime il disagio, è storicizzabile, mettiamola così, cioè dipende dal contesto sociale. Allora la domanda che le faccio dopo aver ascoltato il dottor Rossi, professoressa, è proprio questa: è, cambia anche il modo di esprimere il disagio, suppongo?
10: Allora, cambia il modo di esprimere il disagio, ma soprattutto cambia il disagio, nel senso che noi dobbiamo partire dal presupposto che i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono i nostri sintomi, cioè sono i sintomi di noi genitori, zii, nonni, insegnanti, educatori, educatrici, e quindi ci rinviano attraverso i loro sintomi quelli che sono poi di fatto i nostri disagi, la paura di essere esclusi. Io metterei un po' leggermente tra parentesi la visibilità sui social, è la paura di essere esclusi prima di tutto dallo sguardo dei genitori o dallo sguardo dei compagni di classe, cioè la paura di essere dei falliti perché non all'altezza delle aspettative. Noi viviamo in una società in cui su questi poveri ragazzi e queste povere ragazze c'è una pressione terribile. Tu diventerai, tu sarai, ce la devi fare per forza, altrimenti fallirai. E quindi tutto viene vissuto come un peso terribile che fa sì che poi loro trovino il sintomo che corrisponde di più a loro. Disturbi del comportamento alimentare, ansia sociale, anche violenza, ma violenza nei confronti, prima di tutto, di loro stessi.
8: Guardi, sì,
10: io, se mi posso permettere, io prima stavo venendo a Roma in treno. Cioè abbiamo avuto 4 ore di ritardo, ma il problema non è il ritardo, è che queste 4 ore di ritardo sono state legate a 3 suicidi di 3 giovani. Che non si sono nemmeno filmati, si sono suicidati. Cioè hanno detto la mia vita non vale. E perché la mia vita non vale? Non vale perché non sono all'altezza, non vale perché non ce la farò, non vale perché non mi piace vivere. 3 suicidi durante un viaggio da Reggio Emilia a Roma. Ecco, siamo veramente in una situazione in cui noi adulti dobbiamo prendere atto del fatto che abbiamo noi fallito.
8: C'è un tema inaggirabile, che è quello dell'ecosistema digitale nel quale crescono, vivono ragazze e ragazzi. Noi siamo andati al Gemelli, che è un grande ospedale romano, e abbiamo parlato di questo e diciamo delle patologie legate al vivere in questo ecosistema.
4: Gli adolescenti restano le persone più serie con le quali io parlo durante la settimana. L'ambulatorio per la psicopatologia web mediata si occupa di tutta la sintomatologia adolescenziale che è mediata dal web. È un'utenza più matura, c'è più consapevolezza, i ragazzi vengono più spontaneamente. Questo è fondamentale perché noi possiamo aiutare gli adolescenti solo se loro vogliono essere aiutati. In passato erano più i genitori ansiosi che portavano i loro figli e ovviamente ci occupavamo di quei genitori, perché dobbiamo considerare che quando c'è un adolescente da una parte c'è sempre un genitore in crisi dall'altra. Queste due crisi devono svolgersi separatamente, perché le condivisioni si fanno con i bambini, non con gli adolescenti. I divieti servono poco, l'abbiamo fatto per l'alcol, l'abbiamo fatto per le sostanze in maniera più energica, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Oggigiorno una mamma che allatta un bambino ha lo smartphone acceso sulle ginocchia e risponde se gli arriva un messaggio. Per cui dobbiamo pensare che lo smartphone è un oggetto estremamente familiare per un neonato e che la prima volta che un bambino va in un social è perché la mamma lo posta. Tutte le volte che un genitore mangia a un ristorante, il bambino ha lo smartphone, se no non riesce a mangiare, perché sono delle babysitter formidabili e a basso costo. Lo vedo come un tradimento nei loro confronti vietare a 16 anni, nel momento di massima socialità, lo smartphone che noi prima gli abbiamo presentato con tanta frequenza.
8: E quindi alcuni provvedimenti europei o di singoli paesi o dell'Unione Europea, le regole di vieto assoluto sotto i 13 anni, che peraltro io personalmente condivido, per le società sanzioni fino al 6% dei fatturati, dice il medico, arrivano tardi, dipendono da altri fattori. Ha ragione il dottore?
9: Assolutamente sì, nel senso che lo smartphone non deve essere nelle mani e nella mente dei bambini, chiariamolo assolutamente. Però, come dire, per un quindicenne, per un sedicenne, ora tutta questa dimensione smartphone-centrica ci toglie il focus dal vero tema. Cioè l'adolescente in qualche modo si pensa all'interno di una relazione. Noi gli abbiamo promesso l'ascolto, gli abbiamo dato lo smartphone. E allora dentro questo vuoto i ragazzi arrivano a farsi del male, arrivano a far del male nel tentativo di dare un nome a delle emozioni che per loro sono senza nome. Io uso un po' questa formula: quando ci sono dei sassi nel cuore, l'adolescente sta male, tendenzialmente i maschietti li lanciano contro il mondo, eterodistruttività, le ragazze tendenzialmente lanciano questi sassi verso se stessi. L'educazione emotiva che io cerco di raccontare ai genitori è trasformare i sassi in parole. Dobbiamo partire da lì.
8: Ci sono delle pagine molto dolenti e molto profonde sull'autolesionismo nella sofferenza che non parla di Michela Marzano. Guardiamo queste immagini e ne discutiamo.
11: Io nella mia esperienza, quando sto male, ad esempio hai un mare dentro che sta esplodendo e da calmo diventa agitato, appunto, e iniziano le onde a diventare sempre più forti e non riesci più a controllare appunto quello che hai dentro. Ad esempio, per allontanarti dal dolore mentale applichi un taglio e inizi a concentrarti nel dolore fisico, lasciando perdere un po' il dolore mentale.
8: Funziona secondo te?
11: Cioè, praticamente per dei minuti sì, ti funziona, sei concentrato sul dolore fisico, magari dopo ti passa anche il dolore mentale, però il problema rimane e non va via solo tagliandosi, mentre i segni dei tagli rimangono.
8: Professoressa, le sue pagine, quelle alle quali mi riferivo, sono il capitolo La voce del corpo. Il corpo parla.
10: Il corpo parla perché sul corpo si agisce. Nel reportage che abbiamo appena visto, questo ragazzo lo dice in maniera molto toccante e molto profonda. Lui dice: io a un certo punto, quando sento che dentro la mia testa le cose non girano più, quando c'ho l'ansia, quando c'ho il dolore, preferisco prendere un coltello o una lametta e tagliarmi, esatto, per aver meno male dentro e trasferire sul corpo quello che io provo, senza però riuscire ovviamente a uscire da questo stato d'ansia. Il corpo è ciò che ci permette di comunicare in maniera diversa rispetto al linguaggio verbale. E quando è che il corpo parla? Il corpo inizia a parlare, automutilazioni, ma disturbi del comportamento alimentare, esattamente la stessa cosa. Io mangio e mi faccio vomitare. Quando? Quando le parole non sono state raccolte, quando le parole non sono state ascoltate, quando i silenzi sono stati ignorati. E quindi che cosa posso fare io? Io attraverso il mio corpo urlo in maniera diversa, perché prima o poi forse qualcuno si accorgerà della mia esistenza.
8: E devo dire, insomma, Michela Marzano in questo libro, ma anche in libri precedenti, si è soffermata sul tema della bulimia, dell'anoressia, con pagine molto puntuali e dolenti. E devo dire che Stefano Rossi ci parla di un altro fenomeno meno noto, ma altrettanto preoccupante, se posso dire così, che è quello della vigoressia, sulla quale vediamo delle immagini.
12: Ogni 3 ore facevo un pasto, facevo attività fisica, lo sfinimento. Dopo questi anni avevo raggiunto il mio obiettivo che mi ero prefissato, cioè quello di avere un fisico statuario, di avere tutte le ragazze dietro. E poi tutto un tratto è finito l'incantesimo, perché avevo raggiunto il mio obiettivo, non sapevo più cosa ricercare. E praticamente mi sono ritrovato che vedevo il cibo come un ostacolo per la mia vita. Poi questa specie di anoressia mi ha portato a mangiare circa, credo, 300-400 calorie al giorno, per poi la sera, soprattutto la sera, ricercare queste abbuffate.

0: stata dura, perché poi tutte le persone che mi erano a fianco io le ho eliminate.
1: Lei le chiama trappole mentali, dottore, no?
2: Sì, sono trappole mentali e per certi aspetti anche trappole sociali. Io provo a utilizzare una metafora di Bauman che in maniera molto semplice, per descrivere il nostro tempo, dice: siamo nel tempo del gioco della sedia, quel gioco che facevamo da bambini, tutti in cerchio, c'è la musica, ma ad ogni giro di giostra qualcuno viene eliminato. Ora, Bauman che cosa vuole dire? Che la società in cui siamo, quella che io definisco un po' nel libro la società del coltello, in qualche modo divide il mondo in winner e loser, vincenti e perdenti. E non c'è mai stato come oggi una pressione alla competitività tale che preme sulla mente dei ragazzi. Allora che cosa succede? Se Bauman parla del sociale, noi possiamo parlare dello psichico. Cioè oggi la dimensione vincente e perdente viene interiorizzata. Dentro i nostri ragazzi c'è questa sorta di coltello, questa lama che per esempio dice ad alcune ragazze non sono abbastanza bella, dice ad alcuni ragazzi non sono abbastanza prestante, dice ancora, riprendiamo i ragazzi antisociali che a volte sono positivi a scuola, un po' come il Joker, questi ragazzi cercano di bruciare Gotham perché il coltello dentro di loro dice io sono un fallito. Io non ce la farò mai, allora distruggo il mondo che non riesco ad abitare. Io quello che provo a fare nel mio lavoro, nei miei libri, eccetera, è anche pensare con i ragazzi queste trappole mentali, perché sono convinto di una cosa, che una trappola agisce su di te nel momento in cui non la vedi. E allora se coltiviamo dei cuori pensanti, se insegniamo a pensare le emozioni, a sentire come lavorano dentro di noi, questa è effettivamente una società difficile, feroce, ma io credo che possiamo aiutarli.
1: Torniamo al tema sollevato poco fa dalla professoressa dell'ascolto. A parte dei numeri e dei fenomeni che è bene conoscere e sapere, guardate quest'altro riferimento che credo sia utile sulle ragazze isolate. Fino a qualche anno fa si parlava dei cosiddetti hikikomori, i giovani che scelgono di ritirarsi dal mondo esterno, soprattutto al maschile. Adesso una ricerca mostra come il ritiro sociale sia un fenomeno soprattutto femminile. Io non lo sapevo, professoressa, francamente.
3: Sì, perché prima abbiamo visto questo reportage di un ragazzo che parlava di anoressia e di un ragazzo che parlava di automutilazioni. In realtà parlare in termini di genere o di sesso rispetto ai sintomi significa non rendersi conto del fatto che qui ragazzi e ragazze vivono esattamente tutti e tutti la stessa situazione. Di cui sono consapevoli, perché il ragazzo che abbiamo visto prima era consapevole del fatto che il non mangiare e abbuffarsi la sera era una trappola che allontanava gli altri. Il problema è come uscirne, un po' come una ragazza che si isola, come uscirne, come affrontare di nuovo lo sguardo altrui. Allora, i sintomi, per quanto gravi siano, sono delle soluzioni al vero problema. E il vero problema è non riuscire a trovare un proprio posto nel mondo perché il posto nel mondo non è stato dato loro da noi adulti. Una ragazza che si isola, di cosa ha paura? Ha paura dello sguardo altrui perché non si sente abbastanza. Ha paura di non essere all'altezza di ciò che i genitori, i compagni, le compagne, i professori, le professoresse possano aspettarsi da lei. E quindi noi siamo di fronte a un vero fenomeno in cui dovremmo reimparare noi adulti a guardarli per quello che sono, non per quello che dovrebbero essere. Tanto siamo tutti fratturati.
1: Questa è una scena, quella che stiamo per vedere, anche alla luce di quello che ha detto Michela Marzano, divertente, da un film spiritoso, che è il film Scialla, che però tocca, ad esempio, riferendoci al tema, al problema, al nodo dell'ascolto, la questione del ruolo dei genitori e del ruolo degli insegnanti. Qui lo fa in maniera un po' farsesca, ma acuta.
4: Guardi, nessuno lo può capire meglio di me. L'ho insegnato anch'io, ho dovuto smettere perché non ce la facevo. Stavo male proprio fisicamente e psicologicamente.
5: Mi spiace, ma.
4: No, questo per dirle la stima che ho per voi, per il vostro lavoro. In una società veramente civile, voi dovrete prendere il doppio, il triplo.
5: Padre, lasci perdere questi discorsi. Il mio stipendio va benissimo così com'è. Lei forse vorrebbe raddoppiarlo perché io facessi anche il suo di mestiere.
4: Il mio mestiere?

0: non siamo i loro genitori. Non possiamo insegnargli l'educazione, quello è compito vostro.
1: No, guardi, si sta sbagliando.
0: Da questo punto di vista siete tutti uguali, siete incapaci di stabilire delle regole e di farle rispettare. Non sapete dire dei no, perché è faticoso. È più comodo fare gli amici, no? Dei propri figli.
2: Dottore, lei incontra studenti, incontra genitori, voi insegnate, quindi li incontrate, li studiate, però i ruoli del genitore e dell'insegnante sono particolarmente difficili a comporre quella comunità educante, una espressione che rubo a Lancini, che è venuto qui un po' di giorni fa, perché non sanno esattamente bene che fare.
3: Sì, diciamo che oggi siamo in una società in cui per molti aspetti si è rotta la santa alleanza tra scuola e famiglia. La mia compagna è un'insegnante, io ascolto molto i docenti italiani e oggi c'è questo tema. In una società sempre più prestazionale siamo arrivati a un paradosso che a volte la scuola convoca il genitore perché è preoccupato da un punto di vista, mi passi il termine, verticale. Il figlio sta sbandando, siamo preoccupati per lui. Paradossalmente il genitore risponde a volte con una logica prestazionale. Se voi mi convocate vuol dire che mio figlio non corre abbastanza, non è abbastanza veloce, non è abbastanza luminoso, e questa sorta di ferita manda in angoscia il genitore che anziché collaborare attacca. E allora arriviamo a un paradosso per cui i ragazzi si trovano in mezzo. Io faccio sempre questa metafora, immaginiamo i nostri ragazzi come una piccola imbarcazione con due remi, uno è la scuola, uno è la famiglia. Se questi remi non sono sincronizzati, cosa succede? La barca dei nostri ragazzi gira su se stessa. Allora questa comunità educante va veramente ricostruita e forse dobbiamo iniziare a capire che un figlio che sta male non deve essere necessariamente vissuto come un'accusa a noi. Dobbiamo avere un approccio, secondo me, anche, come dire, più empatico anche verso noi stessi. Un figlio sta male, sediamoci, andiamo da un esperto, cerchiamo di capire cosa ci sta dicendo. E invece questa società prestazionale, anche i genitori paradossalmente, da un lato ascoltano poco, ma dall'altro sono in qualche modo bombardati da ideali irrealizzabili. Voglio essere un genitore zen, ma poi non riesco nemmeno a ascoltare mio figlio. Allora credo che forse dobbiamo un po' deidealizzarci tutti, ripartire dal reale, e c'è un gesto che io consiglio a tutti i genitori: sedersi accanto ai figli. Quando ti siedi accanto a lui, con il cuore aperto, gli stai dicendo: io credo in te, io ti voglio bene, io ci sarò con i miei limiti, con le mie imperfezioni.
2: Sull'ascolto torniamo fra poco. Prima Alice.
4: Sì, perché oggi è la festa dei nonni, che è una festa che l'Italia ha istituito per legge nel 2005. Noi siamo nel sito festadeinonni.it. È una festa, appunto, il cui simbolo è un fiore viola, che è il non ti scordar di me, un fiore contro la solitudine. È una festa internazionale perché in tutti i paesi del mondo c'è una data per questa festa. Quella italiana cade sul 2 ottobre perché è il giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra gli angeli custodi, cioè come a dire che i nonni sono i nostri angeli custodi. Si organizzano ogni anno in Italia molti eventi in cui si invitano i bambini soprattutto a fare un regalo ai loro nonni. Una festa che ha al centro l'idea che lo scambio, diciamo, generazionale sia un valore aggiunto sia per i piccoli che per i grandi. E i nostri ospiti possono forse aggiungere qualcosa.
2: Che dice questo sui nonni?
5: Beh, io dico che la figura dei nonni è una figura necessaria, nel senso che tante volte si siedono accanto loro al posto dei genitori che non hanno il tempo di farlo. A me non piace molto l'impostazione bambini andate dai nonni perché altrimenti i nonni stanno soli. No, è piuttosto nonni, state, datevi il permesso di stare più tempo con i bambini, perché quello che voi potete ascoltare è molto di più rispetto a quanto possano ascoltare i genitori.
2: Ci colpisce che sia stata molto usata in questa puntata la parola ascolto. Ora vedrete delle immagini del 1977, Rai 1, con un bambino, ragazzino, ora giudicate voi, che sembra un po' prodigioso per come parla, con accanto genitori o insegnanti, e esprime le sue rimostranze, i suoi desideri con una grande maturità. La questione è che forse all'epoca c'era un rapporto e un ascolto maggiore, ma vediamolo.
6: La vita.

0: la sostanza è qualcosa che il ragazzo, con l'aiuto dell'insegnante, deve riuscire a comprendere, perché un principio può essere espresso benissimo sul libro, ma se il ragazzo non riesce a scoprirlo da sé, con l'aiuto, come ho detto già prima, dell'insegnante o anche con altri libri che potrebbero essere anche suggeriti dallo stesso libro di testo, che dovrebbe essere una base potrebbe aiutare l'insegnante, il ragazzo non potrà mai capire bene quel concetto, perché sarebbe una cosa memorizzata che resterebbe nella mente del ragazzo una cosa superficiale. Poi volevo dire una cosa su quello che aveva detto il genitore avanti a me, che il libro dovrebbe avvicinarsi più e esprimere le ideologie politiche che ci sono oggi nella vita moderna. Ma l'ideologia è qualcosa che si crea nell'individuo conoscendo e con una sua cultura.
1: Quanti anni abbia è un mistero, professoressa, però parlava benissimo, diciamo così. Veniva ascoltato.
2: Infatti quello che mi ha colpito di più era vedere lo sguardo degli adulti che erano concentrati su di lui. Cioè non c'era questo bisogno che c'è adesso di interrompere. Io so meglio di te, zitto, ascoltami. Cioè noi adulti chiediamo l'ascolto ma non siamo capaci di darlo. E perché non siamo capaci di darlo? Perché non siamo capaci di restare in silenzio. E perché non siamo capaci di restare in silenzio? Perché la parola altrui ci turba, ci disturba, interrompe tutto quello che noi pensiamo di sapere. Ed è proprio qui che si è rotto il patto intergenerazionale, nel momento in cui si è smesso di ascoltare immaginando di sapere meglio del figlio, dello studente, dell'alunno, del nipote, quello che lo studente, l'alunno, il nipote, il figlio in realtà conoscono già. Perché nessuno conosce se stesso come meglio di sé. A me è capitato una cosa che mi ha assolutamente sconvolto, di incontrare dei genitori che hanno detto: dopo la scuola media mia figlia voleva fare un istituto tecnico, ma io per il suo bene l'ho iscritta al liceo. Per il suo bene. E noi non sentiamo quello che piace a una ragazzina? Se noi non lasciamo una ragazzina capire ciò che le piace, noi non le permettiamo di avere accesso alla propria identità autentica, quella di cui parlava Erickson. Un ragazzino, una ragazzina crescono quando sono aiutati ad accedere alla propria identità autentica, cioè al proprio desiderio.
1: Dottore, il vero sé di Winnicott, se vogliamo usare
3: assolutamente il vero sé di Winnicott, è anche quello che in fondo diceva James Hillman, che in fondo ha usato questa bellissima formula: dentro ogni ghianda è già scritto il destino della quercia. Hillman in qualche modo esorta genitori ma anche ragazzi a cercare il proprio daimon, non quello che ti chiede il genitore, non quello che ti chiede la società, ma diventa chi sei veramente. È l'augurio che forse dovremmo fare ai nostri ragazzi.
1: Grazie davvero ai nostri ospiti, che attraverso quello che ci hanno detto stamane, ma soprattutto attraverso due libri preziosi, riflettono anche dal punto di vista pratico, pragmatico, sull'adolescenza. Michela Marzano ha scritto La sofferenza che non parla, adolescenti e adulti, e Il coraggio dell'ascolto, di nuovo la parola ascolto, pubblicato dalla Terza. Professoressa, grazie.
2: Grazie a lei.
1: E Stefano Rossi ha scritto Adolescenti esplosivi, disinnesca lo scontro, Ritrova tuo figlio, pubblicato da Feltrinelli. Dottor Rossi, grazie davvero.
3: Grazie.
1: Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
1: Passate un buon fine settimana, a lunedì.
5: Il giullare, il ribelle, il fratello, il patrono. A 800 anni dalla sua morte, una serata speciale per celebrare l'uomo e il santo d'Assisi. Giorgia Cardinaletti presenta Francesco, il santo di tutti. Domenica, prima serata, Rai 1.
6: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,

0: Oggi a Passate Presente parliamo di John Dillinger. Non so se si può dire il più grande, ma sicuramente il più moderno fuorilegge americano del Novecento. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: 21 giugno 1933. John Dillinger, mitragliatore alla mano, entra in una banca di New Carlisle, nello stato dell'Ohio, e si fa consegnare il malloppo. È la sua prima rapina. 3 marzo 1934. John Dillinger evade dal carcere di Crown Point. Nella fuga commette un reato federale e la Division of Investigation, la futura FBI, dà inizio alla caccia. 22 luglio 1934. All'uscita del Biograph Theater di Chicago, John Dillinger viene ucciso dagli agenti speciali della Division of Investigation.
0: Di John Dillinger parliamo oggi col professor Ferdinando Fasce. Professor Fasce, come mai Dillinger è così vivo nella fantasia di scrittori, cineasti, televisione, a quasi 100 anni dalla sua morte, a 91 anni dalla sua morte?
2: Perché Dillinger incarna tre grandi miti americani, statunitensi. Il primo è il mito del sogno americano, del farcela, anche se in maniera non ortodossa e anche se poi con una vita troncata molto precocemente, però è uno che conosce un improvviso subitaneo successo. In secondo luogo il mito della gioventù troncata, ecco. E in terzo luogo perché incarna anche il mito della quella serie di fuorileggi ottocenteschi del Far West, di cui lui sembra una riproposizione in pieno Novecento.
0: Si può dire che sia il James Dean del banditismo?
2: Questa è un'osservazione molto giusta, perché in realtà vengono dallo stesso stato, dall'Indiana, vengono da quell'America profonda, hanno in comune il fatto di aver perso presto la madre ed essersi trovati con dei padri molto duri, molto intransigenti. E quindi ci sono degli aspetti.
0: E allora partiamo proprio da lì, da questa criminalità che viene dal Midwest, e lo vediamo nel primo capitolo della nostra storia, guidati da Carla Oppo.
3: John Dillinger nasce il 22 giugno 1903 nel quartiere di Oak Hill di Indianapolis, nello stato dell'Indiana. Il padre, John Wilson Dillinger, è un commerciante, mentre la madre, Mary Ellen, muore quando John ha soli 3 anni. Durante l'adolescenza si trova spesso nei guai per risse e piccoli furti, così il padre, nel timore che John possa prendere una brutta strada, trasferisce l'intera famiglia a Mooresville, una piccola cittadina a sud di Indianapolis. Nel 1923 John Dillinger si arruola nella Marina degli Stati Uniti, ma dopo pochi mesi di servizio diserta e viene congedato con disonore. Torna a casa con il padre, ma fatica a trovare lavoro. Finisce per pianificare una rapina a un drugstore, ma il colpo finisce male e Dillinger viene arrestato. Nonostante l'intervento del padre e di alcune autorità locali allo scopo di ottenere clemenza, il giudice è irremovibile e John Dillinger si becca 10 anni di reclusione. Si sente tradito e il risentimento nei confronti del sistema è così forte che prima di varcare la soglia del penitenziario dichiara: «Quando uscirò di galera sarò il più grande bastardo che il mondo abbia mai conosciuto».
1: Rinchiuso nel carcere di Pendleton, in Indiana, per John comincia un vero e proprio apprendistato del crimine. Fa amicizia con altri malviventi, tra cui Harry Pierpont e Homer Van Meter, entrambi esperti rapinatori di banche, ben disposti a condividere con Dillinger i trucchi del mestiere. Nel 1929 viene trasferito nel penitenziario di Michigan City. Dopo 9 anni e mezzo di detenzione, il 10 maggio 1933, John Dillinger viene rilasciato sulla parola. Torna a Mooresville dal padre, ma le prospettive di trovare un lavoro sono poche. La grande crisi del 1929 ha prodotto 13 milioni di disoccupati e il reddito nazionale si è dimezzato. Anche il contrabbando di alcolici soffre per la grande crisi. molti criminali cominciano a dedicarsi ad altre attività, come i sequestri di persona e le rapine alle banche. Un nuovo tipo di criminale incomincia a farsi strada, soprattutto nelle grandi città del Midwest, Chicago, St. Louis, Kansas City. A differenza dei grandi criminali come Al Capone, sono uomini che seguono la filosofia dell'azione personale partecipando attivamente alle rapine. Sono quasi tutti americani di nascita. Invece dei cavalli, questi banditi moderni utilizzano automobili di grossa cilindrata e sono armati di mitragliatrici. Colpiscono e scappano. Siccome le leggi statali e federali non sono ancora aggiornate come richiederebbe la situazione, i criminali possono spostarsi da una città all'altra e da uno stato all'altro con relativa sicurezza. John Edgar Hoover, a capo della Division of Investigation, la futura FBI, sta formando nuovi agenti speciali. Sono addestrati a sparare e nello stesso tempo a condurre un'indagine criminale in modo scientifico, identificando le impronte digitali e conservando le prove raccolte sul luogo del delitto. Ma finché i criminali non commettono un reato federale, l'FBI non può intervenire direttamente. Anche la polizia degli stati pare impotente. Dispone di pochi uomini, pagati poco e mal armati, forniti di automobili antiquate che spesso si guastano durante gli inseguimenti. Nel giugno del 1933, John Dillinger, senza prospettive di lavoro, senza istruzione, se non quella criminale appresa in galera, decide di seguire il suo istinto. Insieme a due complici, entra in una banca a New Carlisle, nello stato dell'Ohio. Pistola alla mano, si fa consegnare tutto quello che c'è in cassaforte. Il bottino è di $10,000. L'educazione criminale ha dato i suoi frutti e adesso, per Dillinger, si tratta solo di affinare la tecnica e, se è possibile, superare i maestri e magari aggiungere al tutto un tocco di originalità.
0: Professor Fasce, le chiedo di avere un attimo di pazienza perché vorrei chiedere a Samuel Boscarello come avvenne l'apprendistato criminale di John Dillinger.
4: In effetti si potrebbe discutere a lungo su quanto la prima esperienza in carcere abbia contribuito a trasformare il delinquente alle prime armi nel gangster vero e proprio. Naturalmente per certi versi lo stesso Dillinger a incoraggiare una certa narrazione autoassolutoria su quanto sia stata la durezza della sua prima condanna a renderlo così spietato. In realtà nel riformatorio di Stato dell'Indiana, dove inizia a scontare la sua pena, Dillinger ha varie opportunità per riabilitarsi, si interessa al baseball, mostra anche una certa capacità manuale lavorando come sarto. C'è però un momento spartiacque nel 29 quando Dillinger chiede per la prima volta la libertà condizionale e gli viene negata. Nonostante la sua condotta sia tutto sommato buona, a quel punto chiede di essere trasferito in un altro penitenziario con detenuti più esperti ed è qui che avviene il vero apprendistato criminale. Dillinger impara il metodo di un certo Hermann Lamm, un ex ufficiale dell'esercito tedesco che applica la strategia militare alle rapine in banca. Ed è lo stesso modus operandi che Dillinger seguirà nei suoi colpi. Anche per questa ragione Melvin Parvis, grande agente dell'FBI, che darà la caccia proprio a Dillinger, nelle sue memorie descrive la carriera criminale di quest'uomo come il simbolo dell'inadeguatezza del sistema penale americano.
0: Ecco, dal racconto di Boscarello vengono fuori i due mondi con cui si deve confrontare Dillinger. Primo, il mondo della criminalità sua coeva, che ha un uomo simbolo, Al Capone.

0: mondo di Al Capone e quello di Dillinger, professor Fasci?
1: Beh, ci sono delle profonde differenze sia alle origini, sia durante, sia infine, sia nella conclusione. Perché Al Capone, come sappiamo, nasce in una modestissima famiglia di origine meridionale italiana negli Stati Uniti, ma con tutti gli stigmi che si portavano dietro gli italoamericani all'epoca, insomma, ecco, nasce a fine Ottocento. Ecco. Dillinger nasce in una famiglia terza generazione tedesca, il padre è un evangelico, quindi insomma, ecco,
0: piccolo americano
1: e piccola media borghesia, ecco, piccolo commerciante, quindi rispettabile, ecco. Capone fa carriera fin da subito come galoppino della mafia, insomma, e si segnala per la sua violenza. E a 26 anni è già un super leader, insomma, ecco, già il padrone di Chicago. Ecco, mentre invece, ci è appena stato detto, Dillinger viene messo in galera con una pena spropositata a 21 anni, e quando ne esce è già un delinquente formato, ma perché ha assorbito le tecniche che gli hanno insegnato in galera. Ultima cosa importante, anzi due cose ancora importanti. Uno, il diverso volume di affari. Capone è criminalità organizzata. Capone ha degli utili di 105 milioni di dollari all'anno, che sono più di un terzo degli utili della General Motors, che è la più grande impresa dell'epoca. E Dillinger, con tutte le rapine, fa insieme 300.000 dollari, insomma. E poi non parliamo della conclusione. Capone muore nel suo letto e Dillinger muore a 31 anni, crivellato di colpi.
0: E allora le faccio una domanda in cui in parte la risposta era già implicita. Perché la fantasia, dicevamo all'inizio, Dillinger è ancora vivo, la fantasia degli americani, tutto sommato, ama Dillinger, ne è affascinata, ne è sedotta, e invece disprezza Al Capone, lo dipinge sempre come un violento. E c'è anche una forma di razzismo perché era italo-americano?
1: Sicuramente questo si fa sentire. È vero che qualcuno nel 1935, Capone viene paragonato a Robin Hood in un articolo del North American Review. Quindi qualcuno in realtà lo prende un po' come questo. Però è indubbio, qui l'elemento razziale si fa sentire. Ecco, Capone è considerato come una specie di, un po' come ancora erano considerati gli italiani, come non del tutto bianco, insomma. Ecco, e poi c'è questo fatto che Dillinger è una meteora. 13 mesi, una dozzina di rapine, muore crivellato da 22 colpi, è una specie di Billy the Kid redivivo per molti versi.
0: E quindi questo spiega anche perché anno dopo anno, per 100 anni, continua in un modo o nell'altro a ricomparire. Perché anche lui, la trasfigurazione di film come Bonnie and Clyde, è sempre Dillinger il modo. Ma adesso entriamo nel secondo capitolo, dove vediamo il particolare tipo di rapina in cui si specializza Dillinger, che ha un suo modulo tutto speciale. La rapina delle banche sta parlando, e lo vediamo guidati da Carla Oppo.
2: Il 17 luglio 1933, John Dillinger, vestito con un completo grigio di alta sartoria e un cappello di paglia, entra nella banca di Montpelier nella cittadina di Delville, Indiana. All'interno c'è solo la cassiera. È già stata vittima di due rapine, ma quando vede Dillinger non si insospettisce perché sembra un uomo d'affari. Lui le chiede in modo cortese se il presidente è in banca e la ragazza risponde che è andato a fare colazione. E allora, tesoro, in alto le mani, dice Dillinger, tirando fuori la pistola. Di colpo, facendo leva sul bancone, lo scavalca con un balzo. Poi, aggiustandosi il cappello, come aveva visto fare dal suo eroe del cinema, Douglas Fairbanks, si dirige verso la cassaforte. Il salto del bancone diventerà un vero e proprio marchio di fabbrica, un tocco di originalità nell'arte di svaligiare banche. Inoltre, John Dillinger aveva l'abitudine di dare alle fiamme i registri contabili su cui erano annotati i debiti e le ipoteche delle persone in difficoltà economiche. Questa cosa di colpire le odiate banche attira su di sé la simpatia di buona parte dell'opinione pubblica.
3: Ben presto, le imprese di Dillinger e della sua banda attirano l'attenzione di molti poliziotti che iniziano a dargli la caccia. Ma Dillinger pare sempre un passo avanti rispetto ai suoi inseguitori. Incoraggiato dal suo successo,

0: Adesso aggiunge nuovi componenti alla sua banda e inizia a usare in maniera metodica l'approccio alla rapina che aveva imparato in prigione. Rapine ben organizzate e con una via di fuga studiata nel dettaglio. Il 22 settembre del 1933, però, Dillinger viene arrestato e rinchiuso nel carcere di Lima, Ohio. La polizia esulta. Dillinger se la ride. Sa che i rinforzi stanno arrivando. Il 12 ottobre, una banda di 10 uomini evasa dal penitenziario di Michigan City 4 giorni prima assalta la prigione e lo libera. I suoi amici non l'hanno abbandonato. Tra loro ci sono Harry Pierpont, Charles Mackley e Russell Clark. Il 23 ottobre, Dillinger e la sua nuova banda entrano nella banca di Greencastle, in Indiana. La rapina, così come l'avevano pianificata e cronometrata, dura esattamente 5 minuti. Tra contanti e obbligazioni, il colpo frutta la cifra record di $75,000. La banda assalta anche comandi di polizia e saccheggia i loro arsenali forniti di mitragliatrici, munizioni e giubbotti antiproiettile. Nel novembre 1933 un'altra rapina, anche questa volta pianificata nei minimi dettagli. Sopralluoghi, conteggio preciso dei dipendenti della banca e un piano di fuga protetto da ostaggi. Dopo questa rapina, Hoover dichiara Dillinger nemico pubblico numero uno. In attesa che le acque si calmino, Dillinger e la sua banda decidono di prendersi una pausa. Nel dicembre del 1933 lasciano Chicago e si trasferiscono in Florida per una vacanza. Ma con l'anno nuovo tornano a colpire. Questa volta però qualcosa non va per il verso giusto. Il 15 gennaio, durante la rapina alla First National Bank a East Chicago, l'agente William O'Malley spara a Dillinger. Protetto dal giubbotto antiproiettile, ne esce illeso. Ma nella concitazione, O'Malley viene colpito e ucciso. Per Dillinger è il punto di non ritorno.
1: E del punto di non ritorno parleremo poi nel terzo capitolo, ma adesso analizziamo quello che abbiamo visto. Dunque, cominciamo col dire che Dillinger ha una forma, un modo spettacolare di rapinare le banche. E poi la pianificazione scientifica, una rapina, in 5 minuti si organizza tutto. Fino a quel momento le rapine erano delle cose confusionarie. E come le inventa? Da dove gli vengono? È colto nel modo di elaborare il suo piano di rapinare, il suo modo di rapinare le banche?
2: È colto perché si è formato in carcere sotto la guida di un seguace, lo ha ricordato il dottor Boscarello, di questo ufficiale tedesco, Lamm, che aveva dovuto abbandonare l'esercito poco prima della Prima Guerra Mondiale perché accusato di aver barato al gioco. Va negli Stati Uniti, decide di darsi alle rapine e trasferisce le tecniche, non bisogna dimenticarlo, che vengono da von Moltke, quindi l'esercito moderno, che vuol dire anche proprio il modello, in realtà, anche dell'impresa moderna, che prevedono accurata preparazione del furto, studio della banca, prevedono divisione dei compiti molto rigorosi, prevedono una fuga progettata nei minimi particolari attorno all'auto, all'uso dell'auto. Ecco, Dillinger diventa un esperto di questo, anche se gli ci vuole un po' di tempo, perché c'ha questo carattere comunque molto ribelle, per cui contemperare questa disciplina con il suo carattere non è facilissimo. E poi c'è, come lei diceva, questo elemento che lui trae direttamente dal cinema, che è la spavalderia alla Douglas Fairbanks, insomma. Ecco.
1: Certo. E l'auto quindi ha preso il posto del cavallo.
2: Assolutamente.
1: E perché ha così tanta fortuna nel cinema? Ad esempio, dov'è che lo ritroviamo a Dillinger nella storia del cinema?
2: Lo ritroviamo in una fase in cui il cinema sui gangster è già finito. Perché non bisogna dimenticare che il cinema sui gangster ha una grande esplosione negli anni precedenti l'esplosione di Dillinger. Dillinger è 33-34
1: e in realtà, quando era finito già il proibizionismo.
2: Sì, stava finendo il proibizionismo e soprattutto Hollywood aveva dovuto dotarsi, perché premuta dall'opinione pubblica e anche dalle autorità, di un codice di autocensura.
1: Per cui questo è un punto molto delicato.

0: Il codice di autocensura imponeva di descrivere il criminale come un cattivo, perché fin lì era stato poco chiaro. E invece il mito di Dillinger riesce a scivolar via attraverso questo codice di autocensura. Certo, viene sempre descritto come un cattivo, ma tutto sommato ti rimane nel cuore come un personaggio da imitare.
1: Sì, qui c'è un film chiave, che è Una pallottola per Roy di Raoul Walsh del 1941, che è una specie di film di gangster un po' postumo, che già inizia però e anticipa il noir moderno, e il personaggio interpretato da Humphrey Bogart è ispirato direttamente a Dillinger.
0: E perché, diciamo, è un film di svolta questo?
1: È un film di svolta perché raccoglie, in una fase nella quale non si fanno più film di gangster, questa tradizione, e al tempo stesso accentua il fatto che è vero, il gangster non è più l'eroe dei primi anni 30, non è più il reprobo del cinema della metà degli anni 30 con al centro i G-Men dell'FBI, ma a questo punto è parte di un disagio esistenziale e più generale della società che poi si manifesterà nel secondo dopoguerra.
0: Però il mito continuerà anche nel dopoguerra, ancora adesso io non posso accendere la televisione senza vedere un film su Dillinger o su qualcosa che gli assomiglia.
1: Sì.
0: E come spiega questa persistenza?
1: Io credo che sia a più riprese, no? Ritroviamo un po' nel clima della gioventù bruciata degli anni 50, poi nel clima controculturale degli anni 60. Lì non è tanto Dillinger in realtà quanto i famosi Bonnie and Clyde, no? C'è un famoso film di Arthur, sì, Penn. Ecco. E tuttavia sottotraccia la figura di Dillinger resta decisamente fino a tempi piuttosto recenti, insomma.
0: Chiaro. E allora adesso vediamo il terzo capitolo, quello della sua morte, quando si imbatte in quell'altro personaggio che abbiamo già nominato, Hoover, il capo dell'FBI, e lo vediamo, Dillinger, nemico pubblico numero uno, guidati da Carla Oppo.
2: Per i rapinatori di banche e i criminali in generale, l'inizio del 1934 porta cattive notizie. Un ex forte dell'esercito americano sull'isola di Alcatraz, nella baia di San Francisco, diventa una prigione federale. Lì vengono rinchiusi i criminali più famosi del paese e anche le prigioni dell'Indiana cominciano a rafforzare le loro difese. Le stazioni di polizia vengono fortificate e gli agenti ora sono meglio armati e dispongono di mitragliatori. L'Associazione Internazionale dei Capi di Polizia chiede che anche Hollywood partecipi alla guerra contro la criminalità. Proprio quell'anno comincia a essere applicato il Production Code, una serie di linee guida morali a cui gli studios devono sottostare. Regola numero uno, la simpatia del pubblico non deve essere mai indirizzata verso il crimine e i criminali non devono essere raffigurati come personaggi positivi. Intanto, verso la fine di gennaio del 1934, Dillinger lascia Chicago per raggiungere la sua banda a Tucson, in Arizona. Ma quando arriva in città, la polizia ha già arrestato tutti i componenti della sua banda e lo sta aspettando. Il 25 gennaio, gli agenti di Tucson, senza sparare un colpo, mettono le manette ai polsi al nemico pubblico numero uno.
3: Il 30 gennaio 1934, John Dillinger viene rinchiuso nella prigione di Lake County, a Crown Point, Indiana. Davanti a un gruppo di giornalisti muniti di taccuini e ceneprese, sfodera tutto il suo carisma. La foto in cui abbraccia il procuratore generale Robert Estill suscita grande scandalo e l'ira furiosa di Hoover. Le misure di sicurezza del carcere vengono rafforzate. Agenti armati sorvegliano l'edificio e Dillinger viene rinchiuso in una nuova sezione a prova di evasione. Ma il 3 marzo, grazie a un pezzo di legno fatto sembrare un revolver, Dillinger ha la meglio sulle guardie e riesce a fuggire a bordo dell'automobile dello sceriffo. Di nuovo la polizia ne esce con le ossa rotte. Ma attraversando i confini di Stato con un veicolo rubato, Dillinger commette un crimine federale. All'FBI non occorre niente di più. Ora può partecipare alla caccia. Il 22 aprile, durante una riunione di gang nel Lodge Little Bohemia, gli agenti speciali di Melvin Purvis, capo dell'FBI di Chicago, circondano l'edificio. Ne nasce una sparatoria. Un agente e un cliente del Lodge vengono uccisi. Anche questa volta Dillinger riesce a fuggire e si nasconde a Chicago. Sulla sua testa ora pende una taglia di $10,000. Decide di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica. Poi, verso la fine di giugno del 1934, torna in azione. Assalta una banca a South Bend, nell'Indiana. Il bottino è di $30,000, ma un agente di polizia viene ucciso. Sarà l'ultima rapina di John Dillinger. Di nuovo in fuga, si nasconde in un appartamento di Anna Sage, una donna di origine rumena, proprietaria di diversi bordelli di Chicago. La sostanziosa taglia che pende sulla testa di Dillinger e la paura di essere rispedita in Romania convincono Anna Sage a rivolgersi a Melvin Purvis. Il 22 luglio scatta la trappola. All'uscita del Biograph Theater, dopo aver assistito alla proiezione del film di gangster con Clark Gable, Manhattan Melodrama, Dillinger viene raggiunto dai federali e colpito a morte. Nei giorni seguenti il cadavere viene esposto all'obitorio. Migliaia di persone si mettono in fila per vedere la salma del famoso criminale. L'uomo che aveva terrorizzato e affascinato l'America con le sue rapine e gli ingegnosi piani di evasione, con i suoi abiti eleganti e mitragliatori alla mano, è diventato un mito, il simbolo e l'incarnazione del fuorilegge moderno.
0: Beh, magnifico filmato. Professor Fascia, abbia pazienza, vorrei capire da Veronica Quarti in che senso la riforma dell'FBI del 1934 si inserisce in questa storia.
4: Beh, Roosevelt la fece approvare nell'estate del 1934 e fu un punto di svolta perché cambiò totalmente la mentalità, l'autorità stessa dell'FBI. Basti pensare al fatto che durante il 1934 gli uomini di Hoover passarono dall'essere agenti che subivano violenza ad agenti che potevano infliggerne e vennero approvati metodi regolari come il terzo grado, le intercettazioni, il finanziamento di loschi informatori. Quindi questa svolta è da interpretarsi sì come risposta ai più feroci criminali del paese, ma anche come un tentativo di scongiurare ulteriori morti tra gli agenti dell'FBI dovute appunto ai fuorilegge. L'uccisione di Dillinger venne presentata dalla stampa come un punto di svolta, la prova definitiva che il potere federale avrebbe alla fine trionfato sul disordine e il crimine. Hoover in quel contesto si complimentò pubblicamente coi suoi uomini, ma mancò di entusiasmo perché era consapevole che, nonostante l'uccisione di Dillinger, l'FBI doveva fare ancora i conti con criminali efferati del calibro di Pretty Boy Floyd, la Berker Gang e Babyface Nelson, che tra l'altro a novembre uccise un altro degli uomini di Hoover.
0: Però, seguendo quello che ha appena detto Veronica Quarti, appena fatta questa riforma, Hoover poté dire: ecco, guardate il primo prodotto, il bandito, il nemico pubblico numero uno, io l'ho sconfitto. Professore, la fermerei su un dettaglio che mi ha sempre colpito, che, come è noto, per colpire Al Capone si arrivò a, lo si fece attraverso l'evasione fiscale, una coda minore. E anche per colpire Dillinger lo si fece sempre dopo questa riforma, perché siccome lui su un'auto rubata aveva attraversato i confini, da quel momento l'FBI poté perseguitarlo, fino a quel momento invece l'FBI non aveva titolo per occuparsi di lui. Curiosa questa cosa dell'usare, una cosa tipica della storia degli Stati Uniti d'America, usare un piccolo e sofisticato, non so come chiamarlo, trucco, per poter fare delle battaglie che resteranno nella storia, tant'è che ne parliamo ancora adesso.
1: Sì, in questo caso si tratta della tensione tra la dimensione locale, statale e quella federale. È proprio un passaggio per cui, come lei diceva, a quel punto scatta la norma federale e in realtà in questi anni vengono rafforzate le norme federali, cioè passano la legislazione. Il New Deal comprende anche norme di natura fiscale, ad esempio, no? La prima legge fiscale progressiva, insomma, e prevede proprio anche un rafforzamento, quindi non solo una legge che ti consente di colpire al di là del singolo Stato e quindi crea delle sinergie, ma anche degli strumenti burocratici normativi, lo accennava la dottoressa Quarti, che consentono all'FBI di agire. Per la prima volta nel 1934 questi possono usare le armi senza avere i limiti legati al fatto che dovevano fino a quell'epoca ad esempio informare lo sceriffo, prendere accordi con la polizia municipale, insomma. Ecco, quindi scatta questo meccanismo.
0: C'è un altro sottinteso nelle cose che ci ha raccontato Veronica Quarti. Diceva, guarda, ce n'erano tanti altri di banditi con cui avrebbero dovuto avere a che fare. In fondo forse esagerarono il ruolo di Dillinger, nemico pubblico numero uno, perché, come lei ha detto all'inizio, 14 mesi di attività non è che siano la costruzione di chissà quale carriera criminale. È possibile che la esagerarono proprio per avere un primo risultato della loro attività, della loro efficienza?
1: Direi che non c'è dubbio, perché viene messa in moto anche una forte campagna mediatica, ecco, che costruisce l'immagine positiva del G-Man.
0: Ho visto delle foto, tutte ragazze discinte, cioè la dimensione sessuale
1: fortissima.
0: È molto forte.
1: È molto forte, non bisogna dimenticarlo. Noi abbiamo parlato del codice Hays, ma il codice Hays viene messo davvero in pratica verso il 34-35, ecco. E qui ci sono ancora questi effetti che sono quelli in fondo degli anni ruggenti, insomma, di questa ridefinizione dei costumi, anche in parte liberazione dei costumi, che accompagna gli anni ruggenti. Faccio notare una

0: importanti di Dillinger non hanno avuto, nessuno li conosce, insomma, dei nostri spettatori, pochissimi li conoscono, non voglio. Secondo lei perché non hanno influenzato la storia del cinema? Per effetto del fatto che Hoover ha detto che quello era il nemico pubblico numero uno e non loro?
1: Credo che questo abbia inciso. Abbia inciso e poi hanno inciso quegli aspetti. Lei lo diceva, Dillinger è quello più bravo a costruirsi l'immagine. Perché se lei va a vedere in fondo, Pretty Boy Floyd è citato da Steinbeck, ma non è un uomo d'immagine, finisce sulla pagina scritta. Lo stesso Fred Barker, l'unico che davvero, anche perché è il più colto, è quello che viene dalla piccola media borghesia, l'unico che davvero si mette sempre in favore di camera è John Dillinger.
0: Certo, sarebbe diventato un attore. Professore, tre libri, anche lei.
1: Dunque, i tre libri sono intanto la biografia standard di Dillinger, John Toland, I giorni di Dillinger. Ecco. In secondo luogo, un libro che ci dà un bel affresco del periodo tra le due guerre, in particolare degli anni 30, un grande storico, Michael Parrish, L'età dell'ansia, Mulino, 1895. E infine, una testimonianza dell'epoca. Bertha Thompson, una donna che attraversa gli anni 30 in lungo e in largo, ma anche dal punto di vista sociale, perché è operaia, è disoccupata, è prostituta, convive con dei malavitosi, quindi ci consente di muoverci in terreni contigui a quelli nei quali cresce la realtà e il mito di Dillinger. Bertha Thompson, Boxcar Bertha.
0: Ringrazio il professor Fasce, come ringrazio Samuel Boscarello e Veronica Quarti per essersi tutti e tre cimentati con questo tema non facile. Non è la storia tradizionale che facciamo noi. E mentre vi invito a prendere nota o a fotografare, a scattare una fotografia dei titoli dei libri, mi preparo per le conclusioni.
2: I giorni di Dillinger, i 13 mesi del gangster che terrorizzò l'America. John Toland, P. Greco, 2019. L'età dell'ansia, gli Stati Uniti dal 1920 al 1941. Michael Parrish. Il Mulino, 1995. Boxcar Bertha, autobiografia di una vagabonda americana. Bertha Thompson, Giunti, 2003.
0: Ferdinando Fasce ci ha spiegato in tutti i modi perché Dillinger è ancora vivo, perché vive a quasi 100 anni dalla sua morte. Ma la sua fama in Italia è dovuta a un film che ha come titolo Dillinger è morto, dove il personaggio principale è Michel Piccoli. Il film è un film famosissimo di Ferreri, girato alla fine degli anni 60, e non si occupa in realtà di Dillinger, racconta semplicemente la storia di Michel Piccoli che trova in un giornale del giorno della morte di Dillinger, il Chicago Daily Tribune, e in un altro giornale, il Messaggero, tutti e due del 27 luglio 34, del giorno della morte di Dillinger, una pistola, dopodiché uccide la moglie, dopo un lungo processo, prende un veliero, parte per Tahiti, insomma una storia che non ha niente a che fare col criminale, ma che ha riproposto ossessivamente il nome di Dillinger, per cui la fama di quel grande criminale degli anni 30 deve molto anche a Michel Piccoli e a Ferreri.

0: Per diventare rifugiati, molti si affidano a trafficanti come me, nascondendoli in modo illegale, per trarne profitto.
1: Esistono persone così cattive da fare una cosa del genere?
0: Però con la cattiveria ne ricavano parecchi soldi.
1: Sono felice che tu non sia come loro.
2: In prima visione. Exodus. Questa sera alle 21:20. Rai 3.
3: È una storia incredibile.
4: Che facciamo?
5: Una risposta dovrà darcela.
6: Vale anche la pena ricordarlo.
7: E nessuno lo può cancellare.
8: Ad maiora, grazie.
9: Con Massimo Giletti. Lo stato delle cose. Lunedì, 21:15. Su Rai 3.
10: Oi.
11: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
12: Immobiliare.it.
13: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.
14: Ad Halloween, scatenare la fantasia vale davvero! Da Lidl trovi già ora tutto quello che ti serve per un Halloween. Da brividi! Da Lidl, da giovedì, popcorn caramellati a 2,79€. Pariure copripiumino singolo a 17,99€. Lidl, vale davvero!
15: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
16: I pesci hanno mai sete?
17: Non so cosa darei per una bibita adesso. Non dirlo a me, ho la gola secca.
15: Klarna.
18: C'è un posto dove la natura regala piccoli piaceri. Bagliocchi Mulino Bianco, con crema alla nocciola e cacao.
16: Senti che buono.
18: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
19: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A ottobre, retta da €1.550.
20: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
21: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
20: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Il mondo in cui viviamo è un mondo di guerre. E per le guerre si distruggono le case. La gente muore.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan.
2: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.
3: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
4: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.

0: Prima sfruttati, ora senza lavoro. A Salerno, protesta degli operai egiziani impiegati in subappalto nei cantieri dell'alta velocità coinvolti nell'inchiesta per corruzione e caporalato. Avanza il cantiere di rigenerazione di Scampia. Tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027 la consegna dei primi 97 alloggi costruiti al posto delle vele. All'ospedale di Salerno procedono i lavori per il nuovo pronto soccorso, ma resta il nodo personale. L'ultimo bando per 8 medici dell'emergenza ha visto un solo vincitore. Nuovo palazzetto a Napoli Est, via libera dal comune alla dichiarazione di pubblico interesse. Nell'ex mercato ortofrutticolo, investimento privato per un'arena per sport e concerti. Calcio, stasera l'Italia di Mancini affronta la Francia a Parigi. Antonio Vergara, a caccia dell'esordio in maglia azzurra, potrebbe giocare accanto ai fratelli Stabiesi, Pio e Sebastiano Esposito. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Oggi indossiamo sulla giacca un fiocchetto rosa in occasione della campagna di Come in Italia per la prevenzione del tumore al seno. In primo piano in questo telegiornale la manifestazione a Salerno di un gruppo di lavoratori stranieri vittime di caporalato, come emerso nell'inchiesta sui subappalti per la costruzione dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. Ora sono senza lavoro. Vediamo il servizio di Giorgio Saracino.
1: Non abbiamo lavoro, perché noi vogliamo lavorare, ovviamente.
2: Un urlo di protesta per riavere il lavoro. Questa mattina alle 10 a Salerno, in piazza Mendola, 60 lavoratori egiziani si sono ritrovati per manifestare. Quello che chiedono è che a loro venga restituito il lavoro. Lo hanno perso perché l'azienda, la Reco SRL, che aveva il subappalto per effettuare le opere nel lotto 1A Battipaglia Romagnano dell'alta velocità, è stata inquisita e il loro contratto rescisso dal consorzio. Le accuse, tra le altre, corruzione, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, loro gli sfruttati.
1: Alla fine si approfittano le persone.
3: Quante ore al giorno lavoravate?
1: Alcune vanno 13, alcune vanno 15, pure 20 al giorno. Non rispettano le ore di mangiare.
4: Mohamed oggi al prefetto ha dichiarato che lavorava 20 ore al giorno e che mediamente faceva 80 ore settimanali. Non è possibile.
2: Quello che chiedono ora è che a loro venga restituito il lavoro, che possano essere impiegati dal consorzio Xenia che aveva dato il subappalto alla Reco SRL.
5: Di conseguenza adesso noi chiediamo l'anticipazione delle risorse ed eventualmente di far riassumere questi lavoratori.
2: Soldi arretrati, stipendi, denunciano, ricevuti solo in parte.
6: Perdiamo i nostri soldi, pure i nostri lavori, quelli che abbiamo fatto prima, abbiamo fatto tanti lavori.
0: Comincia oggi il processo d'appello per due dei tre condannati in primo grado a 17 anni e 6 mesi e 4 anni per l'esplosione in una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio ad Ercolano. Era il 18 dicembre 2024. Morirono un 18enne e due gemelle di 26 anni. Fugge alla vista dei carabinieri e lascia sola in casa la figlia di 12 anni. È accaduto a Scampia. Nell'abitazione c'era anche della droga. Vediamo il servizio di Claudia Marra.
7: Quando i carabinieri si sono presentati a casa, lei, una bimba di 12 anni, risponde con un candido: mamma non c'è. A seguito di una segnalazione, i carabinieri si sono recati di sera in un appartamento popolare a Scampia e trovano la porta socchiusa. Pare che nessuno ci sia. I carabinieri procedono al sopralluogo fino a quando non trovano una bimba di 12 anni. La piccola si era nascosta sotto il letto. Alla frase «mamma non c'è», i militari si muovono con cautela. Ispezionano l'appartamento, vengono rinvenuti e sequestrati 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 400 grammi, 2 coltelli intrisi di sostanza stupefacente, la somma contante di 70 euro falsi e un registro con sopra la contabilità relativa allo spaccio. I carabinieri tranquillizzano la bimba impaurita e la portano in caserma. Dagli accertamenti è emerso che la donna, visti i carabinieri dalla finestra, era scappata poco prima, lasciando la piccola in casa. Ha 31 anni ed è incensurata. Viene denunciata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, abbandono di minore, detenzione di banconote false ed occupazione abusiva di immobile pubblico. La piccola è stata affidata alla mamma, ma sono stati già allertati i servizi sociali e gli uffici comunali del posto.
0: La polizia ha diffuso la foto del presunto aggressore della ragazza di 23 anni accoltellata a Salerno lo scorso 23 settembre. Gli investigatori, coordinati dalla procura, lo hanno individuato, ma sono ancora al lavoro per identificarlo. Per questo è stata diffusa l'immagine dell'uomo, invitando chiunque dovesse riconoscerlo a mettersi in contatto con la questura di Salerno. Torniamo a Napoli, al quartiere di Scampia, per parlare del progetto di rigenerazione urbana. A fine anno potrebbero essere consegnati i primi alloggi costruiti al posto delle vele. Vincenzo Perone.
8: Alle mie spalle il nuovo Restart Scampia, il primo di 22 edifici, oltre 500 appartamenti costruiti nell'ambito del piano Restart Scampia, una rigenerazione urbana per cancellare il degrado di questa periferia e consegnare alla città e alle famiglie di questo quartiere un vero e proprio luogo del vivere ecosostenibile, moderno e attrezzato.
9: Grande intervento di riqualificazione, quartiere che con l'università, con tutti gli investimenti che si stanno facendo, ha cambiato pelle, non è più la Scampia di Gomorra, ma è la Scampia della Napoli del futuro.
10: E oggi per noi è un piacere esserci, ma è anche un atto di responsabilità. La Regione oggi c'è. Oltre al progetto di Restart Scampia interverremo anche su Taverna del Ferro, interverremo anche sui bipiani di Ponticelli, sono già messi all'interno del nostro progetto HOPE per dotare le persone di un nuovo numero di alloggi per poter soddisfare un fabbisogno abitativo che è in crescente aumento, quindi per noi è una priorità di programma dare una risposta concreta alle esigenze di queste persone.
11: Oggi è una giornata straordinaria, storica, vediamo finalmente nascere la dignità sopra le macerie. Ovviamente questo è frutto della lotta di centinaia di donne e uomini che non hanno chinato la testa, scritto dal popolo delle vele a mani nude e fatto recepire dalle istituzioni. Hanno vinto le famiglie, ha vinto la lotta, ha vinto la dignità.
0: Un'altra area di Napoli che potrebbe avere nuova vita è quella dell'ex mercato ortofrutticolo, dove alcuni privati vorrebbero costruire un palazzetto per ospitare eventi sportivi e concerti. Fabio Forlano.
12: Semaforo verde dal comune, Palazzo San Giacomo ha rinnovato la dichiarazione di pubblico interesse per Arenapoli, l'arena per sport ed eventi da realizzare nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di Poggioreale. Un progetto da 84 milioni di euro, risorse private. Il comune concede a titolo gratuito il diritto di superficie per 63 anni.
13: Noi abbiamo presentato il progetto nel 2024, a giugno del 2024, dopo una interlocuzione con il comune. Ci crediamo da subito, anche da prima, perché Napoli ha bisogno di una struttura di questo tipo.
12: Prossimi passi, la conferenza dei servizi e la gara d'appalto. L'intenzione è di avviare i lavori nella prossima primavera. Arenapoli è partecipata al 70% da Italstage e al 30% da Graded della famiglia Grassi, con Federico, ex presidente del Napoli Basket. E proprio l'attuale patron del club, l'americano Matt Rizzetta, ha presentato nei mesi scorsi il progetto per un altro palasport a Fuorigrotta nell'area dell'ex Mario Argento.
13: Al momento credo che sia inopportuno. Noi a Napoli dal 98 che non abbiamo un palasport. Adesso parlare di due strutture sembra veramente risibile. Noi stiamo avendo interlocuzioni perché Napoli Basket potrebbe essere e sarà per noi il primo ospite.
12: Teniamo molto al progetto, dice Aumente. Da un anno curiamo questa aiuola alle porte dell'area, area che dal punto di vista dei trasporti è già servita dalle metro 1 e 2 e dalle linee vesuviane di EAV.
0: Qualche giorno fa avevamo raccontato in un servizio il degrado sotto i portici della Galleria Principe di Napoli, usati come ricovero da alcuni clochard. Sono intervenuti la polizia locale, gli assistenti sociali del comune, personale di Asia e Napoli Servizi per un intervento di pulizia, sanificazione e ripristino del decoro. Cambiamo argomento, arrivano nuovi fondi per il post-sisma e il post-alluvione ad Ischia. Con l'inviata Francesca Coppola facciamo anche il punto sulla ricostruzione.
14: Presentata una nuova ordinanza speciale dalla struttura commissariale per la ricostruzione a Ischia, stanzia 14 milioni per riqualificare luoghi di culto danneggiati dal sisma del 2017 o dall'alluvione del 2022. Il 9 ottobre sull'isola ci sarà anche il ministro Nello Musumeci per la demolizione della scuola media Ibsen, che sarà ricostruita per dare la disponibilità a quanti hanno perso casa di 42 nuovi appartamenti. Oggi occasione per il commissario straordinario Feola anche per fare il punto sulla ricostruzione. Due saranno gli obiettivi, ha detto: ridurre la mole di quanti hanno bisogno ancora del contributo di autonoma sistemazione, e ad oggi sono 880 persone con soluzioni abitative, e poi incentivare la delocalizzazione dalle aree a rischio. Su questo annunciata una nuova ordinanza, la 43 bis, come ha raccontato il commissario nell'intervista.
15: tutti i cittadini che debbono obbligatoriamente delocalizzare avranno disponibilità di scegliere una somma di denaro senza un vincolo di destinazione, con una penalizzazione molto ridotta alla luce di questa emananda 43 bis.
14: È possibile fare un punto sui cantieri?
15: Ma i cantieri della privata stanno andando avanti, qualche cantiere ovviamente registra delle difficoltà, ma è fisiologico. I cantieri della pubblica avremo la disponibilità del fondo di coesione, credo per fine anno, che sono altri 60 milioni.
14: La prossima settimana la

0: visita del ministro Musumeci che segna una demolizione importante.
1: Saranno avviati i lavori di demolizione dell'Ibsen per ricostruire delle unità immobiliari da destinare, da assegnare a coloro che ne avranno diritto, perché possano anche chiedere l'assegnazione di un'unità immobiliare anziché altre forme di delocalizzazione.
2: Inquinamento del fiume Sarno e scarichi delle acque reflue industriali non conformi alla legge. Controlli in due aziende conserviere hanno cera inferiore in mercato San Severino. I particolari con Daniele Meloni.
3: Ancora episodi di criminalità ambientale legati al fiume Sarno. Un blitz interforze in due industrie conserviere tra Nocera Inferiore e Mercato San Severino ha fatto emergere irregolarità negli scarichi di acque reflue industriali. L'operazione rientra nel programma di vigilanza coordinato dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Sul campo hanno operato i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, la Guardia di Finanza, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, con il supporto tecnico di ARPAC e ISPRA. Le ispezioni hanno permesso di accertare violazioni della normativa che disciplina la tutela delle acque dall'inquinamento. L'azienda di Nocera Inferiore, situata nella zona industriale di Fosso Imperatore, è risultata non conforme per la gestione degli scarichi. In quella di Mercato San Severino è stato scoperto uno scarico abusivo diretto. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro preventivo dell'area in attesa dei rilievi tecnici di natura chimica e biologica.
2: Il nostro viaggio nel mondo della sanità in Campania oggi ci porta a Salerno con Alessio Aversa, sfide e criticità dell'ospedale Ruggi d'Aragona.
4: La sanità salernitana, tra cantieri aperti e carenza di personale, sono ripartiti i lavori per il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, un investimento da circa 500 milioni di euro, un'opera attesa da anni, mentre l'attuale struttura continua a fare i conti con le difficoltà quotidiane, soprattutto al pronto soccorso. Abbiamo fatto un giro nel cantiere.
5: Il Ruggi, questo plesso qui, è interessato dai lavori di adeguamento sismico che investono anche il nostro pronto soccorso.
4: L'adeguamento porterà benefici, ma oggi l'ospedale affronta la criticità della gestione dei degenti, ma anche del personale, emblematico il concorso per 8 medici proprio dell'emergenza, con un solo vincitore.
6: Una situazione complessiva di carenza di personale, sia per operatori sanitari, ma anche per la dirigenza medica. Difatti i concorsi che vengono attivati per il pronto soccorso, diciamo, non raggiungono poi i numeri sperati.
4: Ridurre i disagi, potenziare l'offerta sanitaria e garantire ai cittadini prestazioni più efficienti, riducendo disagi e tempi di attesa. Dopo un'estate di affanni inattesi dovuti all'arrivo dei pazienti dall'ospedale di Battipaglia chiuso, si riparte convivendo nei corridoi almeno per i prossimi mesi tra camici bianchi, geometri e operai.
2: Con Margherita Rosciano parliamo di prevenzione del papilloma virus.
7: Daniela, oggi a scuola abbiamo parlato del papillomavirus. Tu lo conosci?
8: Certo che lo conosco.
9: Ma contagia solo le ragazze o anche i ragazzi?
8: Può contagiare chiunque.
10: Irene, Jimmy e Rosa, tre personaggi di Un posto al sole, la seguitissima fiction di Rai 3, sono i testimonial della nuova campagna dell'ASL Napoli 1 Centro dedicata alla prevenzione del papillomavirus, l'HPV, per sensibilizzare la popolazione, soprattutto i giovani, sull'importanza della vaccinazione. Il virus è molto diffuso e può interessare sia donne che uomini, provocare diverse patologie, anche tumorali come il carcinoma del collo dell'utero e del cavo orale. La vaccinazione raccomandata è gratuita dai 9 anni d'età nei centri vaccinali o parlandone con il medico di famiglia rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione insieme ai programmi di screening, gli esami che permettono di individuare precocemente eventuali alterazioni. Il direttore generale dell'ASL Napoli 1, Gaetano Gubitoso, e la direttrice sanitaria Maria Corvino si rivolgono alle famiglie ma anche agli adulti che non l'hanno fatto. Vaccinarsi e aderire ai controlli significa prendersi cura della propria salute.
11: Usa la testa, fai la cosa giusta. Il vaccino contro il papillomavirus è la scelta che protegge te e le persone a cui vuoi bene e per tutta la vita.
2: Oggi e domani al Centro Chicù di Scampia il Corp Art Festival. Antonella Maffei.
12: Una connessione attraverso l'arte, attraverso il patrimonio artistico, con Corp Art.
13: Sì, Corp Art è un percorso, un lungo processo durato 2 anni, un laboratorio finanziato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, l'associazione Chirom e Chinò, che abita questi luoghi a Scampia da 25 anni e che ha messo insieme una tessitura collettiva di opere fatte e realizzate con il territorio.
14: Quelle che vedete qui esposte nei prossimi giorni sono le opere create collettivamente da vari target di persone che abbiamo coinvolto.

0: certo, ci sono bambini e bambine delle scuole, ragazzi, adolescenti, giovani, lavoratori, la comunità degli attivisti che ha reso possibile la bellezza che si ritrova all'interno di questo quartiere. Saranno esposte fino a fine novembre e poi diventeranno opere permanenti all'interno dell'archivio del MOS, che è un archivio sia fisico che digitale, il primo ecomuseo della città di Napoli.
1: Oggi le scuole sono protagoniste e per il prossimo, diciamo, mese, per quando tutte le opere saranno in esposizione, speriamo nella partecipazione dei ragazzi, delle ragazze che mantengono una sorta di laboratorio permanente anche dopo Corpo Art.
2: Al Palazzo Reale di Napoli, seconda giornata di Campania Libri Festival. Ettore De Lorenzo.
3: C'è un'atmosfera gioiosa qui a Palazzo Reale, dove si sta svolgendo la seconda giornata del Campania Libri Festival. Anche oggi tantissimi gli appuntamenti in programma, ma noi riavvolgiamo il nastro perché ieri davvero c'è stato un parterre eccezionale e quindi abbiamo sentito Massimo Cacciari, che ha tenuto una lezione per ricordare il filosofo salernitano Enzo Vitiello e poi ha ribadito l'importanza della filosofia.
4: La filosofia è critica, no? La filosofia deve riuscire a metterti in crisi sulle opinioni che credevi consolidate, sulle tradizioni che credevi certe, sulle speranze che credevi certe. La filosofia è un esercizio di crisi, di critica crisi, non c'è dubbio alcuno.
3: Altro ospite illustre è Stefano Mancuso, che da anni insiste sulla necessità di affidarsi agli alberi, al verde, per mettere un argine al surriscaldamento delle città.
5: Poi è una copertura arborea molto limitata. È fortunata perché è sul mare, perché se non fosse sul mare, con quella copertura arborea che ha, quest'estate sarebbe stato veramente insopportabile. Come si fa a raffreddare una città? Questo è il punto fondamentale. Beh, non esiste che una sola possibilità, è meglio coprirla di verde.
3: Infine, sempre ieri, molto bello il dialogo tra l'ex presidente del Senato ed ex magistrato Pietro Grasso con i ragazzi.
6: Mi fanno questa domanda, dice: ma lei era amico di Falcone, amico di Borsellino, ha lavorato con loro. Loro sono stati uccisi, lei com'è che è sopravvissuto? Alla fine gli dico che forse io sono sopravvissuto perché c'è un destino che ha voluto che sopravvivessi per raccontare le loro storie.
2: Calcio, stasera Francia-Italia, altra chance d'esordio in azzurro per Vergara. Ivan Palumbo.
7: La speranza è che parlino la stessa lingua sul campo, con il pallone tra i piedi, ma comunicare in dialetto stretto potrebbe già rappresentare un vantaggio. Stasera, a Parigi, Mancini pensa a un tridente tutto napoletano nell'attacco dell'Italia. Con i fratelli Esposito, Pio e Sebastiano, da Castellammare di Stabia, potrebbe debuttare in nazionale Antonio Vergara, cresciuto a Frattamaggiore. La prima l'ha vista dalla tribuna, non convocato, la seconda dalla panchina, la terza, la più bella e la più difficile, potrebbe giocarla da titolare. Compito complicato, segnare alla Francia di Zidane, due partite, doppio successo per 1-0. Chi ha timbrato ancora il cartellino, due reti e un autogol provocato in tre gare, è Rasmus Højlund, attacco alla profondità, scavetto ed esultanza alla Cristiano Ronaldo. La sua Danimarca però ha perso comunque contro il Portogallo. Nualang invece ha trascinato l'Olanda al pari in rimonta in Grecia. Dal suo cross è nato il 2-2 nel finale. Buone notizie per Allegri, che stamattina a Castelvolturno ne cercava altre nell'allenamento con giunto con l'Avellino. Due gol per gli irpini, nessuno gli azzurri in campo con tanti primavera. La priorità era testare la difesa a tre e rilanciarne i possibili interpreti, Bökema e Badiashile. 0 minuti in stagione il primo, 10 il secondo. Nel Tour de Force che aspetta il Napoli alla ripresa, serviranno anche loro.
2: La polizia ha diffuso la foto del presunto aggressore della ragazza di 23 anni accoltellata a Salerno lo scorso 23 settembre. Gli investigatori lo hanno individuato, ma sono ancora al lavoro per identificarlo. Chiunque dovesse riconoscerlo può mettersi in contatto con la questura di Salerno. Vi ricordiamo in chiusura che le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia. La prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori al seno. Oggi indossiamo il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Un gesto semplice e un messaggio importante. La prevenzione può salvare la vita. È tutto per questo telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
8: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
9: sulla Campania a tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano ci sarà un periodo contraddistinto da ampi rasserenamenti, anche se non mancheranno locali annuvolamenti. Sull'Appennino Campano ci sarà un tempo caratterizzato dalla presenza di nubi sparse e dal passaggio di innocue velature, foschie nottetempo. Sul Salernitano il cielo in genere sarà sereno, salvo innocui addensamenti in temporanea formazione. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno prevalentemente deboli, mare poco mosso.

0: Ogni giorno Michelin guida l'innovazione per far avanzare il mondo su ogni strada e ben oltre. Michelin, Motion for Life.
1: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
2: Controlli? Ma vai da Conad.
3: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.
4: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A ottobre, rata da 1.550 euro.
5: C'è un posto dove la natura ha tante buone idee per la merenda.
6: Pane e cioccolato.
5: Solo ingredienti naturali nei pangoccioli Mulino Bianco. La merenda golosa, ma semplice.
6: Senti che buono.
5: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
7: Sorpresina! Puoi ricevere in regalo gli animabili. Scopri come sul sito.
8: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2,09 euro, e con le mega offerte mix di frutta secca a 1,69 euro, pantaloni in jeans da lavoro per uomo a 12,99 euro, t-shirt da uomo 3 pezzi a 8,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Pressing dell'Italia sulla flessibilità. Meloni, più margini o misure restrittive. Nuovo braccio di ferro con Bruxelles. Tensioni fra alleati sullo scostamento di bilancio che oggi arriva in CDM. Direzione PD, Schlein attacca Meloni, ha fallito, deve andare a casa, prima si vota e meglio è. E agli alleati dice, nel programma uno non vale uno, il PD ha il doppio dei voti. Francia, non si ferma la rivolta degli studenti, oltre 400 le scuole chiuse, quasi 2000 i fermati, bloccati anche decine di campus universitari, il governo incontra chi protesta. Regione siciliana ha chiesto l'arresto per corruzione dell'ex vicepresidente Gaetano Armao, avvocato e il marito di Giusy Bartolozzi, l'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Dopo i segnali confortanti in Turchia, la nazionale in costruzione, alla prova più dura sfida i fenomeni in blu selezionati da Zidane. Mancini lancia Ken, senza fuoriclasse, puntiamo sul gioco. Buongiorno, bentornati al TG3. Il governo torna a chiedere più flessibilità all'Europa per contrastare l'inflazione dopo la disponibilità di Bruxelles già data su energia e difesa. Due partite complesse per Giorgia Meloni. Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica che prelude alla manovra, ma restano le distanze fra gli alleati in maggioranza. Allora, per il racconto della giornata politica andiamo in diretta a Palazzo Chigi dove c'è il nostro Jacopo Matano. Jacopo.
1: Buongiorno, è arrivata la convocazione, Giusy. Il Consiglio dei Ministri sarà alle 18 e piatto forte sarà il documento programmatico di finanza pubblica assieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Su questo ultimo tema, quello dello scostamento, il confronto tra gli alleati, lo anticipavi, è stato complesso, non privo di tensioni, però il vertice di ieri alla fine ha messo un punto, le spese extra per la difesa saranno le stesse che verranno affrontate per l'energia. In un qualche modo ha prevalso la linea della Lega, lo vedremo. Intanto da Bruxelles fanno sapere di aver ricevuto la lettera con cui la Presidente del Consiglio ha chiesto maggiore flessibilità. Questa lettera è in valutazione, ma lo anticipavate, il documento che verrà approvato oggi dal Consiglio dei Ministri è anche l'antipasto della legge di bilancio e dunque è importante anche per capire quali scelte farà il governo in questo senso. Allora vediamo tutto nei due servizi con Alessandro Di Liegro.
2: I numeri saranno limati fino all'ultimo al Ministero dell'Economia e faranno da cornice per la prossima manovra. La crescita viene rivista al rialzo, probabilmente all'1% quest'anno, per tornare però debole, più 0,6% l'anno prossimo. Rapporto deficit-PIL indicato al 2,9% per cercare di ottenere l'uscita dalla procedura di infrazione europea. Sono le cifre del documento che nel pomeriggio arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri, assieme al quadro definitivo sull'uso della flessibilità garantita dall'Europa. Ne useremo meno di quanto inizialmente richiesto. Da 36 miliardi in tutto si scenderà a circa 28 in due anni, riducendo gli investimenti aggiuntivi per la difesa, che caleranno a 14 miliardi, stessa cifra prevista per l'energia. Soldi che il governo pensa di usare anche per un nuovo ecobonus per l'efficientamento energetico. Poi c'è la partita aperta con la nuova lettera mandata al governo a Bruxelles. L'esecutivo chiede minor rigore nell'applicare la regola del tetto massimo all'aumento della spesa pubblica. In base al patto di stabilità non deve superare l'1,8%. Ma, sostiene Palazzo Chigi, la misura va ammorbidita alla luce della fiammata dei prezzi. L'inflazione fa lievitare molte voci del bilancio. Abbiamo ricevuto la missiva, la stiamo esaminando, si limita a far sapere la Commissione.
3: Ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
1: Davanti alla platea dei costruttori è Tajani a confermare l'entità dei miliardi extra sull'energia. Altrettanti per le spese militari. Avrebbero dovuto essere di più su questo capitolo, ma nel braccio di ferro al vertice di ieri l'ha spuntata Salvini, accontentato anche

0: il rincare. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
1: La lettera all'Europa non convince le opposizioni. Davanti alla crescita zero è segno di disperazione per i pentastellati, che commentano anche l'ipotesi di nuove agevolazioni edilizie. Ma quindi si chiedono, i bonus non hanno più la rogna? AVS lancia la sua proposta su patrimoniale e fisco.
2: Intervenire sulle grandissime ricchezze con un'imposta patrimoniale che riguarderà lo 0,1% del paese, 50.000 italiani su 60 milioni di persone, una riforma radicale dell'IRPEF, restituire ricchezza al lavoro.
1: Poi il messaggio a Conte Schlein: serve coraggio.
3: Intanto c'è un nuovo capitolo dello scontro a distanza, così possiamo definirlo, tra la Premier e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che oggi ha riunito la direzione del partito lanciando una sfida alla stessa Meloni, ma anche in qualche modo all'alleato Conte. Allora, Meloni dal palco di Phoenix il 20 settembre aveva incalzato Elly Schlein, aveva detto: dica una cosa vera contro di noi. Oggi è arrivata la risposta di Schlein con 10 verità, lo vedremo nel servizio. Ecco, poco fa c'è stata la controreplica della Presidente del Consiglio sui social, dice: Schlein ci ha messo 10 giorni a rispondermi, con questi ritmi non risolverà i problemi degli italiani. Ma seguiamo Matteo Valerio su questa importante direzione del Partito Democratico.
4: Andiamo a vincere insieme. La segretaria serra i ranghi in direzione esaltando l'alleanza progressista e demolendo l'azione del governo. Record di pressione fiscale, stipendi più bassi d'Europa, 6 milioni di persone in povertà assoluta. La risposta alla Premier che l'accusava di dire falsità.
5: Ma io voglio dire a Giorgia Meloni, prendete atto che avete fallito e andate a casa. Prima si vota, meglio è per l'Italia.
4: La segretaria rivendica ancora l'azione testardamente unitaria, dice, grazie alla quale l'alleanza progressista non farà di nuovo l'errore di dividersi. Del resto, ricorda ancora, c'è un programma condiviso su scuola, sanità, ambiente e anche in politica estera. Sull'Ucraina, aggiunge, la sintesi si troverà. Sul quando Schlein decide di rispondere direttamente a Conte, che si era detto pronto, punzecchiando i Dem e sostenendo che lui, ma non il PD, sarebbe stato disponibile a fare un passo indietro evitando le primarie. Se non sono primarie sarà il partito più grande a guidare la coalizione, ribadisce Schlein. Non è egemonia, è democrazia, scandisce. E se primarie saranno, dice, le vinceremo noi, avendo cura di rappresentare tutti. Sul programma siamo pronti, ma lo discuteremo con un'alleanza in cui, punge, non è che uno vale uno.
5: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
4: La discussione non sarebbe esistita se fosse stato il PD la seconda forza dell'alleanza.
5: Grazie.
4: Generosi sì, ingenui no, chiosa Schlein.
6: Ora parliamo del caro carburanti, lieve discesa dei prezzi ai distributori, ma il pieno resta salatissimo. Protesta spontanea con blocchi stradali in Calabria, in corso lo sciopero generale contro il caro vita del sindacato di base Fisi. Tutto questo nel servizio di Mina Polizzi.
7: Lievi cali oggi ai distributori. In città il self-service, la benzina in media costa 2,06 euro, il gasolio si attesta a 2,26 euro al litro. In autostrada la verde tocca 2,08 euro, mentre il diesel costa 2,29 euro. Il pieno dunque resta salatissimo, nonostante il tetto massimo e gli sconti decisi da diverse compagnie petrolifere, da ultimo la Tamoil. Sconti estesi oggi da Eni e anche alle vendite all'ingrosso di carburanti per pescatori e agricoltori. Intervento salutato con favore dalle associazioni di categoria, è una boccata d'ossigeno, dicono, ma che non basta. Proseguono infatti in tutta Italia presidi e proteste di tir e trattori. In Calabria continuano i blocchi stradali contro il caro energia.
8: È difficile quando devi decidere con 10 euro se mettere 5 di benzina e 5 comprare un pacco di biscotti per suo figlio.
7: Per chiedere l'aumento dei salari e misure contro il caro vita, in corso oggi anche lo sciopero generale di una sigla sindacale autonoma, coinvolti scuola, sanità e trasporti. Disagi contenuti, nessun impatto sulla circolazione ferroviaria.
6: Mattarella oggi è a Monaco, il primo presidente della Repubblica italiano ad andare in visita di Stato nel Principato, fra i due paesi legami storici. La nostra inviata è Rita Cavallo.
9: Al Palazzo dei Principi, residenza ufficiale dei Grimaldi, la cerimonia di benvenuto per il presidente Mattarella e la figlia Laura è il primo passaggio istituzionale e insieme la presentazione della famiglia, con i gemelli Jacques e Gabriella accanto ai genitori per muovere i primi passi di un futuro da regnante. Famiglia, lunga tradizione storica, politica, economia e affari, è il profilo del Principato, che in un fazzoletto di territorio sa essere, come in questi tempi, anche un significativo crocevia diplomatico. In questo senso molto attesa la 2 giorni di visita di Stato di Mattarella, la prima di un presidente.

0: Della Repubblica Italiana, che nel bilaterale ha sottolineato i legami storici e la grande soddisfazione per la collaborazione attuale alta e crescente. Condividiamo gli stessi valori, ricorda il Principe Alberto, l'attaccamento alla pace, come ha ribadito nella sua recente visita anche Papa Leone, la tutela del diritto internazionale, la protezione dell'ambiente. A Monte Carlo il 20% dei residenti è italiano. I paesi sono legati da un accordo del 2015 per lo scambio di informazioni fiscali che ha di fatto annullato il segreto bancario, tema non secondario. Roma è Monte Carlo si sono sempre espressi in modo unitario sui principali dossier di politica internazionale nell'ambito delle organizzazioni multilaterali. Insieme, come sottolinea la visita al Museo Oceanografico di domani, Italia e Principato di Monaco anche per la sostenibilità ambientale.
1: Ora in Francia, altra giornata di alta tensione dopo i pesanti scontri di ieri. Oltre 400 gli istituti scolastici ancora chiusi e proprio in questi minuti il ministro dell'istruzione incontra i rappresentanti di studenti e insegnanti. Ci racconta tutto Gerardo Vitali Rosati.
2: Fuggono decine di studenti alla periferia di Parigi. Stavano occupando l'ennesimo liceo nella capitale, sono oltre 400 in tutta la Francia, quando sono arrivati i fumogeni. Un ragazzo stamattina è rimasto gravemente ferito in Alsazia mentre tentava di sfondare l'ingresso di una scuola. Un preside è stato centrato da un razzo per fuochi d'artificio, moltissimi i feriti, oltre 100 tra i manifestanti e poi 40 presidi, più di 300 agenti. Quasi 2.000 le persone fermate. La richiesta di maggiori risorse per le scuole, di nuovi insegnanti per sostituire pensionamenti e malattie è sfociata ormai in una guerriglia civile. Questo portone in fiamme di un liceo del centro di Parigi è solo l'episodio più grave di una devastazione che ha già danneggiato oltre 100 istituti in tutto il paese. Lo rivela il ministro dell'istruzione, Edouard Chefret, che oggi incontra il personale della scuola e poi genitori e studenti. Dobbiamo far sì che i nostri figli non scendano in strada perché sono in pericolo, dice, i genitori hanno un ruolo da svolgere. Ben più duro, il ministro della giustizia, Darmanin. Le famiglie dovranno pagare i danni, annuncia, serve una risposta più decisa da parte delle procure. Parole che arrivano mentre a Rennes i manifestanti vengono dispersi con gli idranti e le proteste continuano a infuocare la Francia con l'obiettivo di una grande mobilitazione nazionale martedì con cortei in tutto il paese.
1: Guerra Russia-Ucraina. Putin evoca un punto di non ritorno sulle armi di distruzione di massa e starebbe lavorando ad un piano imponente per lasciare Kiev senza luce e riscaldamento nei mesi invernali. Seguiamo Lucia Sveglia.
3: Al 1682 giorno di guerra, Kiev si risveglia così. Un drone russo ha distrutto il 25° piano di questo condominio, quartiere Darnitskyj sulla sponda sinistra del Dnipro. Il corpo di una vittima recuperato tra le fiamme, i residenti fuori al freddo sotto shock. Sulla riva destra, il traffico in tilt, colpito due volte lo strategico ponte sud sul fiume che divide in due la capitale ucraina. Bloccati anche i trasporti pubblici tra le due sponde in una città di 3 milioni di abitanti. Per il New York Times, che cita fonti di Kiev, la Russia preparerebbe il suo attacco più potente per congelare l'Ucraina quest'inverno, isolando le principali città dalle forniture di elettricità, riscaldamento e acqua. Era successo già un anno fa. Kiev risponde colpendo raffinerie in territorio russo, da Volgograd a Samara. Ma Putin non arretra e avverte Europa e NATO. Le esercitazioni nel Baltico sono un'escalation, c'è il rischio di non ritorno sulle armi di distruzione di massa. Se attaccati ci difenderemo, nessuno è il nostro arsenale. E sul nucleare cita Chekhov. Se nel primo atto un'arma entra in scena, alla fine qualcuno sparerà. Ma apre un vertice trilaterale con USA e Cina. Nello scontro diplomatico finisce anche l'Italia, con un post sui social l'ambasciata russa accusa dai media italiani una campagna contro di noi. Su Kaliningrad, se ci aggrediscono, risponderemo.
1: L'ex vicepresidente e assessore della regione siciliana Gaetano Armao è indagato in un'inchiesta per corruzione della procura di Palermo che ne ha chiesto l'arresto. Armao, avvocato, è il marito di Giusy Bartolozzi, l'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Iari Pilati.
4: La Sicilia ha una straordinaria potenzialità per crescere.
5: In Sicilia ha costruito la propria carriera con un curriculum spaziale, docente universitario, presidenza di fondazioni, a lungo assessore e vicepresidente di Regione Siciliana, di cui, scrive, ha curato bilanci per il valore record di 200 miliardi di euro. Ma è anche a Roma che Gaetano Armao ha costruito la propria carriera legale, cassazionista con doppio studio a Palermo e nella capitale, dove si trovava stamattina. Ecco perché dopo le perquisizioni è stato portato in questura a Roma per le pratiche burocratiche.

0: Per lui la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto in un'indagine per corruzione condotta dalla squadra mobile.
1: Insularità ha costi assai significativi, come una tassa occulta.
0: Sequestrati telefoni, SIM e computer. Le misure cautelari chieste sono 9 in totale. Ci sono altri legali, imprenditori e c'è anche un deputato dell'Assemblea regionale, Giuseppe Lombardo, Movimento per le Autonomie, nipote dell'ex presidente regionale Raffaele Lombardo. Armao è il compagno di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, coinvolta nell'indagine sul ritorno a Tripoli del presunto torturatore al-Masri e qui invece non indagata. Arresti chiesti, il GIP deciderà dopo l'interrogatorio preventivo notificato stamattina con le accuse. Di qui l'urgenza delle perquisizioni di oggi per non disperdere le prove, scrive il procuratore di Palermo, meccanismo frutto della riforma Nordio.
2: La crisi della sanità pubblica è allarme per la fuga dei medici dagli ospedali che raggiunge numeri record, più dimissioni che pensionamenti, ce ne parla Francesca Sancina.
3: Tempo non ce n'è più, il nostro sistema si sta depauperando di professionisti e riempiendo di pazienti in attesa di cure.
4: I numeri parlano chiaro, la fotografia dello stato di salute dei nostri ospedali scattata dal rapporto del centro studi Anao Assomed parla di un anno spartiacque. Nel 2025, per la prima volta nell'ultimo decennio, i medici che hanno abbandonato volontariamente il lavoro nelle strutture pubbliche, oltre 3.700, ha superato quello dei colleghi che sono andati in pensione. Nemmeno durante gli anni neri del Covid, quando hanno lasciato le corsie 3 medici su 100, si sono registrati numeri così critici. In percentuale le dimissioni nel 2025 hanno fatto registrare un più 150%. Numeri che raccontano la fatica e la quotidiana pressione di chi lavora in corsia. Se tra 100 medici assunti a tempo determinato nel corso del 2025, ben 43 si sono licenziati. Sommando chi ha lasciato per pensionamento altre cause, si arriva addirittura a 77.
3: Occorre però un vero e proprio piano Marshall per i professionisti ancor prima che per la sanità. Stipendi migliori, sicurezza delle cure, organizzazione del lavoro, carriere e flessibilità. Uniche ricette per far sì che il nostro sistema sanitario nazionale non muoia privo di professionisti e pieno di pazienti alla ricerca di cure.
2: L'estate che si è appena conclusa è stata la più calda di sempre, secondo l'osservatorio Copernicus. Temperature sopra la media di 2,5 gradi. Elisa D'Alto.
5: Per tutta l'estate è stata una percezione diffusa, ora anche i dati lo confermano. Quella del 2026 è stata la più calda di sempre, soprattutto sull'Europa continentale e occidentale. L'ultimo report dell'osservatorio europeo Copernicus non lascia spazio ai dubbi. L'80% del continente ha avuto un forte stress termico, con temperature sopra i 38 gradi in zone generalmente più temperate, come Francia, Gran Bretagna, Germania. Altrove un'estate addirittura estrema. Basti pensare alle punte oltre i 46 gradi in Sicilia, Sardegna, Puglia. Il cambiamento climatico è causa di un caldo anomalo, ma soprattutto persistente, con le prime ondate a maggio e le ultime a settembre. Gli effetti si sono visti

I cuccioli sono ignari dei pericoli e la madre non li perde mai di vista. In qualunque momento potrebbe comparire un maschio che, per sfamarsi, non esiterebbe a ucciderli. Insieme alla prole, diverse femmine aspettano il ritorno dei ghiacci. Le famiglie si incrociano, ma si ignorano. Non è tempo di lottare per il cibo.

A passo lento, un'orsa percorre la riva, fiutando l'aria. Emana qualcosa che è difficile descrivere. È l'incarnazione della natura selvaggia. In lei coesistono nobiltà, potenza e amorevolezza. È una genitrice premurosa e il cucciolo è in ottima salute. Alla nascita sfiorava appena i 400 grammi. In 2 anni le sue cure lo trasformeranno in un gigante di 200 kg. Poi si separeranno e il giovane andrà incontro da solo alla lunga notte polare.

si avvicina, arrivando a meno di 3 metri da me. Rimango immobile, pur consapevole del rischio che sto correndo. Da un momento all'altro potrebbe sopraggiungere la femmina a difenderlo, pronta a scatenare la sua furia.

In questa famiglia, i due esemplari più giovani hanno quasi raggiunto la maturità. Dalla genitrice stanno imparando a cacciare e i segreti della lotta. Tra qualche mese, quando perderanno la sua protezione, la loro esistenza cambierà drasticamente. Nella vita di un orso è la fase più difficile e insidiosa. E chissà se hanno già imparato che i maschi adulti attaccano i propri simili più giovani. Il pericolo è sempre in agguato.

La femmina ha notato la presenza del malintenzionato. Per i figli potrebbe essere un incontro letale. La loro spensieratezza svanisce in un attimo. Dall'agitazione della madre hanno intuito la grave minaccia che incombe. Lei, guardinga, mantiene le distanze. Evita di esporre la prole

alle fauci del maschio. Il colosso ha individuato la famiglia. Sarebbe in grado di uccidere i due giovani con una zampata. Ma al loro fianco c'è una paladina ineguagliabile.

Finalmente, il maschio si allontana. L'orsa si avvia in senso opposto e conduce i piccoli il più lontano possibile. Una lezione di vita che resterà scolpita per sempre nella loro memoria. Il freddo si fa intenso e la baia inizia a gelare. Presto si formerà la banchisa e gli orsi polari sono impazienti di prendere possesso dell'area a loro più congeniale. Di giorno in giorno l'acqua si solidifica. Per adesso i due fratelli seguitano a giocare, si azzuffano, si avvinghiano e misurano le proprie forze. Trascorreranno un altro inverno insieme, l'ultimo accanto alla madre. Col passare delle settimane la rivalità avrà la meglio sull'affetto e il loro legame si scioglierà. A quel punto dovranno vivere da soli e affrontare quotidianamente l'ostilità di una regione tanto estrema quanto eccezionale, l'Artico. Prendere peso diventerà la loro unica ossessione e se il ghiaccio marino non scomparirà del tutto, potranno sperare di vivere una trentina d'anni. Finalmente, ecco la banchisa, in tutta la sua purezza incontaminata. Da qualche tempo non ascoltiamo più il suo grido d'allarme. In una sola notte, il vento ha spinto il ghiaccio nella baia.

Dopo mesi di interminabile attesa davanti al mare, gli orsi polari affamati si riprendono le distese infinite, regno di foche e trichechi.

Grazie alla pelliccia bianca, il super predatore è ben mimetizzato. È dotato persino di una bussola. Il naso gli consente di individuare le prede a 20 km di distanza. La caccia alla foca è aperta. Un'abilità che richiede lunghi appostamenti ed esperienza. Nei prossimi mesi, l'orso dovrà ricostituire le riserve consumate per mancanza di nutrimento. Si ciba del grasso prima di addentare la carne. Un raro gabbiano avorio gli si avvicina temerario per sottrarre qualche boccone al suo pasto. Da millenni l'orso polare sopravvive in una delle regioni più inospitali del globo. Sembra indistruttibile, eppure. Simbolo per eccellenza dell'Artico, dall'alto del Grande Nord veglia come una sentinella silenziosa su un pianeta in rapido cambiamento. È l'emblema di una fitta schiera di esseri viventi in forte declino.

Alla meraviglia e al rispetto che provo di fronte a un simile spettacolo si mescola anche una certa preoccupazione. Davanti al ghiaccio che si riduce di anno in anno, il Polo Nord è un mondo che sta per scomparire e io non mi sento altro che un testimone impotente. L'umanità indaga il cosmo nella speranza di trovare un altro pianeta abitabile. Ma riuscirà a conservare la vita sulla nostra Terra? Saprà dare prova di tolleranza e intelligenza, di rispetto verso il diritto a esistere di tutte le specie?

0: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Mercante in fiera, Parma dal 3 all'11 ottobre.
1: Il mondo in cui viviamo è un mondo di guerre. E per le guerre si distruggono le case. La gente muore. Per diventare rifugiati, molti si affidano a trafficanti come me, nascondendoli in modo illegale, per trarne profitto.
2: Esistono persone così cattive da fare una cosa del genere?
1: Però con la cattiveria ne ricavano parecchi soldi.
2: Sono felice che tu non sia come loro.
3: In prima visione. Exodus. Questa sera alle 21:20. Rai 3.
4: Mentre le superpotenze spendono sempre di più per i loro arsenali nucleari, in Italia ci sono decine di bombe atomiche americane. Perché? E qual è il rischio?
5: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
6: UEFA Nations League. Due nuove sfide, in esclusiva Rai.
7: Bastoni! L'Italia in vantaggio!
6: Dopo il poker alla Turchia, l'Italia di Mancini cerca conferme.
7: Grande Italia!
6: Di fronte, la capolista Francia. Poi, la rivincita con la Turchia.
7: Il colpo di testa di Pio Esposito, quarto gol dell'Italia!
6: Francia-Italia e Italia-Turchia. Questa sera e lunedì dalle 20:30, su Rai 1.
0: Pubblicità.
8: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
9: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
10: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Candy Setta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
6: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
5: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
8: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Lo facciamo ogni giorno, da oltre 160 anni. Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio. Salmoiraghi e Viganò, ritratti di eccellenza quotidiana.

0: l'ipotesi del voto anticipato a novembre, nuove proteste in piazza. La procura di Palermo chiede l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao, per lui l'accusa di corruzione, avvocato e marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto di Nordio. Oltre 3.700 medici hanno abbandonato il settore pubblico nel 2025, sindacati, dimissioni più numerose dei pensionamenti, serve un piano Marshall per la sanità. Vasco, una vecchia canzone, un nuovo video per anticipare l'uscita del prossimo album live, Marea, brano di 30 anni fa, che racconta una storia di depressione. Per il rocker di Zocca, un dottorato ad onore in politica e comunicazione. Buonasera dal TG3. Elly Schlein dunque lancia la sfida in vista delle prossime politiche. Avete fallito, prima si vota meglio è, manda a dire a Giorgia Meloni, che le replica accusandola di dire falsità. La segretaria Dem poi rivendica l'unità del partito, rivendica quella della coalizione progressista, non senza una stoccata all'alleato Conte quando dice che uno non vale uno e ricorda che il PD ha il doppio dei voti. E poco fa la risposta di Conte: serve lavorare con spirito unitario. Allora, su tutto questo sentiamo Matteo Valerio e Serena Mautone.
1: Avanti fino alla vittoria, andremo al governo con la nostra alleanza progressista, annuncia sicura Schlein al termine di una direzione in cui serra i ranghi innanzitutto contro il governo Meloni. La segretaria elenca i numeri che mostrano tasse da record, stipendi al palo, energia carissima e poi povertà in aumento, sanità allo stremo, calo della produzione industriale.
2: Ma io voglio dire a Giorgia Meloni: prendete atto che avete fallito e andate a casa. Prima si vota, meglio è per l'Italia.
1: Elenca falsità, risponde la Presidente del Consiglio a stretto giro. Inutile sbraitare la controreplica di Schlein. I fatti restano e gli italiani lo sanno. È una segretaria con l'elmetto, consapevole che serve una scossa anche sul fronte interno. Alla fine i riformisti non votano la sua relazione, ma esprimono apprezzamento per lo scatto d'orgoglio, dicono, nei confronti dei 5 Stelle. Perché a Conte, che si era detto pronto al confronto sul programma, sostenendo che lui, ma non il PD, sarebbe stato disponibile a fare un passo indietro per evitare i gazebo, Schlein risponde netta: intanto il programma, con tutta l'alleanza.
2: Sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione, è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
1: E dunque, chi non vuole le primarie sappia che il leader è quello del partito con maggior consenso, precisa, e democrazia, non egemonia. Siamo generosi, non ingenui. A parti invertite, Chiosa, questa discussione non sarebbe esistita.
3: Per me uno vale uno significa che contano i cittadini, che per la stragrande maggioranza, il 60-70%, dice basta a questa escalation militare e a suon di armi. Ovviamente dovremo lavorare, io per primo, ma tutti, con spirito autenticamente unitario.
4: La risposta di Conte a Schlein non tarda ad arrivare. Del resto, il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che nel centrosinistra non esistono automatismi in base ai quali il partito con più voti deve esprimere anche il candidato premier. La leadership, insistono, va scelta con un meccanismo condiviso, in assenza del quale restano solo i gazebo. Primarie su cui invece AVS è scettica. Per Fratoianni il rischio è che una competizione tra leader finisca per dividere anziché unire. Da qui l'appello a continuare a cercare un federatore. Sull'uno non vale uno, però, Bonelli dice, Schlein sbaglia. A Firenze intanto la 14ª Leopolda dedicata a Itaca, De Luca ospite d'apertura, Renzi conferma, in caso di primaria Italia Vive ci sarà, ma soprattutto ci saranno le nostre proposte.
5: Itaca, che dobbiamo riprenderci, è l'Italia. Dopo 4 anni di governo Meloni, il risultato è l'aumento del costo della benzina, l'aumento del costo dello scontrino al supermercato.
4: Di oggi anche la decisione dell'ex capo della Polizia Gabrielli di correre con la nuova formazione di Ruffini. L'ufficialità arriverà nell'Assemblea Nazionale di Più 1 di sabato prossimo.
0: Dicevamo di Giorgia Meloni, che oggi ha anche partecipato alla riunione straordinaria in videocollegamento dei leader del G7 dedicata alla sicurezza energetica. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
6: Eh sì, iniziativa, Tatiana, del presidente francese Macron, che ha riunito i leader del G7 in videoconferenza e hanno deciso, lo vedremo, il rilascio di un importante quantitativo di barili di petrolio proprio per calmierare i prezzi, che ovviamente restano una priorità in tutto il mondo. Ha partecipato anche la Premier, dando conto delle iniziative messe in campo dall'Italia su tutte la cosiddetta moral suasion, diciamo così, per ottenere che 4 compagnie, a partire dall'Eni, mettessero un tetto ai prezzi di benzina e diesel.

0: Ma vediamo che cosa ha deciso il G7 con Mina Polizzi.
1: Abbiamo deciso di lavorare assieme alla riduzione dei prezzi dei carburanti. Il presidente francese Macron annuncia così le ultime mosse dei paesi G7 contro la crisi energetica, a partire dal rilascio coordinato sul mercato di scorte di prodotti petroliferi per 100 milioni di barili nell'arco di 4 mesi. Niente limitazioni poi negli scambi di diesel tra i partner del G7. Tema questo che negli ultimi giorni aveva fatto salire la tensione tra Stati Uniti ed Europa, con Bruxelles preoccupata dal rischio di uno stop delle esportazioni americane di diesel. Accogliamo con favore questa decisione che rafforza la solidarietà tra gli alleati, commenta la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Ma queste misure basteranno?
2: No, non basta, è un aiuto temporaneo, credo che abbiano fatto bene a farlo, c'è stato un impatto immediato sul prezzo del greggio. Però alla fine il problema si risolve soltanto se il flusso normale di petrolio riprende, quindi è una riapertura di Hormuz, il ritorno a una situazione di normalizzazione nel Medio Oriente.
1: Perché intanto il caro energia continua a colpire duramente i cittadini, non solo i carburanti, preoccupano sempre più anche le bollette. Dopo l'elettricità, nuovo aumento sul mercato tutelato, più 12,7% a settembre per il gas per i clienti vulnerabili.
0: Tutto ruota attorno al problema del costo dell'energia. È terminato pochi minuti fa il Consiglio dei Ministri che ha varato il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Questa servirà a mettere proprio sul capitolo energia 14 miliardi di euro nel biennio. Altrettanti arriveranno e saranno previsti per la difesa. Qui avrebbero dovuto essere di più, ma il pressing di Salvini ha ottenuto di ridurli con relative fibrillazioni in maggioranza. Intanto oggi la Commissione europea ha fatto sapere di aver ricevuto e che valuterà la lettera con cui la Presidente del Consiglio Meloni ha chiesto maggiore flessibilità, proprio perché l'inflazione e i prezzi dell'energia impattano sulla spesa. Ovviamente Meloni vuole farne una battaglia in Europa, soprattutto visto che a metà mese c'è il Consiglio europeo, ma oggi da Palazzo Chigi è partita un'altra missiva diretta alla presidenza di turno irlandese del Consiglio dell'Unione europea, e l'Italia con altri 16 paesi chiede che non si tagli sulla politica agricola comune e sulla coesione. Allora, con Alessandro Di Legro, il punto sul documento programmatico di finanza pubblica, anche perché ha parlato il ministro Giorgetti poco fa in conferenza stampa, e poi con Giussi Sansone il confronto politico.
3: È il primo passo verso la manovra, quello mosso con i numeri aggiornati del documento approvato dal Consiglio dei Ministri. La crescita viene rivista a rialzo quest'anno, più 1%, per poi tornare però a indebolirsi nel 2027. Il deficit viene indicato sotto il limite del 3% per puntare all'uscita dalla procedura di infrazione europea sui conti pubblici. Cruciali anche le cifre sullo scostamento di bilancio per il 2027 e 2028 da chiedere, usando la flessibilità concessa dall'Europa. In realtà ne adopereremo meno del previsto. Non 36 miliardi come inizialmente richiesto, ma 28 in 2 anni. Calano gli investimenti per la difesa, circa 14 miliardi. Stessa cifra prevista per le spese per l'energia, che consentirà, nelle intenzioni dell'esecutivo, di finanziare anche un nuovo ecobonus l'anno prossimo per l'efficientamento ambientale di abitazioni e uffici. Partita questa che ora si intreccia con la nuova richiesta recapitata da Palazzo Chigi a Bruxelles. L'esecutivo chiede di allentare il rigore nell'applicazione della regola del tetto massimo all'aumento della spesa pubblica. In base al patto di stabilità non deve superare l'1,8%, ma, sostiene Palazzo Chigi, la misura va ammorbidita alla luce della fiammata dell'inflazione.
4: Non vi nascondo l'attenzione con cui monitoriamo costantemente la situazione per quanto riguarda l'andamento sia dell'inflazione che dei tassi di interesse.
5: L'elefante nella stanza degli alleati di governo è sempre lì. Non si può spendere in armi quello che non si spende in pensioni, va ribadendo Salvini, mostrando i nervi della maggioranza sulle differenti strategie economiche. C'è un problema di opportunità, prima bollette e accise, gli fanno eco i suoi, che spingono sulle misure bandiera del Carroccio.
6: Sulla manovra si sta lavorando un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
5: La Lega non demorde neanche sulla tassa sugli extra profitti bancari, che continua a far infuriare Tajani. Il vice premier azzurro è contrarissimo, mentre pensa ai giovani e alle imprese e al taglio delle tasse al ceto medio. I meloniani rivendicano l'impegno nella trattativa con l'Europa portata avanti dalla premier.
7: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva tra i leader europei. C'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di farlo a livello continentale e c'è bisogno di farlo subito.
5: Ma dalle opposizioni arriva il contrattacco. Meloni prepara lo scostamento di bilancio non per la sanità, l'istruzione e i salari, accusa AVS, ma per comprare armi e pagare il conto di una finta politica industriale. E annuncia la propria proposta, meno tasse al 98% degli italiani e più tasse ai super ricchi.
8: Chi ha avrà 5,4 milioni di patrimonio pagherà un contributo per consentire il rilancio dell'economia e migliorare la qualità della vita degli altri cittadini.
9: Di crisi energetica è tornato a parlare Trump, tra l'altro anticipando via social a riunione del G7 in corso la decisione di cui vi dicevamo poco fa di liberare riserve di carburante. Allora ci dice tutto in diretta il corrispondente Marco Valerio Loprete.
10: Sì, Trump ha esultato sui social scrivendo l'Europa si è detta d'accordo nell'immettere un'enorme quantità di diesel che era immagazzinata a mo' di scorte nel mercato e il presidente d'altronde lo aveva annunciato ieri mentre era tra Texas e Oklahoma in campagna elettorale, quindi a confronto con una di quelle che sono le principali preoccupazioni degli elettori, cioè il caro carburanti, e proprio ieri aveva detto potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio così da far abbassare i prezzi mondiali del diesel. Oggi la CNN mai tenera con l'inquilino della Casa Bianca titola l'Europa si piega alle pressioni degli Stati Uniti per rilasciare le riserve di diesel, andamenti del prezzo dei carburanti che ovviamente sono collegati alla guerra in Medio Oriente, alle difficoltà di navigazione nello stretto di Hormuz. E a questo proposito la stampa americana rivela che una terza portaerei statunitense, la Roosevelt, con altri 10.000 militari a bordo, si starebbe dirigendo verso il Medio Oriente dopo che Trump non ha escluso una ripresa dei bombardamenti contro la Repubblica Islamica all'indomani delle elezioni di metà mandato. Linea a voi.
9: Ora in Spagna, dove il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento dalle destre sul decreto casa che era stato approvato per far fronte alla grave crisi abitativa che colpisce il paese. L'ipotesi a questo punto è quella di elezioni anticipate a fine novembre. Sentiamo Romana Fabrizi.
11: Gridano a Puerta del Sol a Madrid, chiedono giustizia, protezione. Se non aiutate chi ha più bisogno, che cosa governate a fare? Si legge sui cartelli. Il Parlamento ha appena bocciato i due decreti promossi dal governo Sanchez per fermare gli sfratti e le speculazioni edilizie. Il primo con 178 no e 172 sì, il secondo con 184 no e 166 sì. L'indignazione popolare per l'emergenza abitativa è esplosa e continua. Dopo lo sfratto la scorsa settimana dell'87enne Mari Carmen dalla casa dove viveva da 70 anni, trascinata via in barella e senza nessun posto dove andare. Voglio dire, avverte quest'uomo, ai partiti che hanno votato no, che sono responsabili per tutte quelle famiglie che arrivano al suicidio dopo aver perso la casa. Una legge d'emergenza, quella del premier Sanchez, che aveva ottenuto a fatica il sì di quasi tutti i partiti della maggioranza, nazionalisti baschi, Schierda Repubblicana e Podemos, meno Junt de Catalunya, centrodestra, gli indipendentisti, dell'esiliato Puigdemont, che ha proposto un testo a tutela dei proprietari.
12: Si olviden per un momento del calcolo politico.
11: Dimenticate il calcolo politico, aveva chiesto Sanchez stamattina in aula. Pensate a queste persone che vivono in ansia perché aumentano gli affitti. La storia vi giudicherà, ma non è servito. Per domani annunciate nuove manifestazioni e cresce la possibilità che si vada ad elezioni anticipate il 29 novembre.
9: Altre proteste ora, quelle studentesche che continuano in Francia in favore del diritto all'istruzione. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
13: Li rincorrono nei centri storici delle città, qui siamo a Rennes, o cercano di disperderli con i cannoni ad acqua. Da nord a sud, la Francia è ostaggio di scontri tra poliziotti e studenti dei licei e delle università. Una guerriglia urbana sempre più violenta, 600 le persone fermate soltanto nella mattina di oggi. Questo poliziotto in borghese è stato isolato e picchiato da un gruppo di manifestanti a Belfort. Immagini di rara violenza inaccettabili, scrive il ministro dell'interno Nunez. Aperta un'inchiesta per tentato omicidio, fermato un ragazzo di 17 anni. Gravemente ferito in Alsazia anche un liceale che, secondo i media, tentava di sfondare l'ingresso di una scuola. In tutto sono 300 gli agenti feriti, 40 i presidi colpiti durante le proteste che hanno coinvolto ormai

0: oltre 500 scuole e decine di università. Qui, a Parigi, il portone di un liceo è stato incendiato. Il ministro della giustizia chiede che siano le famiglie a pagare i danni. Gli fa eco il suo omologo all'istruzione.
1: C'est de faire en sorte que nos enfants ne soient plus dans la rue parce qu'ils sont.
0: Dobbiamo far sì che i nostri figli non scendano in strada perché sono in pericolo, dice, prima di incontrare delegazioni di studenti, insegnanti e genitori. Ma nessun risultato è stato raggiunto. Chiediamo una ristrutturazione degli edifici scolastici, mancano docenti, molti non sono ancora stati sostituiti, dice il leader di uno dei sindacati degli studenti, che adesso sono determinati a continuare le proteste, almeno fino alla grande manifestazione nazionale, in programma per martedì.
2: E passiamo alla guerra in Ucraina con i crescenti attacchi sulla capitale, Kiev. Facciamo il punto con Lucia Sgueglia.
3: Amava le moto, Ilya Gonchiarov, e sognava di guidarne una. In questo cimitero dell'Ucraina centrale, i funerali di un ragazzo di 14 anni, ucciso dalle bombe russe nella sua casa, lo piangono disperati i suoi genitori, una famiglia di sfollati. Ma nel mirino c'è soprattutto Kyiv, ormai una città in prima linea. Per la quarta volta in due giorni, i droni russi hanno colpito il ponte sud della capitale, uno degli 8 ponti sul fiume Dnipro, che collegano la parte occidentale della città a quella orientale. Il traffico paralizzato e all'alba hanno ucciso un civile direttamente nel suo appartamento, al 25° piano di questo grattacielo. Siamo in una situazione molto drammatica, avverte il sindaco Klitschko. Non possiamo più fingere, dovremo lottare per la sopravvivenza. Secondo i media statunitensi, la Russia si starebbe preparando ad attacchi senza precedenti contro le principali città ucraine per isolarle durante l'inverno. Vogliono che gli abitanti lascino la capitale, accusa Zelensky. Putin punta all'escalation prima del midterm americano e promette di produrre 400 intercettori ad alta velocità entro ottobre contro i nuovi, temibili droni russi a reazione, ma potrebbero non bastare. In risposta, l'esercito ucraino prende di mira fabbriche di armi e raffinerie in Russia. Ma Putin non indietreggia e avverte Europa e NATO. C'è il rischio di non ritorno sulle armi di distruzione di massa. Se attaccati ci difenderemo. Nessuno ha il nostro arsenale.
2: La visita ufficiale del presidente Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un capo di Stato italiano. L'inviata Rita Cavallo.
4: Una visita molto attesa, quella di Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, su invito del principe Alberto II. È la prima volta di un presidente della Repubblica italiano nel Principato Monegasco. In questi due giorni, scanditi da vari appuntamenti istituzionali e culturali, la testimonianza di un legame antico fra i due paesi, che si rafforza sul piano diplomatico, economico, culturale e sportivo. Il benvenuto nel Palazzo dei Principi, residenza ufficiale dei Grimaldi, il bilaterale nel Salone di Famiglia. La collaborazione crescente fra i nostri due paesi è il saluto di Mattarella è motivo di grande soddisfazione. Condividiamo gli stessi valori, ricorda il principe Alberto, l'attaccamento alla pace, come ha ribadito nella sua recente visita anche Papa Leone, la tutela del diritto internazionale, la protezione dell'ambiente. I due capi di Stato si sono incontrati in diverse occasioni, specie in vertici di organismi multilaterali che hanno visto Italia e Principato di Monaco uniti sui principali dossier internazionali. La comunità italiana qui è molto forte, importante la presenza di imprese nel mondo della moda, del lusso, della finanza. Il 20% dei residenti è italiano. Fra poco il pranzo di Stato con i discorsi ufficiali, domani l'incontro con una rappresentanza dei nostri connazionali. Poi al Museo Oceanografico le dichiarazioni alla stampa a sottolineare il comune impegno per la difesa dell'ambiente e la sostenibilità.
2: Sono 35.000 i migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo negli ultimi 12 anni, il dato diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni alla vigilia delle celebrazioni per la strage del 3 ottobre del 2013 a Lampedusa. Allora sentiamo l'inviato Riccardo Porcu che ha raccolto le testimonianze di alcuni sopravvissuti.
5: Torna sempre indietro, con il dito sul cellulare e con la memoria. Abram, 13 anni fa, era riuscito a raggiungere Lampedusa a nuoto. Ricorda ogni momento del naufragio, 368 morti a mezzo miglio dall'isola dei Conigli. Stavo dormendo quando è iniziato tutto. Mi ricordo ancora come sono morti intorno a me e come ho nuotato per ore. Tutti quelli che non ce l'hanno fatta, lui li chiama fratelli. Ha chiesto aiuto alla madre e a Dio. Non è facile essere qui. È partito da Francoforte, lavora in una ditta di logistica e ormai ama vedersi con la maglia della Germania addosso. Intorno a lui ci sono decine di persone per il pranzo organizzato dai migranti e dai parenti delle vittime. Il silenzio e la preghiera prima di assaggiare lo zighini, il piatto tipico di Eritrea, Etiopia e Somalia, insieme alle panelle.
6: Aver allungato le tue braccia e ridato vita a una persona, io credo che sia molto importante.

0: Pescatori che hanno salvato vite spesso sono rimasti anonimi. Alem cerca chi nell'agosto del 2007 non si è girato dall'altra parte ma ha avvertito i soccorsi.
1: Sono diventato papà di 3 figli, sono felice e sono qua per dire grazie, per trovare soprattutto quel signore. È stato mandato dal Signore come un angelo.
0: Sanno cosa hanno rischiato. Per loro remigrazione non è solo una parola ma una ferita.
2: Il mondo globalizzato, come fai a rimigrare? Come fai a separare la gente, cioè mischiata, la gente si è, come dire, sposata uno con l'altro? Come fai a rimigrare? Non esiste. Per me Lampedusa è un luogo sacro, proprio sacro. Quindi oggi appena sbarcato a Lampedusa, cioè, ho iniziato a piangere.
3: La morte a Bologna di Fakir dopo un fermo di polizia a luglio, oggi a Padova il vertice tra i periti incaricati di far luce sulle cause del decesso. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
4: Quindi la cocaina non è nemmeno con causa di morte, ha solo aumentato il fabbisogno di ossigeno che gli è stato negato dalla posizione prona impostagli in maniera assolutamente impropria da parte degli agenti.
5: L'avvocato della famiglia Fakir non ha dubbi. Abderrahim è morto per un motivo preciso, mancanza d'ossigeno causata da come veniva tenuto. Il legale parla dopo il confronto avvenuto stamattina qui all'Istituto di Medicina Legale di Padova, dove i tecnici incaricati dalle parti sono stati chiamati a valutare se la morte del 43enne marocchino sia dovuta a un unico fattore oppure a più di uno e in quale misura. I difensori dei soccorritori e dei poliziotti invece sostengono un'altra tesi.
6: E il problema essenziale è stato un problema ipossico legato come prima causa determinante e comunque la più significativa a un'assunzione massiccia di stupefacenti.
5: Saranno le indagini a fare chiarezza su cosa accadde esattamente in un'inchiesta che per ora non vede indagati ma solo annotati in base alle nuove norme introdotte dal governo. Il 19 luglio scorso Abderrahim Fakir, in preda a una crisi psicotica, perdeva la vita mentre veniva fermato e ammanettato a Bologna. Un mese dopo la sorella Khadija ribadiva al TG3 la sua richiesta disperata.
7: Noi abbiamo chiesto giustizia e verità. Io sono in casa da sola adesso. Dov'è lui? Dov'è lui?
3: L'inchiesta sulla corruzione in Sicilia ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Armao, il marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Sentiamo Iari Pilati.
8: Insularità ha costi assai significativi. Gli abitanti pagano come una tassa occulta.
9: Parlava del disagio di vivere su un'isola, l'avvocato Gaetano Armao, e dei costi associati per i cittadini. Intanto, secondo Squadra Mobile e Procura di Palermo, incassava un altro genere di tassa occulta. Un legale gli girava in più occasioni denaro contante da una provvista di 147.000 euro, il prezzo della corruzione, perché quel denaro, stando alle indagini, proveniva da una finta consulenza e serviva per ottenere da Armao favori nei confronti di una società di energie rinnovabili. Sempre per denaro, secondo gli inquirenti, ne favoriva un'interessata a costruire un impianto di biometano nell'Agrigentino. Tutto ciò da presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni regionali in Sicilia, regione di cui era stato anche vicepresidente.
8: La Sicilia ha una straordinaria potenzialità per crescere.
9: Deputato regionale è invece tuttora Giuseppe Geremia Lombardo, Movimento per le Autonomie, nipote dell'ex presidente regionale Raffaele Lombardo. Anche lui veniva corrotto, stando alle indagini, con promesse di soldi e l'assunzione di una persona politicamente vicina per orientare l'attività legislativa a favore di una onlus della sanità. Per 9 persone la procura ha chiesto misure cautelari, incluso Lombardo e Armao, il quale incidentalmente è marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro Nordio, la cui riforma fa sì che prima dell'arresto in questi casi si passi dall'interrogatorio preventivo. Oggi gli studi legali di Armao a Palermo e nella capitale sono stati perquisiti. Per i verbali di sequestro di telefonie e documenti è stato convocato in questura a Roma, poi è tornato a casa. Fino all'interrogatorio sarà libero.
3: Sono sempre più numerosi i medici che se ne vanno dagli ospedali, una fuga preoccupante naturalmente per la sanità pubblica che è già in grande sofferenza. Ora serve un piano Marshall, questo è l'allarme che lanciano i camici bianchi. Allora sentiamo Francesca Sancin.
10: I dati sono preoccupanti, 150% di aumento delle dimissioni volontarie dagli ospedali solo nell'ultimo anno, in 12 regioni su 20 le dimissioni superano i pensionamenti.
11: Oltre 3.700 medici hanno detto volontariamente addio alla corsia a fronte dei 2.800 andati in pensione. Un anno spartiacque, il 2025. Per la prima volta nell'ultimo decennio, dice il rapporto Centro Studi Anao Assomed, il numero dei camici bianchi che dà l'addio agli ospedali pubblici supera, che lascia a fine carriera,

0: carriera, nemmeno durante gli anni neri del Covid, quando 3 medici su 100 hanno lasciato le corsie, si erano registrati numeri così critici. Cifre che raccontano la fatica e la quotidiana pressione tra reparti che scoppiano e un turnover che sembra un miraggio.
1: Forbice di divario tra nord e sud che tende ad ampliarsi, ma il dato positivo è che il 43% delle nuove assunzioni sono dovute ai decreti calabri.
0: Una normativa nata proprio 10 anni fa per gestire l'emergenza della sanità calabrese e poi estesa a tutto il paese per contrastare la carenza di medici negli ospedali pubblici. Tra le buone notizie, anche l'avvio del cambio generazionale nei reparti, dove i medici adesso sono in media 2 anni e mezzo più giovani.
1: Occorre però un vero e proprio piano Marshall per i professionisti, ancor prima che per la sanità. Stipendi migliori, sicurezza delle cure, organizzazione del lavoro, carriere e flessibilità. Uniche ricette per far sì che il nostro sistema sanitario nazionale non muoia privo di professionisti e pieno di pazienti alla ricerca di cure.
2: L'estate più calda di sempre è appena passata, la conferma arriva dall'osservatorio Copernicus, una tendenza destinata questa a durare se non viene invertita. Sentiamo Elisa D'Alto.
3: Stonehenge, sud dell'Inghilterra, il famoso monumento neolitico è circondato da una distesa di erba secca e ingiallita. La Tour Eiffel, simbolo di Parigi, chiusa al pubblico per il caldo e poi gli incendi, mai come quest'anno. Cartoline dall'estate 2026, che adesso ufficialmente il report dell'osservatorio Copernicus definisce la più calda di sempre, con una temperatura media in Europa di 21,7 gradi, ma soprattutto ben 17 giorni in cui nella metà del continente si superavano i 30 gradi.
4: Ormai da diversi anni vediamo proprio che c'è un trend, un aumento delle temperature superiore a quelle che sono le medie climatologiche di riferimento in questo momento relative al 1991-2020 e quindi è un dato che purtroppo non ci sorprende.
3: C'è sempre il cambiamento climatico dietro questi fenomeni con conseguenze evidenti, siccità da cui originano gli incendi, mari troppo caldi, ghiacciai in estinzione, fiumi a secco, ma qualcosa possiamo fare a partire dalle emissioni di gas serra.
4: Se le emissioni non cambieranno in futuro, avremo sempre di più eventi di siccità, avremo problematiche maggiori di disponibilità di risorse idriche nel sud dell'Italia. Conoscere il passato, conoscere quello che sta succedendo è importantissimo per sapere come agire nel futuro.
2: Tra poco in campo a Parigi la nazionale di Mancini alla prova più dura contro i blu selezionati da Zidane. In diretta c'è l'inviato Alessandro Antinelli.
5: Buonasera dallo Stade de France, buonasera alle
6: Dani. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti.
5: 20:45, calcio d'inizio di Francia-Italia con gli azzurri intenzionati a non recitare da comparse. Per questo oggi Roberto Mancini ci ha fatto capire che potrebbe giocare Moise Kean con più Esposito, Lele.
6: Direi di sì, cercando oltre al palleggio anche l'attacco alla profondità, che sono praticamente una componente nelle caratteristiche di Moise Kean.
5: Nazionale italiana appena arrivata, Francia senza Kylian Mbappé, ma con tanto talento davanti, Olise e Dembélé due.
6: Sì, cerchi in mezzo al campo, la qualità della Francia che cerca di dominare il gioco e poi attacca lo spazio con le combinazioni di tre fenomeni davanti, anche senza il loro più grande fenomeno che è appunto Kylian Mbappé.
5: Adesso andiamo a vivere l'attesa di questo Francia-Italia con il servizio di Massimo Solani.
7: È soltanto Nations League, ma è pur sempre Francia-Italia. Pazienza se non vale un europeo, come nel 2000 con il Golden Goal di Trezeguet, che costò le dimissioni del City Zoff, bollato come indegno dall'allora premier Berlusconi. E certo non passerà alla storia come la finale mondiale di Berlino 6 anni dopo, con i calci di rigore, la corsa di Fabio Grosso e la coppa alzata al cielo da Capitan Cannavaro. E, indimenticabile, la testata di Zidane a Materazzi. Non ho rimpianti, non ne vado fiero, ma fa parte della mia carriera, tagliacorto il nuovo City des Bleus, che a Parigi punta a lavare via quella macchia arrivando allo Stade de France per l'esordio casalingo sulla panchina nazionale, alla guida di una corazzata a punteggio pieno e in grado di fare a meno anche di Mbappé. Ben diversa la missione di Roberto Mancini, che ha visto le streghe all'esordio contro il Belgio e ha ritrovato ossigeno in Turchia, costretto a ricostruire il futuro sulle spalle giovani di una squadra rivoluzionata dalle fondamenta.
8: Mi sembra che sono molto più avanti di noi, però una partita di 90 minuti tutto può accadere, poi sarà importante per la classifica e sarà importante vedere anche contro una squadra così forte, insomma un po' di ragazzi giovani, quelli che riusciranno a fare.
2: È stato presentato oggi ai mercati di Traiano lo stato di avanzamento dei lavori del Centro Archeologico Monumentale di Roma, un programma di lavori appunto molti già conclusi che trasformerà l'area antica al centro della capitale. Oltre 80 interventi come la nuova passeggiata archeologica con terrazze a reverenza.

0: Verdi e una nuova pavimentazione che rivoluzionerà via dei Fori Imperiali. La riprogettazione coinvolgerà anche Piazza Venezia, il Colosseo, il Palatino, le Terme di Caracalla fino al Circo Massimo e al Campidoglio, e gli investimenti in corso ammontano a circa 200 milioni di euro. E ora la musica, col video di Marea di Vasco Rossi, un anticipo del nuovo disco dal vivo in uscita a fine novembre. Ce ne parla Luciana Parisi.
1: Cos'è la marea? Io lo so.
2: Certe canzoni sono come emozioni che vivono sotterranee, inascoltate, e prima o poi affiorano alla coscienza. Così è Marea, brano del 96, che Vasco non aveva mai cantato dal vivo prima dell'ultimo tour.
1: Solo così sicuro che non credo a niente.
2: Immerso in una nuvola psichedelica e oscura, il brano ha rivelato la sua forza emotiva, collocato al centro degli ultimi live. La suggestione è talmente forte da estrarne il video che anticipa

0: estremamente nervoso e mia zia mi diceva che me lo curava a bastonate. Non ho paura di nessuno, ma ho paura sempre. E qui c'è l'argomento della paura. La paura ce l'abbiamo sempre di fondo. Lo so.
1: Il 7 ottobre Vasco riceverà dall'Università di Salerno il dottorato di ricerca in politica e comunicazione perché, recitano le motivazioni, ha creato una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno identitario.
2: Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi, eccolo, vedete, indossiamo il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e di cure meno invasive. Un gesto semplice, un messaggio importante: la prevenzione può salvare la vita. Ed è tutto, noi torniamo a mezzanotte con Linea Notte, arrivederci.

0: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
1: Su Idealista?
2: Su Idealista
1: trovi le migliori case.
2: Infatti, mica
1: trovi. E il mutuo giusto tra le principali banche.
2: Però...
1: ti seguirà un professionista dedicato.
2: Ma...
1: fino a Rogito. È gratis.
3: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
4: Idealista.
5: Con ING. Puoi. Puoi far fiorire le tue passioni. E senza burocrazia. Puoi far crescere il tuo business. Puoi parlare con un nostro consulente dei tuoi investimenti dove vuoi. O di persona, anche per la casa e i tuoi progetti. Con una banca così, il futuro puoi viverlo come piace a te.
6: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
7: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. Due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.
8: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.

Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni chiama l'800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.

0: non bevo caffè, ma se lo bevrei. Caffè Borbone, una storia di casa.
1: Nuovo Busco IBS.
2: Mal di pancia frequente.
3: Ehi!
2: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
4: Ogni rifornimento.

0: una storia da raccontare. Scopri la soluzione giusta per te. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Chiudi gli occhi.
2: Ma è fondente.
3: Crema Novi fondente, ricetta senza latte con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.

0: Questo è il possibile aggressore, chi lo ha visto ci contatti. Dalla procura svolta nel caso dell'accoltellamento di una 23enne a Salerno. Si sottopose ad alcuni interventi estetici ma non si risvegliò dall'anestesia. In tre condannati per la morte di Vanessa Cella a Torre del Greco. L'incendio non ci fermerà, il cardinale battaglia con la comunità di Afragola per la masseria Ferraioli, bene confiscato più vasto nella città metropolitana. Dallo spopolamento delle aree interne alle sofferenze dei bambini di Gaza, al secondo giorno del Campania Libri Festival fa irruzione l'attualità. Al Pala Partenope di Napoli lo spettacolo sul lato umano di Maradona, intanto a Castelvolturno dopo l'allenamento congiunto con l'Avellino Allegri cerca soluzioni in difesa. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Oggi indossiamo sulla giacca un fiocchetto rosa in occasione della campagna di Comen Italia per la prevenzione del tumore al seno. Apriamo questa edizione andando a Salerno, dove è ancora caccia il responsabile del ferimento di una 23enne nelle vie del centro una decina di giorni fa, con un importante colpo di scena. Francesca Martelli.
1: C'è il volto dell'uomo che, secondo la procura di Salerno, avrebbe accoltellato lo scorso 23 settembre una ragazza di 23 anni tra le vie del centro. Per arrivare all'identificazione, la questura ha fatto un appello ai residenti. Chiunque conoscesse o avesse elementi utili per identificare l'uomo che qui vedete con i capelli brizzolati, la barba incolta e il gilet smanicato, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un bar, è pregato di contattare la polizia. Sono già diverse le segnalazioni giunte alla squadra mobile, che sta verificando soprattutto quelle arrivate dall'Avellinese. La ragazza, che da giorni si era trasferita nella vicina Baronissi, ha raccontato di vivere ormai nella paura. Non conosceva l'uomo che l'ha aggredita. Erano circa le 21:30 quando sui gradoni di Largo San Tommaso d'Aquino stava per fare una videochiamata. Poi lo sconosciuto arriva di spalle, la prende a pugni e la accoltella alla nuca e alla mano. Sull'asfalto le tracce dell'aggressione. Portata in ospedale in codice rosso, la giovane aveva ricevuto una prognosi di 21 giorni. Non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina e nemmeno di una ritorsione. Ora le indagini condotte dalla squadra mobile coordinate dalla procura hanno portato all'individuazione del presunto responsabile, a cui bisogna dare un nome.
0: Il caso di Vanessa Cella, morta dopo essersi sottoposta ad alcuni interventi estetici a Torre del Greco. Oggi è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Claudia Marra.
2: Vanessa si voleva rifare il naso e voleva rifarsi l'addome, che già era un po' devastato dall'operazione precedente.
3: Provvisionale di 15.000 euro per ciascun medico e condanna a 3 anni e 4 mesi all'anestesista, 2 anni e 6 mesi al chirurgo e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario per l'omicidio colposo di Vanessa Cella. La donna di 37 anni che si era recata in una clinica di Torre del Greco, dove era stata sottoposta ad anestesia per alcuni interventi di chirurgia plastica. Era il 26 marzo 2022.
4: Lascia un bambino?
2: Sì, un ragazzo di 18 anni.
4: Con chi sta?
2: Con mio padre. Eravamo solo in due come sorelle.
3: L'avvocato di parte civile parla di negligenze. La causa principale sembra una quantità superiore di anestetico iniettato alla donna.
4: Quanto si presume che sia stato iniettato in Vanessa?
5: Da quello che è indicato in cartella clinica, che a noi sembra una quantità spropositata, sembrerebbe anche 3-4 volte il necessario.
3: Il processo iniziò il 9 settembre 2023. Oggi il verdetto è emesso in camera di consiglio nel tribunale di Torre Annunziata.
2: Sono 20 udienze e quindi tutto questo tempo è stato un calvario per noi. Alla fine siamo soddisfatti, ma non ci riportano Vanessa.
3: Intanto i legali dei medici hanno dichiarato che attenderanno le motivazioni per le valutazioni successive, ma già hanno deciso di proporre appello.
0: I carabinieri di Avellino hanno arrestato un 60enne accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza fingendosi un guaritore. La 23enne ha avuto il coraggio di denunciare anche grazie al sostegno del centro antiviolenza presso cui era stata accolta. L'uomo, attualmente ai domiciliari, dovrà rispondere anche di minacce e molestie. 200 milioni di euro per le bonifiche e monitoraggio nella Terra dei Fuochi per 3 anni, 2026, 2027 e 2028, e lo stanziamento previsto nel decreto legge ambiente approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri. E passiamo alla sanità. Troppe carenze di personale a fronte di un territorio molto esteso da assistere è il nodo principale della rete ospedaliera nella provincia di Salerno. Alessio Aversa.
6: un nuovo polo per la riabilitazione e una struttura alberghiera per accogliere i pazienti all'ospedale Giovanni da Procida a Salerno. Proseguono i lavori per ampliare l'offerta sanitaria e assistenziale, un cantiere che rappresenta uno degli investimenti nella sanità del territorio.
7: Questo è il cantiere dell'ospedale che da un vecchio sanatorio per la cura della tubercolosi diventerà un polo di riabilitazione di eccellenza.
6: Ma accanto a nuovi investimenti restano le difficoltà quotidiane degli ospedali della provincia. Una situazione a macchia di leopardo, denunciano i sindacati, con criticità differenti da struttura a struttura. È un problema che le accomuna: la carenza di personale. Tra le situazioni più delicate è quella dell'ospedale di Battipaglia. Le criticità segnalate però sono tutte quelle di un territorio comunque molto vasto.
8: Sì, su Battipaglia c'è un intervento di manutenzione importante, ovviamente rispetto alla crisi che si è venuta a creare. Poi ci sono le costruzioni delle varie case di comunità che sono previste dai finanziamenti del PNRR.
6: E non sono soltanto gli ospedali a soffrire. Le difficoltà riguardano anche il servizio di emergenza territoriale, il 118, dove la tempestività dei soccorsi è fondamentale.
9: Abbiamo tanti altri problemi che dobbiamo in un certo qual modo affrontare e risolvere, primo tra tutti quello del 118 che come sindacato abbiamo attenzionato più volte.
6: La sfida della sanità anche in provincia è quella di combinare investimenti e assistenza ai cittadini.
0: Un arsenale tra armi clandestine, esplosivi artigianali e munizioni insieme a oltre 27 kg di droga è quanto hanno trovato i carabinieri nella casa di un 26enne di Monte Corvino Rovella nel Salernitano. L'uomo è stato arrestato e dopo il grave incendio del 5 settembre scorso la comunità di Afragola si stringe a tutela della masseria Ferraioli, bene confiscato alla criminalità organizzata. Giovanni Messina.
10: Voi ci state dicendo questa mattina due cose. La prima, che la pace è possibile. La seconda, che la camorra non è invincibile. Ed è per questo che noi siamo qui su questo terreno.
11: Siamo qui su questi terreni perché la camorra non è invincibile, dice agli studenti l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. E i terreni sono quelli della masseria Ferraioli, 12 ettari, orti botanici, fattorie didattiche, allevamenti. È il bene confiscato più esteso di tutta l'area metropolitana di Napoli. Lo scorso 5 settembre?
12: Lo scorso 5 settembre l'ennesimo rogo di rifiuti sversati illegalmente su via Lampedusa sono andati in fumo 40.000 metri quadri di quello che chiamiamo Museo Vivente della Biodiversità, un frutteto enorme, bellissimo, che cresceva da 8 anni e che ripianteremo con la stessa convinzione di sempre.
11: Tanti studenti per rilanciare l'attività di questa masseria e anche per ricordare la figura di Antonio Esposito Ferraioli.
13: Sì, un sacrificio di un militante della CGIL che per la legalità e l'onestà, per difendere il lavoro contro la camorra, ci ha rimesso la vita. Questa masseria è la testimonianza vera di come si combatte l'illegalità e come si può costruire rapporti sociali, coesione sociale, lavoro.
11: Il vostro slogan è appunto: una comunità non va in fumo.
12: La nostra comunità non va in fumo, non si è fermata in questi 8 anni contro le ingiustizie e le minacce, non si fermerà l'incendio.
0: Si è svolta oggi la commemorazione dell'eccidio di Acerra, la strage compiuta tra il 1 e il 3 ottobre 1943 dai soldati nazisti che nei giorni immediatamente successivi alle 4 giornate di Napoli uccisero più di 80 civili. I nomi delle vittime sono stati letti dai ragazzi delle scuole della città, insignita della medaglia d'oro al valor civile. Lo spopolamento delle aree interne e altri temi di attualità al centro del Campania Libri Festival. Ettore De Lorenzo.
14: La bellezza di un festival del libro sta nel fatto che ogni volume racconta una storia diversa. Ecco che nello stesso giorno puoi ascoltare i racconti di un neurochirurgo che ci svela l'unicità di ogni singolo cervello, o un poeta paesologo che da anni lavora per fermare l'agonia dei borghi, o ancora un filosofo che guarda ai bambini di Gaza. Partiamo proprio da qui, da Eugenio Mazzarella, che con il quotidiano Avvenire ha lanciato la proposta di dedicare ai bambini palestinesi il Nobel per la pace.
15: Almeno crediamo che sarà una pietra d'inciampo.

0: campo, anche per il comitato del Nobel, che almeno dalla cattedra del Nobel si dica a qualcuno di quelli che veramente contano nella geopolitica contemporanea che questo macello della storia non si può più continuare a sopportare.
1: Franco Arminio, da parte sua, prova a raccontare attraverso la poesia la magia delle cosiddette aree interne, che però pian piano si stanno spopolando.
2: Ogni paese è una piccola fabbrica della sfiducia, e il capo della fabbrica io lo chiamo lo scoraggiatore militante, che purtroppo in questi anni ha avuto ragione, che ogni volta che chiudeva la scuola, chiudeva la posta, un ragazzo andava via, lo scoraggiatore diceva: hai visto, qua non si può fare niente. E come si fa a combattere lo scoraggiatore? Bisogna investire sui ragazzi.
1: Infine abbiamo intercettato Christian Brogna, neurochirurgo che opera al cervello lasciando svegli i pazienti.
3: Il libro non è sulla tecnica chirurgica, è un libro che parla invece di relazioni umane. La relazione medico-paziente è una relazione umana, e le relazioni tra persone richiedono di guardarsi negli occhi, richiedono una sincronia, richiedono una intenzione.
4: Antonella Facchiolla ci conduce tra i tesori disseminati nella sede napoletana dell'Avvocatura di Stato.
5: Abbiamo 5 milioni in Italia di opere che sono opere culturali, di cui 900.000 esposte, cioè oltre il 90% è nei depositi. Quindi c'è questo elemento di arredo che è servito anche a rendere fruibili altrimenti cose che non sono conosciute.
6: Dopo il ballo di Attilio Simonetti, 1876, è il primo dipinto che si incontra entrando nella sede napoletana dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Si lavora immersi nell'arte, perché nei corridoi e negli uffici sono sparse 60 tele dell'Ottocento napoletano, provenienti dalle collezioni di Capodimonte e Palazzo Reale, e spostate qui in deposito temporaneo a partire dagli anni 30 del Novecento. Ci sono nomi celebri legati alla scuola di Posillipo come Salvatore Fergola e con Salvo Carelli, e una grande varietà di altri artisti, da Giuseppe Mancinelli a Vincenzo Dattoli, a pittrici come Orsola Faccioli. Di datazione anteriore solo la Madonna di un ignoto settecentesco e il San Giovanni Evangelista dell'artista seicentesco Antiveduto Grammatica, e poi un patrimonio di 20.000 volumi di argomento giuridico, 2.000 dei quali datati tra 5 e 800, preziosi quelli del giurista seicentesco Giovanni Battista De Luca, in latino e in lingua volgare.
5: Lo Stato ci mette a disposizione tutte le riviste possibili, quindi anche per gli studiosi è possibile venire in avvocatura e cercare riviste altrimenti o cessate di pubblicazione o altrimenti irreperibili.
6: Arredi anni 30 in un edificio di pregio tra via Diaz e via Filzi, esempio importante dell'architettura razionalista a Napoli. Visite guidate ogni venerdì pomeriggio.
4: Lo sport come strumento di denuncia sociale. Andrea Caruso.
7: Mai abbassare la guardia, ma in questo caso non si tratta di difendere il canestro.
8: Non abbassare mai la guardia, di denunciare sempre situazioni di sopruso, di violenza alle istituzioni.
7: Un forte messaggio contro la violenza di genere sul parquet per la PB63 Battipaglia, che nella prima giornata della Serie A femminile di basket indosserà una speciale t-shirt durante l'inno nazionale.
9: Con la speranza di dare visibilità e appunto di sensibilizzare sul tema che oggi è veramente importante.
10: La comunicazione fatta da queste giovani ragazze, seguite da altre giovani ragazze, è molto importante. Per noi la prevenzione viene prima di ogni cosa.
11: La prevenzione e la diffusione, la comunicazione di una cultura della non violenza deve essere praticata da tutti noi in ogni iniziativa.
7: I dati provinciali indicano una crescita delle denunce di un fenomeno che resta trasversale.
12: Noi abbiamo già in provincia di Salerno oltre 500 codici rossi, abbiamo quasi 500 vigilanze presso le abitazioni delle vittime, abbiamo un numero considerevole di ammonimento.
7: L'iniziativa punta a divulgare la conoscenza del 1522, il numero unico da contattare per denunciare stalking e violenza di genere.
4: L'epopea di Diego Armando Maradona in scena domani sera al Pala Partenope. Antonella Maffei.
13: E non numero 10 non vediamo solamente il campione, anzi vediamo proprio l'aspetto umano, il lato umano di Maradona.
14: Abbiamo cercato di difenderlo da tutte le accuse che negli anni la stampa gli ha rovesciato addosso e ci siamo concentrati sull'anima di Diego, sul coraggio, sulla fragilità, su tutto ciò che lo ha terrorizzato, indebolito e sulle ragioni che lo hanno fatto rialzare.
13: Sei fiorentina, ti trovi a Napoli a parlare di un mito.
14: Bellissima responsabilità, spero di non deludere i napoletani.
13: Cosa vediamo in scena?
15: Un po' di tutto, un po' brevemente, in maniera molto sintetica e poetica, riviviamo un percorso, un incontro da due personalità fortissime, perché Maradona sicuramente lo sappiamo tutti, ma anche Ottavio Bianchi era un uomo molto convinto di sé e non amava i campioni, non amava i fuoriclasse, perché amava la squadra.
13: Interpreti la mamma di Diego, lui aveva un rapporto intenso con sua madre.
16: Sì, era molto legato alla mamma, e infatti la prima persona che ha chiamato quando ha vinto è stata la mamma, questa telefonata famosa, commovente, emozionante fra i due. Ed era semplicemente una mamma, come le nostre mamme del sud, insomma, affezionata, protettiva, e giustamente anche però, come lui riconosceva, gli aveva dato questo senso della libertà, del rischio, del coraggio.
17: Stiamo cercando di approfondire quello che in pochi hanno visto e stiamo cercando di farlo chiaramente con il giusto rispetto e la giusta delicatezza.
4: Alle 20.45 a Saint-Denis si gioca Francia-Italia, terza gara di Nations League. Confermati nell'11 iniziale i due fratelli Esposito, ancora nessuna chance dal primo minuto per Antonio Vergara. Intanto, infortunio in nazionale Under 21 per Costantino Favasuli. Ivan Palumbo.
18: L'impresa era ricordarsi i nomi di tutti, altro che esperimenti tattici. Con soli 8 giocatori della prima squadra a disposizione, tra i quali il terzo portiere Contini, l'allenamento congiunto con l'Avellino è servito ad Allegri solo per mettere minuti nelle gambe di chi, per problemi fisici più che per scelta tecnica, finora ha giocato poco, pochissimo o nulla. David Neres, Benoit Badiashile, Sam Beukema. Pazienza allora se Irpini, assegno Venturi e Di Maggio nella ripresa, hanno battuto 2-0 una squadra imbottita di primavera. Per riprovare la difesa a 3 o nuove soluzioni offensive bisognerà pazientare ancora qualche giorno, il rientro cioè dei 10 nazionali e magari quello degli infortunati, ai quali si è aggiunto anche Favasuli, KO contro l'Armenia. Lesione muscolare ha lasciato il ritiro dell'Under 21. Per Buongiorno l'attesa è ancora lunga, ma 7 su 8 si sono allenati a parte, in palestra e in campo. Riaverne qualcuno tra una settimana contro il Frosinone sarà già tanto per provare ad agganciarlo in classifica e tornare ad avere solo pensieri positivi. Esatto.
4: Tra due giorni via ai mondiali di judo a Baku con Claudio Pappagliani, facciamo il punto sugli atleti campani in gara.
19: Ai mondiali di Baku Susi Scutto, la tigre di Scampia, ci arriva da campione in carica. Un titolo da difendere nella categoria 48 kg conquistato un anno fa a Budapest dopo 2 bronzi e un argento.
20: I mondiali sono la mia gara preferita, quella a cui preparo tutto l'anno e quest'anno maggiormente perché voglio tenere il mio titolo.
19: Assente per infortunio Cristian Parlati, argento mondiale a Tashkent nel 2022, nella categoria 81 kg ci sarà suo cugino Manuel, campione europeo Under 23 in carica, la sua seconda esperienza ridata.
21: È un altro torneo, tra virgolette, di qualificazione olimpica, quindi sono punti fondamentali per in prospettiva, diciamo, di Los Angeles 2028 e spero di vincere solo questo.
19: A pochi giorni dalla partenza per l'Azerbaigian, la squadra azzurra si allena al Pala Pellicone di Ostia sotto l'occhio vigile del direttore tecnico Raffaele Parlati. Sono 5 in tutto gli atleti campani qualificati, ci sono anche i fratelli Esposito, Giovanni nei 73 kg, Antonio negli 81 kg e c'è Gennaro Pirelli, numero 1 del ranking mondiale nella categoria 100 kg.
22: Io non mi reputo un atleta forte, io mi reputo un grande lavoratore, l'ho sempre detto e quindi continuerò sempre su questa strada.
23: Le sensazioni sono buone, la preparazione continua bene, quindi cercheremo di dare il nostro meglio ai prossimi campionati del mondo.
24: Ho esperienza nell'affrontare determinate gare e quando il corpo non ci arriva, che sei stanco, è la testa che lavora, quindi so lavorare bene su queste sensazioni.
4: Sono stati assegnati i premi di Olimpia 2026 per meriti sportivi e artistici. Il riconoscimento quest'anno è andato a Sandro Cuomo, Franco Porzio, Angela Procida, Vincenzo Lupattelli, Igor Lanzoni. Premio alla memoria a Carlo Croccolo e poi ancora a Gianfranco Gallo, Pietro Gagliardi, Marisa Lorito, Gianfranco Coppola, Maurizio De Giovanni e al Conservatorio San Pietro a Maiella. Vi ricordiamo in chiusura che le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale della sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi indossiamo il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute. Grazie, buona serata.
0: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e

0: bicchieri compostabili per la tavola.
1: Sulla Campania, bel tempo, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, giornata priva di nubi in un contesto per lo più assolato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano, una spiccata stabilità garantirà la totale assenza di nuvolosità sull'intero settore. Sul Salernitano, tempo stabile e soleggiato, salvo innocui addensamenti in temporanea formazione. Le temperature risulteranno stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
1: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
0: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
3: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, limone interdonato di Messina IGP a 1,39 euro e cipolla rossa di Tropea IGP a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
5: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
4: Il futuro con Era? Meraviglioso!
6: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Lo facciamo ogni giorno, da oltre 160 anni. Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio. Salmo Iraghi e Viganò, ritratti di eccellenza quotidiana.
2: È con te che la mobilità si trasforma e diventa Laura. Viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
3: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.

0: L'elefante ha buona memoria. Noi italiani no.
1: Voglio essere sveglia, non sorvegliata.
2: L'uomo forte è quello che non ha dubbi.
3: Disastro totale.
0: Chi governa davvero?
4: L'economia.
5: Se a cavallo parte Basic Instinct.
6: L'elefante con Peter Gomez. Domani alle 20:15. Rai 3.
7: Lui ha avuto milioni di seguaci in oceano, era proprio una multinazionale francescanesimo e alla fine è rimasto solo. Ma lui però, quando faceva le prediche,

0: E perché erano milioni? Tutti lo stavano a sentire, le persone, gli animali, le piante, gli alberi, gli uccelli, i cani, i lupi. Potrebbe essere stato un ottimo leader del campo largo, lui, guardi, ve lo dico. Avrebbe messo d'accordo tutti, senza primarie, guardi. Sarebbe stato meraviglioso.
1: E andiamo subito in diretta, bentornati a Rai News 24 con le immagini che ci arrivano da Genova, dal Salone Nautico, 66esima edizione. La Premier Meloni insieme alle autorità locali, al Presidente della Regione, vediamo, sta per tagliare il nastro per dare il via al Salone Nautico di Genova.
2: Entreremo in tutte le città!
3: Da calmi, giuste mani.
2: Al grido di...
3: Cosa fa?
4: Donne, è arrivato il gerarchino.
3: Ma come?
4: Affila coltelli, aggiusta cucine a gas, ma soprattutto
3: cosa?
4: Smonta la Costituzione!
5: Forse qualcuno ci ragiona male sopra,
6: Non riesco a capire, ma è solo per un anno o sarà per sempre sto fatto?
7: Credo fino al momento in cui non venga risanato il debito pubblico.
6: Ah, è proprio brava la Melona a prendere i soldi degli altri, intanto... Perché non si prende i suoi? E loro decidono, loro fanno, loro discono. Invece noi che abbiamo lavorato tutta una vita ci devono decurtare i soldi.
3: Ma le ruote si gonfiano ancora?
8: Sì, si gonfiano ancora. Ancora non è cambiata.
3: Inflazione è qualcosa che si gonfia. Un'allegoria visiva molto comune derivante dalla stessa radice latina della parola inflare, ossia gonfiare.

0: Ce l'abbiamo la clip sulla Costituzione, nessuno escluso. Fondata sul lavoro.
1: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2: Articolo 22. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
3: Pensa a te che notizia da questa bravata stupida. Vengono sotto casa ma si attaccano a sta minchia, perché sono a Ibiza, al sicuro in pista. Sale una meraviglia, sono le 7, resta in villa.
4: Di ritorno in Italia siamo riusciti a parlare con lui. Sentite cosa ci dice.
5: Oh, leva sta.
6: No. Oh.
7: Omar, soltanto per capire se secondo te è una cosa giusta quella che hai fatto.
5: Non mi fare domande stupide per farmi fare la figura di mano. Ma secondo te tra me e te lo scemo sono io.
7: Ma
5: dai, levati dal cazzo con sto coso.
7: Ma cioè, è una cosa normale l'aver occupato la superstrada? Milano Meda?
5: È una cosa normale andare a rompere il cazzo gente che non
7: conosce. Ma se c'era un'ambulanza,
5: se c'era parli di cose giuste o sbagliate.
7: E se c'era l'ambulanza?
5: Se c'era l'ambulanza passava perché era calcolato.
8: Una corda come questa, la stessa corda sarebbe stata mostrata a Tony in quella videochiamata prima di morire. Nell'appartamento di Noemi sono state poi trovate tracce di solventi.

0: Vieni, vieni su, vieni su, vieni su. Vieni su, vieni su. Salutate Tommasino. Oh, questi sono wrestler, bisogna stare attenti.
1: Guarda che bello.
0: Sei pronto? Oh! Sei pronto? Via!
2: Abbiamo un problema di audio, cerchiamo di ripristinarlo. Alziamo, proviamo Gianluca? Niente.
3: Ma allora, la Presidente del Consiglio, perché non va all'Assemblea ONU a New York invece di andare alla Fashion Week a Milano?
4: Lo vedete dalla mia, così, la mia spilletta, questo è un ribbon rosa perché le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna Common Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori al seno. Oggi indossiamo il ribbon rosa di Common Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute.
5: Paga l'affitto, paga la luce.

0: Ma venga, c'ho anche le cose per i denti di mia moglie.
1: Se uno non riesce con la stessa arrivare a fine mese, che cazzo fa? Da 300 euro per i debiti degli altri, date a fa un culo, te ne frega un cazzo. Ho lavorato una vita e i miei soldi non li tocca nessuno.
2: Devo andare via o parlano solo loro? Devo andare via o parlano solo loro? Posso parlare un minuto senza essere interrotto? Posso parlare un minuto senza essere interrotto dopo che ha parlato mezz'ora De Rentis e mezz'ora a tutti voi? Un minuto.
3: Tutti possono parlare. Tutti
4: perché lei non c'entra
2: me ne
4: niente.
2: Me ne va. Se quello fa il pagliaccio, io me ne vado.
3: Stia seduto.
2: Niente. Lei rideva. Però, non mi piace che quando parlo a uno ride. Però, va bene?
3: Scusi lei, dottore avvocato Renzi. Però, avvocato...
2: Allora, la smettesse di ridere.
5: Bisogna vedere se a Xi conviene. Xi non si è nemmeno presentato alle Nazioni Unite la settimana scorsa, all'Assemblea Generale. Ha preferito andare direttamente da Trump a Washington, perché non vedeva il motivo di andare ad applaudire gli altri leader, come dire, ha fatto un po' un ragionamento morettiano, mi si nota di più se non ci vado che se vado e sto in disparte.
6: Ora, queste immagini di Xi Jinping Moretti, professor Strazzari, ce la portiamo a casa, non so se riusciremo a dormire, però insomma...
7: Che, insomma, l'artigiano riesce a fare qualcosa che le macchine non possono fare, ok? C'è una differenza tra quello che una macchina può fare in sequenza e quello che è la passione dell'uomo.

0: Tennessee, la pena di morte di Krista Pike. L'hanno messa in croce una volta, non è morta. L'hanno messa in croce una seconda volta e non è morta. Allora l'hanno tirata giù per curarla e metterla in croce una terza volta.
1: I droni sono quotidiani, il ronzio è l'accompagnamento di tutto il giorno. La sera poi ci sono gli aerei per i bombardamenti, ma bombardamenti che arrivano anche di giorno. Gli ordini di evacuazione anche nella zona al di qua della linea gialla, quindi quella che dovrebbe essere considerata deconflitta, sono quotidiani. Ieri hanno dato ordine di evacuazione di un'area vicino alla nostra clinica, quindi io non penso si possa parlare di vivere a Gaza. Gaza si cerca di sopravvivere e noi facciamo quello che possiamo.
2: E non si può parlare, Presidente, neanche di cessate il fuoco, perché quella che ci descrive è a tutti gli effetti una situazione di guerra.
1: Assolutamente, no, no, no, il fuoco non è cessato, i bombardamenti continuano, le persone continuano a rimanere ferite, ad essere uccise e soprattutto a non poter tornare a pensare ad una vita normale.